0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Che vuoi, Caselli? Oh. Che mi sbracci? Che c'era, dovevo far partire una sigletta.
3: Ho capito, c'è anche la mia di ora, cioè non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora, se possiamo fare.
2: Io la tua ora spero arrivi presto, guarda, quando insisti così.
4: Però, no, la capisco, perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
3: Ma sì, abbiamo delle scadenze.
2: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la... Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
3: Sono le 16.
2: Ma no,
3: 16.
2: Non fa niente.
3: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh? Oh.
0: L'ora è fatta e offerta da...
5: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto shippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noirubiamoauto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

vita fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Cosa so?

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Ecco cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Buongiorno.
3: Buongiorno, Spartero.
2: Buongiorno.
4: De donde eres?
3: De donde eres?
2: È un nome spagnolo.
5: Sì. Ma che bello. No,
2: il mio bisnonno forse sembra che era di Valencia.
3: Valencia,
4: la paella.
3: Mi sa che lui non parla per niente spagnolo. Lui è tipo con la Francia.
2: No.
3: Io ho il cognome francese e so di solo Trezeguet, croissant.
4: Lui non parla nemmeno come la Gregoraci.
3: No.
4: Lui proprio zero.
3: Esatto. E allora, che se voleva dire?
2: È una cosa stranissima, guardate. Allora, per la prima volta io vi sto seguendo dalla TV, perché questa mattina non lavoro, faccio il turno di pomeriggio, per cui oramai sono affetto da globite acuta. E di conseguenza ho detto, vabbè, allora adesso li guardo sul canale 91. Allora, guardando le vostre immagini, i vostri visi, mi fa un effetto veramente strano il discorso della voce, cioè quasi abbinare la voce all'immagine del viso è qualcosa di strano, credetemi. Così.
4: Vabbè, incredibile, Spartero.
5: Ma è un classicone, difficilmente la voce combacia con la rappresentazione facciale che ci facciamo delle persone.
6: Ah, Spadro, fatte meno carne.
3: Ma perché Spadro? The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua. Reload.
2: E quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
3: Dinamica perché deve fare il lavoro di 3 persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente, però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna, funziona.
2: Chiarissimo, super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte, restate con Sincera TV.
4: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce a soli 19,90 euro al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 euro di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro perché avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80. E soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma te alla fine ne costerà 288. Fibrissima Semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial. Ma lui non ha accettato. Fibrissima Semplice, scegli di non pagare tanto per internet. Paga tantissimo.
5: Ma come?
6: Però l'ha detto, è sincero.
7: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
8: Bene,
7: alle 20:30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore.
8: Bello.
7: Format esclusivo di Sincera TV in collegamento diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio.
8: Puntatore.
7: E un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore.
8: Wow.
7: Un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive.
8: Bello.
7: Una buona serata.
8: Insomma.
7: Su Sincera TV.
8: Sei contenta?
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
9: su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè, cosa non ti torna?
3: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia.
4: Ah.

0: cazzate, spankba.
1: Non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire.
0: Allora, dove sei andata io, papà Torea? Ah? Ricordi?
2: No, sei finto.
0: Allora tu non cazzo sentito mai. Va, no. Panculo, va.
3: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
1: Sì, foniche. Con le foto.
4: Ma dimmi, se io devo andare a litigare pure. Ma te, chi cazzo me lo doveva dire?
5: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto... Forse perché lo sentite al telefono? No, sempre dalla radio.
6: A treno! Ho visto il volo,
7: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Ma anche i napoletani sono così pazzi.
8: Questo Costantin sarà un amico del Benone, sarà una sesta Veroni. Visti i mostri.
9: Oh, questo non è Chris. Questo è un Clistere. Questo è un Chris clonato male.
10: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: streaming TAV e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Come ogni giorno a quest'ora si riparte con il Morning Show Replay. Io sono Federica Della Valle e questa è Radio Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il ripasso quotidiano del Morning Show della puntata precedente si chiama Morning Show Replay, inizia ora e va avanti per un'ora a partire da adesso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: C'è una cosa che ieri mi è capitato di incontrarmi con una mia amica, la mia estetista, comunque una mia amica, e nel suo negozio parlavamo di macchine. Parlavamo di macchine perché lei ha avuto un problema con la sua macchina, non parte più ed è ferma fuori casa e dice: ogni volta devo vedere la mia macchina mentre esco di casa, e adesso sto con un'altra macchina di servizio e so che non la posso riparare, me ne devo comprare un'altra. E ha detto: e questa cosa la sto dicendo a te perché ho cercato di non parlare davanti a lei. Io dico: a lei, alla macchina.
2: Olè.
3: È un'altra matta che si unisce ai matti che c'è,
4: ragazzi.
1: Raga, la faccio pure io sta cosa, cioè,
4: no.
1: Allora vi spiego, io parlo con la mia macchina, allora io la devo cambiare, ok? Però io davanti non glielo dico, cioè io non è che mentre sto guidando dico: ah no, perché sai, mi devo cambiare la macchina. Dopo sente e mi abbandona prima.
3: Ma quello non lo farei neanche io, sì. Sei matta, eh?
1: No.
3: Perché sei matta. Però
1: sei sicuro che non c'è altra gente che fa una cosa del genere? Cioè, tipo, no. Io prima d'estate io ho fatto: senti, allora io rinuncio alle vacanze. Ho parlato proprio con la macchina, te lo dico subito, ho rinunciato alle vacanze. Non t'azzardare, non voglio vedere una spia. Io quest'estate, prima non voglio vedere una spia, eh?
3: C'è stata?
1: Non c'è stata nessuna spia.
3: Oh, vedi, allora
1: non
3: va
1: c'è
3: bene.
1: Stata nessuna spia.
3: Ma hai parlato per caso con la regia oggi? Cioè, l'hai insultata la regia?
1: No, secondo me ci ha parlato ieri Massimo.
3: Ah, può darsi.
1: Molto probabilmente sì. Però effettivamente voi non parlate con la vostra macchina.
2: No, però ti posso raccontare questo episodio. Mia figlia, guidando la mia, che per lei è un po' più ingombrante, poi c'è il cambio manuale, quindi non si trovava. A un certo punto, durante una manovra, esasperata dalle difficoltà, ha fatto: e mamma mia, sta cavolo di macchina! Il pomeriggio stesso si è rotta.
1: Capito.
2: E lei si è pure risentita, ha detto: no, non glielo dovevo dire. Io ho detto: beh, forse no, sarà una coincidenza, però si è risentita.
1: Io l'ho sempre detto.
5: Guarda, Fede, che ti sente pure adesso la tua macchina, perché c'ha la radio, eh?
1: Ah, vero.
3: Ma no, dai.
1: Vabbè, ma è
3: non
1: spenta, che poi ce le chiavi io. Però c'è... Allora, sentiamo se c'è qualcuno che effettivamente parla con le cose. Cioè, allora, lo so. Non sto parlando dell'amico immaginario, anche se c'è stato uno negli Stati Uniti la scorsa settimana che si è consegnato alla polizia perché l'ha ammazzato.
2: Sì,
1: ha ammazzato l'amico immaginario. È andato alla questura, ha fatto: raga, mi devo consegnare perché ho ammazzato il mio amico immaginario. Non sto scherzando.
3: No, ci crediamo.
1: Ma lì è una roba di droghe, dei fentanyl, quelle cose qua. Però c'è quella volta che ti capita, che ne so, sbatti sempre il piede a quel comodino e gli fai: mortacci tua, mo te seguo, te pio, te faccio, faccio un
2: però,
1: caminetto.
2: Però quello è uno sfogo, ok? Quello è un impeto, è un picco, è un momento.
4: Non qui è un dialogo proprio.
2: Qui parliamo proprio di persone che parlano con cose, tipo, che ne so, dialoghi col tuo runner perché sei felice che ti sta cuocendo la carne.
3: No,
2: una roba così.
3: Se ci devo dialogare con qualcosa, sicuramente è per insultarlo o per incitarla a fare meglio, tipo con la mia lavatrice, che dico: ti prego, non me mollà. Non me mollà perché me sta a mollà.
1: Questo è il famoso caricare la lavatrice, tipo: dai, lavatrice, dai! Vai, Manuel.
6: Eccomi, buongiorno.
1: Buongiorno. Sì, insomma, però vai.
6: E niente, volevo raccontarvi la mia esperienza quest'estate. Non ci crederete, ma prima di partire, dovevo andare in Puglia. Prima di partire, praticamente, avevo un problema alla macchina. E niente, mi si spengeva ogni tot. Quando gli pareva a lei, mi si spengeva per strada.
3: Non ci crediamo tanto, vero Gabri?
1: Non ci crediamo.
6: E praticamente l'ho portata a tre meccanici, due elettrodi, ma niente, nessuno ci ha capito niente. Alla fine mi hanno detto: oh, mettete l'anima a pace, o ci provi, vai giù, è brutta, chiami il carattrezzi, oppure ti affitti una macchina. Io, ragazzi, il giorno prima di partire mi sono messo sotto al garage in ginocchio davanti al cofano.
1: Ho iniziato
6: a parlarci e ho detto: guarda, adesso è uno degli ultimi viaggi che faremo insieme, perché sono 7 anni che ce l'ho.
1: Bravo.
6: E devo andare giù, la mia ragazza, sono solo 2 settimane di ferie all'anno, non mi abbandonare,
1: che
6: insomma,
1: carino.
6: Un po' di pregherine. E ragazzi, ve lo giuro, non mi si è spenta neanche una volta. Sono andato giù, ho girato tutto, al ritorno.
1: Vedi che funziona.
6: Appena ho fatto il check out, dopo 10 minuti parto, prendo la strada per andare via, mi si spenge. L'ho iniziato a insultare come se non ci fosse un domani.
1: Però
6: da lì all'autostrada mi si sarà spenta, penso, una 20ina di volte. A un certo punto stavo quasi per avere paura che rimanevo lì, poi finalmente sono tornato giù comunque ugualmente. Però ve lo giuro, guarda, sono rimasto veramente...
1: funziona, ragazzi, cioè parlare con gli oggetti funziona, se gli devi chiedere una cortesia, o meglio, se te lo devi vendere è meglio che non glielo fai sapere.
3: No, zitti. No.
1: Io ieri all'estetista ho detto no, perché sai, la vorrei vendere, meno male che te lo sto dietro adesso qua, perché non glielo devo dire davanti.
2: Quindi tu sei per il We Are One, siamo tutti interconnessi anche con l'inorganico,
1: sì.
2: Anche We Are the World.
1: Sì.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascolta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Giovanni Lucifora, buongiorno, benvenuto di nuovo nel tuo ex programma.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
4: Ciao Giovannino.
2: Bello, ciao, bello, ciao. Bello. Come stai?
3: Tutto bene. Allora, sì, state parlando di Via Cesare Tallone, insomma, abbiamo già mostrato le immagini sia dello sgombro, ma anche di qualche giorno prima, quando il palazzo, appunto, palazzo, che poi è un rudere, uno scheletro di palazzo, sì, era occupato da senza tetto, ma anche da spacciatori e tutto quello che abbiamo visto. In questo momento, proprio da pochissimo, sono iniziati i lavori di demolizione, perché ha smesso di piovere, perché ha fatto, come ne avrete sicuramente parlato, insomma, una bomba d'acqua pazzesca questa notte e questa mattina. Adesso qui ha smesso di piovere, sono già al lavoro gli scavatori e altri mezzi tecnici, appunto, per demolire questo scheletro che è diventato un po' il simbolo del disagio, se volete anche della criminalità qui di Tor Sapienza, ma anche di tutta Roma. Mi sono informato come avverrà questa demolizione. Allora, quello che viene in mente è magari con delle piccole cariche che esplodono. No, assolutamente, perché siamo troppo vicino al raccordo, troppo vicino alle strade, quindi avverrà proprio con gli scavatori, con i martelletti, con i martelloni, adesso tecnicamente non saprei come definirli, e quindi ci vorrà un po' di tempo. La buona notizia è che comunque le promesse che erano state fatte, insomma, di iniziare oggi la demolizione, ecco, questo sta avvenendo. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono gli operai, adesso stanno un po' organizzando anche il cantiere, se volete, con dei prefabbricati che serviranno sia come direzione dei lavori, ma presumo anche ci sono anche dei bagni chimici, quindi stanno organizzando questo, ma i lavori stanno iniziando. Quindi
2: ci vorrà
3: palazzo...
2: qualche giorno. Giova, ma ti volevo chiedere, qualche settimana, sì. Ma ti volevo chiedere, non trovi che sia stato tutto rapido anche nell'esecuzione delle decisioni? Che è una cosa un po' insolita, quella di, o meglio, loro questo disagio ce l'hanno da tempo, ma ultimamente stanno alzando la voce gli amici di Tor Sapienza. È vero che ha fatto eco molto Radio Globo.
4: Beh, che poi è arrivato in zona il Fibbia.
2: È arrivato il Fibbia.
4: Non scherziamo.
3: Sì, le cose come stanno.
2: Esatto. Possiamo dire che in questo caso chi ha preso questa decisione, finalmente non abbiamo fatto la roba che facciamo sempre. Ah sì, poi lo faremo, poi ci dimentichiamo. Oppure sbattono da un ente all'altro. Ah no, perché se non chiami i vigili del fuoco, no, però serve anche la sovrintendenza.
4: E cioè, quindi cosa vorresti insinuare?
2: No, nel senso, un applauso, anzi un plauso, come dicono quelli figli, un plauso a chi è in questo momento ha preso questo tipo di decisione con questa rapidità.
3: Ma diciamo che questa decisione era già stata presa da tempo. In realtà, come dici tu, sicuramente c'è stato è stata velocizzata un po',
2: esatto,
3: tutto, anche grazie al presidente Callista, presidente del municipio, ma anche della prefettura e di tutti gli organi competenti. Sicuramente, anche perché poi qui dentro erano accadute, perché c'erano già stati altri due sgomberi prima di quello di qualche giorno fa. Ricordo che poi subito dopo, nelle ore successive, c'è stato anche un omicidio, un accoltellamento, quindi per capire, e si pensa che sia legato allo sgombro, quindi questo fa capire anche qual era l'ambiente qui dentro. C'era stato anche uno stupro per 3 giorni consecutivi di una ragazza sudamericana, quindi questo fa comprendere che a un certo punto bisogna velocizzare. Certamente noi abbiamo dato anche del nostro, come dicevi tu, insomma, assolutamente, perché far vedere quello che accadeva qua dentro, ma soprattutto la preoccupazione dei residenti di Tor Sapienza, che si sono organizzati in vari comitati hanno fatto sentire la loro voce con le passeggiate, andando anche a bussare alle porte delle autorità, tra le quali appunto il municipio, il sindaco e altro. Quindi sicuramente c'è stata una velocizzazione del tutto. Ora c'è solamente una domanda alla quale non sappiamo rispondere, speriamo di rispondere nei prossimi giorni, perché queste persone che stavano qua adesso dove stanno?
5: Infatti, ti volevamo chiedere appunto se si conosce un po' la situazione che adesso c'è intorno a questo palazzo, perché non è il palazzo il problema, ma sono le persone che lo occupavano e che ci spacciavano la droga dentro. Quindi queste persone non sono sparite, sono da qualche parte, saranno sempre lì a Tor Sapienza, e dove andranno?
3: Certo. Ecco, Flaminia, questo è il punto cruciale, perché tutto bello, tutto a posto, qui stanno iniziando le operazioni, però gli abitanti di Tor Sapienza hanno detto sì, è una notizia il fatto che lo stanno demolendo, ma non è, diciamo così, una bellissima notizia, perché la bella notizia sarebbe quella di liberare un po' dalla micro o grande criminalità il quartiere. Queste persone all'indomani erano sparse un po' tra i parchi, qui vicino ci sono un paio di parchi, dove poi è avvenuto anche l'omicidio, tra l'altro, e sono sparsi un po' il quartiere. Bisogna dire che magari, anche che non fossero qui nel quartiere, dove stanno? Perché poi andranno in un altro quartiere.
6: Esatto.
3: Cioè, viene spostato il problema.
6: Giovanni, un'altra domanda rispetto appunto a, diciamo, lo stato d'animo dei residenti, perché noi abbiamo visto grandi festeggiamenti dopo lo sgombero di qualche giorno fa, e poi però subito una doccia fredda, no? Perché evidentemente il palazzo è stato rioccupato subito poche ore dopo. Ecco, questa volta come viene visto l'inizio dell'abbattimento? Come un risultato raggiunto o comunque mantengono ancora i piedi per terra?
3: Ma guarda, sicuramente come una tappa verso il raggiungimento di quello che deve essere l'obiettivo, come dicevo appunto, liberare, passatemi il termine, il quartiere, in parte, perché poi sappiamo è anche fisiologico dell'essere umano purtroppo la criminalità, però ecco, liberare il quartiere dalle persone che appunto o fanno uso o comunque spacciano quello che a un certo punto era girata anche la voce del fentanyl, sapete, del furto all'ospedale israelitico. E visto i video che hanno fatto i molti residenti, hanno fatto bene a farli, sembrava appunto che erano in preda queste persone, questi tossicodipendenti, dal fentanyl. Questo noi non possiamo confermarlo, non ve lo confermo assolutamente, però penso che poco cambi, che sia fentanyl o sia eroina, credo che poi a noi interessi il giusto, insomma.
2: Aspetta Giova, aspetta un attimo.
7: Allora, la maggior parte stanno al Parco Cicogna a Palombini e dormono dentro giochi per bambini.
2: Ma Parco Cicogna dov'è? Non è
5: il nome di un parco lì da Tor Sapienza, credo.
3: Qui c'è il Parco Montagna, che si chiama così. C'è
2: Palombini è un ragazzi, cioè che c'entra?
3: Beh, Palombini sì, è il bar che sta lì, ma non so se c'entri qualcosa con qua. Però se ci danno un'indicazione, noi possiamo anche andare a fare visita a queste persone, insomma, per capire veramente e confermare dove sono. Per il momento vi confermo che sono iniziate le operazioni di demolizione. Ok, tutto a posto, prossima tappa ovviamente è l'ordine pubblico.
4: Beh, apprezziamo la velocità dell'intervento sicuramente, ma a mio avviso hanno sbagliato semplicemente la sequenzialità delle cose.
2: Cioè, tipo...
4: bisognava prima detonare e poi sgomberare. Prima sgomberare e poi demolire. Problema risolto.
2: Problema risolto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Espartero.
2: In che senso?
1: Espartero. Non ho detto,
2: cioè,
1: una
2: te ne
1: parola.
2: Vai?
1: No.
2: Vai via?
1: Espartero.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, Espartero.
3: Buongiorno.
4: De donde eres?
1: De donde eres?
3: È un nome spagnolo.
1: Sì.
2: Ma che bello.
3: Dai. Il mio bisnonno forse sembra che era di Valencia.
4: Valencia, la paella.
1: Mi sa che lui non parla per niente spagnolo. Lui è tipo con la Francia.
3: No.
1: Io ho il cognome francese e so di solo Trezeguet, croissant.
4: Lui non parla nemmeno come la Gregoraci.
1: No.
4: Lui proprio zero.
1: Esatto. E allora, che se voleva dire?
3: È una cosa stranissima, guardate. Ora, per la prima volta io vi sto seguendo dalla TV, perché questa mattina non lavoro, faccio il turno di pomeriggio, per cui oramai sono affetto da globite acuta. E di conseguenza ho detto, vabbè, allora adesso li guardo sul canale 91. Allora, guardando le vostre immagini, i vostri visi, mi fa un effetto veramente strano il discorso della voce, cioè quasi abbinare la voce all'immagine del viso è qualcosa di strano, credetemi. Così, vabbè.
4: Incredibile, Espartero.
2: Ma è un classicone, difficilmente la voce combacia con la rappresentazione facciale che ci facciamo delle persone.
4: Vabbè, adesso, visto che stiamo giocando, allora come ti immaginavi Federica, come ti immaginavi noi?
3: Allora, Federica me la immaginavo bionda, in effetti mi risulta, perché vedo che lo è. Diciamo, sì, immaginavo così. Invece Flaminia...
1: Perché sono stupida, quindi.
3: Assolutamente no, ma per carità.
1: No, dicono che bionda.
3: Come viso me l'aspettavo diversa.
4: Tipo?
3: Ma ripeto, non so dare una spiegazione, però me la immaginavo diversa.
2: Flaminia. Da notare comunque che ha immaginato soltanto le donne.
5: Cioè. Sì, vabbè, giusto.
2: Il resto dello staff non l'ha cagato proprio.
1: Spartero, che ti sta a toccare?
3: Comunque, complimenti, ci tenete compagnia, siete veramente in gamba.
1: Ma complimenti a te, complimenti a te.
6: Espadro, fatte meno canne.
4: Ma perché Espadro?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: C'è Barbara che ci vuole raccontare delle cose. Sentiamo. Barbara, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
4: Ciao ragazzi, ciao Federica.
5: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Vi ammiro tantissimo, vi amo tantissimo. Ho detto questo, e guarda, è successa questa cosa l'altra settimana.
6: Tu sei di Monteverde?
4: No, io lavoro al centro storico, e quindi ho i clienti che abitano al centro storico. Quindi viene questa mia cliente che è praticamente un architetto e il marito geometra molto famoso a Roma. Quindi la incontro e mi dice che il marito ha avuto un incidente, mi faccio spiegare come, e sarà una fatalità, magari non c'entra niente, però lui era fermo al semaforo di, mi pare, Largo Argentina, insomma sempre qui al centro. E fermo al semaforo con la moto arriva questo ragazzo, che poi si è capito dopo che era un ragazzo di 17 anni, non di Roma, e sparato con la bicicletta queste che si, insomma, che si affittano, lo prende in pieno da dietro. Questo signore, avendo anche una certa età, forse perde l'equilibrio, sbatte la testa e perde i sensi. A quel punto ovviamente si preoccupano di portarlo in ospedale, codice rosso e quant'altro, però questo ragazzo sparisce, non si riesce a capire chi fosse. Poi, a distanza di qualche giorno, i carabinieri sono risaliti al fatto che era appunto un ragazzo di all'incirca 17 anni, perché minorenne, non di Roma, ma che comunque, ecco, la sequenza dell'accaduto è stato molto simile a quello che poi è avvenuto in questi giorni, quindi mi domando.
5: Quindi uno scontro doloso, ecco, una cosa voluta.
4: Sì, una cosa voluta, anche perché poi è scappato, quindi cioè, se tu lo fai, non lo fai apposta, ti fermi, quantomeno provi a cercare di soccorrerlo, no? Cioè,
5: anche perché stavamo dicendo proprio prima che queste biciclette elettriche spesso vengono modificate e corrono come degli scooter, quindi non c'è nemmeno da sottovalutare l'impatto.
4: No, ma poi tra l'altro il centro storico è pieno di macchine, quindi c'è tanto traffico.
5: Sì.
4: A quella velocità, con un semaforo rosso, tu l'hai proprio puntato.
6: Certo che hai detto che era una bicicletta a noleggio di queste sharing, immagino, no? Quelle bianche e verdi, quindi quello magari non era modificata. E sicuramente un brutto incidente, sicuramente uno che ha avuto paura di aver fatto male a una persona ed è voluto scappare. Non lo correlerei forse ai fatti di Monteverde, perché quello è stato
4: infatti ho detto, mi ha ricordato questa cosa, dico, è stata forse una fatalità, però tutti questi ragazzini minorenni che insomma in sequenza fanno questi incidenti mi è sembrato un po' strano, quindi l'ho voluto raccontare.
5: Grazie, hai fatto bene, grazie.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Quel famoso canale che secondo me lo prende dal pezzotto di Massimo Vari, che si chiama Sincera TV. Me lo fate vedere pure a me o no?
2: Sei curiosa?
1: È certo che sono curiosa. Dai, dammi il telecomando. Dov'è?
2: Vediamo.
3: Non si vede? Da di là non prende?
1: No, di là non si vede. Evidentemente c'ha il pezzotto, quello che è solamente un ambiente.
3: Un accesso.
1: Esatto, devi fare più accesso.
2: Vale la pena perché è un canale che dice soltanto la verità.
3: Sì, al giorno d'oggi.
1: Bello però, cioè, è veramente una roba nuova.
2: Fighissimo.
1: Vabbè, mi sintonizzo.
4: Quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
5: Dinamica perché deve fare il lavoro di 3 persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente, però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna. Funziona.
4: Chiarissimo. Super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte. Restate con Sincera TV.
6: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce a soli 19,90 euro al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 euro di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro per chi avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80. E soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma te alla fine ne costerà 288. Fibrissima Semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial, ma lui non ha accettato. Fibrissima Semplice, scegli di non pagare tanto per internet, paga tantissimo.
2: Ma come?
1: È sincero.
7: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
2: Bene,
7: alle 20:30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore.
2: Bello.
7: Format esclusivo di sera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
2: Bene,
7: alle 20:30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore.
2: Bello.
7: Format esclusivo.

0: labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore. Un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive.
1: Bello.
0: Una buona serata, insomma, su Sincera TV.
2: Certo. Sei contenta?
3: Bellissimo, grazie.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Siamo pronti a chiudere il Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, chiaramente attivando la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
0: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: E allora, signori, ce lo vogliamo godere.

0: Qua oggi sei l'uomo in giallo?
1: Sì, oggi sì, volevo contrastare questo tempo buio, scuro, piovoso,
0: sì, bene.
1: Con un po' di colore.
0: Una roba primaverile, diciamo,
1: sì.
0: Dai, su. Sì, stai bene, devo dire che stai bene.
1: Bravo. Grazie.
0: Il giallo ti dona, è in armocromia con te.
1: Anche tu con le tue banane.

0: in poi, e oggi anche mancherà Massimo Vari, e quindi la supplente con gli occhialetti Federica è pronta all'azione anche oggi. Buongiorno di là anche al signor Sidoti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ciao, come state?
0: Bene, bene, come va? Come va?
2: Bene, io ho fatto un cambio di vestiti qui in studio,
0: sì,
2: perché
0: ti vedo,
2: ero

0: e lui che è arrivato in radio, cioè praticamente c'ha
1: in quel momento esatto
0: ho tutti i pantaloni bagnati. Vabbè, buongiorno, i contatti ce li avete? Bah, ve li do lo stesso: 393 777 7172, la Globo WhatsApp, e infatti è già attiva.
2: Buongiorno belli di casa, dai che venerdì, dai al camionista romano. Buongiorno,
0: camionista
2: bella Fede.
3: Ragazzi, buongiorno da Eddie l'elettricista. Potete dire a Gabriele che sono molto arrabbiato con lui, perché ieri ha fatto tardi e non ha mandato il mio audio. Però visto che è venerdì lo perdono. Dai ragazzi, buona giornata e buon lavoro.
0: No, io me lo ricordo ieri Edoardo l'elettricista. Scusa, perché ce l'ha con te? Io mi ricordo di averlo mandato in onda. Vabbè. Comunque c'è anche lo 06 8928 996. Visto che abbiamo parlato di pioggia, andiamo subito a controllare le temperature e anche il meteo con Alessio Morigi.
1: Eh sì, cara Federica, oggi basta affacciarsi alla finestra per renderci conto che sarà una giornata un po' così, no? Con un po' piovosa. C'è da dire che non ci sarà una pioggia costante, ci saranno piogge deboli o rovesci, quindi manifestazioni un po' come quella di stamattina, presto, che ci ha colto a noi in veranda. Piogge e rovesci, la minima 19 gradi, la massima 22, diffusa nuvolosità, quindi niente schiarite.
0: Bene, grazie.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, io vorrei andare subito alle notizie, ma quella che mi arriva subito, perché ne abbiamo anche parlato prima durante la nostra pausa caffè, sì, è ci stiamo avvicinando sempre di più a Sanremo, e alcuni di voi sì, sono quelli che il team si divide in due, no? Il team di non me frega nulla di Sanremo, e altri invece che lo seguono assiduamente, anche perché negli ultimi anni è comunque tornato un po' in hype, no? Sei un po' fuori se non lo segui, sai, la FOMO anche.
1: Tu hai fatto il Fanta Sanremo,
0: sì,
1: ultimamente?
0: Sì, l'ho fatto, sono 3 anni che lo faccio, sì.
1: Vedi, bene, quindi questo testimonio, io l'ho fatto un paio d'anni, poi l'ho vinto una volta.
0: Addirittura?
1: Sì, perdonami, l'ho vinto una volta, e io sono così, quando raggiungo il picco poi lascio.
0: Ah, fai bene, fai però bene, io ormai quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso
1: l'ho
0: fate
1: fatto,
0: voi.
1: Parlate di me.
0: Esatto, bravo, mi piace come cosa.
1: Eh sì.
0: E la notizia che arriva è quella dello sfogo di Arisa.
1: Sì, lo sfogo, diciamo che Arisa ci aggiorna un po' su quello che è lo stato delle candidature al Festival di Sanremo. Tu sai che questo è un momento caldo, caldissimo,
0: sì,
1: no? Abbiamo saputo quelle che saranno le novità, no? Per tutti i cantanti. Tra l'altro sai che non pagheranno la tassa di soggiorno quest'anno?
0: Ma e i cantanti?
1: Sì,
0: la pagavano prima?
1: La pagavano.
0: Quanto sarebbe? 3 euro al giorno?
1: No, 3 euro, ti ricordi la questione di Venezia, 30 euro, 50 euro?
0: Ah, certo, sì. Anche
1: diciamo,
0: a Sanremo,
1: anche per la morfologia del comune, sai, un comune un po' d'elite, no?
0: Beh,
1: così.
0: Sì.
1: Ovviamente si parla di inezie per i cantanti, però
0: certo,
1: quest'anno verranno considerati come lavoratori veri e propri, e quindi lavoratori del posto, quindi
0: certo,
1: sul territorio,
0: certo,
1: e quindi non verranno esentati dalla tassa di soggiorno.
0: Allora, ci sta, certo, non è una cifra che insomma li mette in crisi, insomma, gente che guadagna tantissimo.
1: Però diciamo un'altra novità, t'ho messa lì.
0: Allora,
1: se no, non ti dico più niente.
0: No, anzi, continua.
1: Bene, Arisa ci ha aggiornato a tutti quanti dicendo: allora, durante un'intervista, ovviamente, ho già mandato a Stefano De Martino su WhatsApp il mio provino per Sanremo, non mi ha risposto. Poi, ovviamente, ha aggiunto particolari: la canzone non è finita, c'è tanto lavoro da fare. Continuerò a scrivere, però, sai, quelli che poi si danno un po' una. Si calmano da soli dicendo però in questo momento credo che non risponda proprio a nessuno.
0: Dipende. Allora, intanto dipende da quanto sei petulante.
1: Anche.
0: Esatto, perché effettivamente, allora, questo è un tema, se ci pensi, no? Quelle persone che per arrivare all'obiettivo riescono ad essere costantemente petulanti, e io li invidio, perché io non sarei capace di essere una persona così. L'ho fatto una sola volta nella vita e ci sono finita dentro, che è Radio Globo.
1: Ah, quindi hai bussato ripetutamente,
0: allora,
1: alla porta.
0: Io è dal 2005 che volevo far parte della famiglia di Radio Globo.
1: Sì.
0: Non ci sono riuscita fino al 2015.
1: Eri una figlia non riconosciuta.
0: Sì, praticamente sì, ma tuttora, cioè nel senso. No, nel senso che quando parlo con Bruno e gli dico: ti ricordi che nel 2005 io già tentai di. Infatti, ma mannaggia a me, quando poi ti ho detto che
1: tu. Ti ricordi l'errore più grande che hai fatto?
0: L'errore più grande che hai fatto. Forse era meglio che rimanevo su quella mia idea. effettivamente sì, ci ho messo un po', però ho seguito i consigli che mi dette all'epoca. Cioè lui mi ha detto: guarda, non sei buona, non sei mai stata davanti al microfono, forse è il caso che ti vai a fare un po' di esperienze in giro. Le ho fatte per 10 anni.
1: Ma non mi dire che è il giudizio quello di X Factor. Per ora no.
0: Voi, veramente, ma ha fatto questa roba qua. Cioè era un per ora no che.
1: Ma
0: però,
1: torna.
0: Però mi ha detto: torna quando sarai più preparata. Io ho fatto 10 anni di altre radio minori, ok, così. Poi mi sono presentata 10 anni dopo e non mi voleva prendere lo stesso. Mi ha detto: guarda, non sei buona lo stesso. Cioè, mi ha detto: che ci faccio con te la colla? Cioè, così. E mi sono incatenata a Via Farfa nella vecchia sede per una settimana.
1: Bene, quindi
0: adesso
1: poi,
0: se non parli con me.
1: Per salvarti la vita.
0: Esatto, questa è la mia ultima spiaggia. Ok, ti serve una che pulisce i bagni. Beh. Cioè, io ho iniziato più o meno così. Poi da lì una piccola cosa e fino ad arrivare ad altro.
1: Sì, al tuo successo di oggi.
0: Adesso sta trovando il modo per cacciarmi, ma questo è un altro discorso. Poi magari ne parliamo. Un'altra volta. Però effettivamente c'è gente che abbiamo all'ascolto, no? Che per arrivare non solo lavorativamente parlando, anche in amore devi essere petulante.
1: Dici,
0: devi essere
1: non dare questi consigli perché si rischia.
0: No,
1: perché poi non
0: devi
1: tutti
0: essere uno stalker.
1: Capito.
0: Non sto dicendo che devi essere uno stalker, però ci sono quelli che non si abbattono al primo no. Cioè, allora, io neanche ci vado a fare la domanda, io ho paura subito del no, quindi non vado.
1: Ah, vedi, quindi sul lavoro riesci ad essere petulante.
0: Solo in questa occasione qua.
1: In amore, vabbè, certo.
0: No, in amore proprio no, cioè in amore
1: zero.
0: Non ho avuto mai neanche una relazione io, quindi se ci pensi è proprio...
1: Non hai una relazione, ma è una redazione.
0: Ho una redazione, esatto, sì. Questo sì. Beh, sentiamo se qualcuno effettivamente ha quella caparbietà, quella costanza di essere petulante. Io un po' l'invidio. 06 89 28 99 e 6.
1: Allora partiamo con questo rullo di notizie. Partiamo come al solito dall'estero. USA, il Pentagono annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood e sarà in diretta streaming. Abbiamo parlato, Federica, in questi giorni del caso che ha fatto tanto discutere, di Krista Pike, no? Sì. Condannata, si è salvata, si è risvegliata e via dicendo. Adesso un caso ancora più eclatante, perché pensa, erano 90 anni che un'esecuzione non veniva svolta pubblicamente, come lo sarà appunto questa fucilazione.
0: Siamo tornati al 1500 proprio.
1: Diciamo che quello che vuole il segretario della difesa Pete Hegseth è proprio questo, e c'ha l'avallo di Trump, quindi presumo che si farà. Torniamo in Italia, perché l'Italia ha una nuova legge elettorale.
0: Oh.
1: Hai visto?
0: Oh.
1: Hai seguito? Il
0: Ho
1: Parlamento
0: seguito.
1: Ha approvato in via definitiva quello che è stato definito già lo Stabilicum o il Melonellum.
0: Spieghiamolo a chi non ha seguito la vicenda.
1: Sì, ovviamente lo Stabilicum è il nome che ha dato un po' il governo, proprio per dare questo senso di stabilità, no? Che dovrebbe dare questa nuova legge elettorale. Il Melonellum è come è stato ribattezzato dalle opposizioni, che vogliono spingere sull'aspetto del premio di maggioranza, ovvero una delle novità della legge elettorale. Dicono: è evidente e fisiologico che verrà dato al Premier nel momento in cui ovviamente si andrà a formare un nuovo governo nel post elezioni. Quello che io dico, per fare una riflessione con tutti voi, ma non è una riflessione geniale, è che da quando c'è la storia, proprio attraversando la storia della Repubblica, non esiste un governo che ha fatto una legge elettorale per garantire al cittadino la massima rappresentanza politica. Di solito si fa una legge elettorale per rafforzare la propria posizione in Parlamento prima di nuove elezioni.
0: Esatto,
1: quindi che non è che pensano a me o a te.
0: Assolutamente
1: no. Quindi
0: assolutamente
1: questo per dire una banalità alle 6:11 di mattina.
0: No, non è una banalità, è un tuo pensiero, è un tuo punto di vista che magari qualcuno condivide o qualcuno no.
1: Esatto, e beh, magari ditecelo pure.
0: Stai ascoltando The
3: Morning Show su Radio Globo. Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Abbiamo iniziato bene la giornata. Suppo in tutti i sensi, perché io vado a lavorare con il monopattino, quindi la bomba d'acqua delle 4 meno, delle 5 meno un quarto l'ho presa tutta. E comunque. Buongiorno Federico!
0: Col monopattino. È lui quello del monopattino. Attenzione alle microcar, col
1: dopo
0: monopattino.
1: Ne parliamo, Fede.
0: Attenzione, Globo WhatsApp.
3: Che venerdì!
5: Mamma mia, c'è un sonno che paro due.
0: Che bella carica. Aspetta, c'è un quesito del giorno.
6: Buongiorno Radio Globo, stamattina mi sono alzato con un quesito. Se per un giorno Gabriele Sidoti lo mettessimo alla conduzione, chi è tra Federica e Alessio che andrebbe alla regia?
1: Penso Federica, ma semplicemente perché se io vado là dietro posso chiacchierare con Stefano Fotia al massimo, con Lucas.
0: Allora, intanto facciamo un attimo chiarezza, perché l'idea è un po' confusa.
7: Esatto. Spieghiamo un attimo ruoli e cose, perché allora, sennò la gente...
0: Allora, in questo momento Federica riveste una figura di conduttrice e anche regista.
1: Sì.
0: Ok, radiofonica. Poi c'è anche la regia video, ma quella è tutta un'altra storia.
1: È un altro paio di maniche.
0: Di là c'è Gabriele Sidoti, che è la redazione del programma, quindi non è la regia, ok? E in questo momento qua in diretta, ovviamente essere sono la conduttrice, e c'è anche Alessio Morigi, che è un giornalista. Il giornalista è componente personaggio del Morning Show di Radio Globo. Quindi la domanda dovrebbe essere: chi è di voi due che va di là in redazione? Beh, vado io, certo.
1: No, in redazione posso andare anche io. Mentre
0: sì, tu
1: se
0: hai fumato però.
1: No, in redazione l'abbiamo fatta anche insieme, no?
0: Sì, cioè, diciamo, dipende che redazione. Se c'è la redazione toccare... ha tante robe.
1: Esatto. Ma non stiamo a spiegare tutto quello che fa una redazione. Cioè, però
0: non la redazione completa come la faccio io, che utilizzo anche la strumentazione.
1: No, spunti autorali, diciamo così, quel punto di vista. Se c'è da toccare tasti, io non posso entrare in gioco.
0: No, per il momento no, ma non ti preoccupare, che prima o poi.
2: Rudaglia che è venerdì. Ah no, lavoro pure il sabato.
0: Sì. Vabbè, noi salutiamoli, quelli che comunque si danno da fare anche il sabato. Un abbraccio anche a tutti voi.
8: Buongiorno Radio Globo, un messaggio di incoraggiamento e di forza ai miei colleghi operatori ecologici. Dai, regà, è tornato.

0: Buongiorno signori, ben svegliati. Sono le 6 e 16 da queste parti.
1: Ho sentito gli speaker radiofonici, ma voi li ha. Ne fate venire la pelle dei dino argentino.
2: This is the morning show on Radio Globo.
0: È passata una brutta nottata, sai?
3: Tu?
0: Sì, è passata una brutta nottata perché ieri ho avuto la brillante idea di andare a fare, a vedere una cosa che mi riguardava in prima persona dalle 21
3: su
0: Globo TV. Il mio debutto in TV con Globo TV. Secondo, era comunque un lavoro creato da me, perché le repliche le preparo io.
3: Tu, certo.
0: Le preparo io, quindi dico vabbè, per una questione tecnica le vado a vedere. E sinceramente è un po' come quando ti dicono: ah, tu fai radio, ma della tua voce non hai paura. Sai quelli che non mandano su WhatsApp i vocali?
3: Sì, perché non
0: ti scrivono,
3: non gli
0: solamente
3: piace sentire la propria voce.
0: Tu gli rispondi col vocale e loro ti riscrivono perché no, io odio la mia voce. Io questa roba l'ho digerita anni fa.
3: Beh, per forza, no?
0: Ma il video non lo digerisco, cioè non ce la faccio proprio. E quindi mi sono rivista ieri in TV e ho detto: ma mannaggia quel.
3: Ok, abbiamo capito.
0: E ho detto: forse è il caso che io cambi mestiere.
3: Ma cioè, no, dai,
0: cioè, il futuro è questo.
3: Ma anche
0: dai, raga,
3: poi...
0: Marisa Lorito, ragazzi. Cioè,
3: sì,
0: Marisa
3: ma
0: Lorito
3: non facciamo televisione, dai. Noi comunque facciamo radio davanti a una telecamera.
0: Lo so, perché poi mi dispiace tanto, perché Globo TV è veramente bella, è bellissima,
3: è
0: stupenda.
3: Ma
0: è
3: lo fatta... eri anche tu ieri, anch'io l'ho vista la replica.
0: L'hai vista?
3: Sì.
0: La replica?
3: Lo eri
0: che?
3: Bella.
0: Ma vaffanculo. Ma non è una questione di bellezza, è proprio... Boh, non lo so, non...
3: Però guarda, posso dirti una cosa, poi magari ci daranno manforti i nostri ascoltatori, oppure ci diranno stai dicendo una corbelleria.
0: Sì.
3: Molti non hanno un buon rapporto con quello che vedono allo specchio. Lascia perdere adesso la televisione, che è un'esasperazione,
0: sì,
3: no?
0: Sì, certo.
3: Magari sai quando cammini, sei in centro, ci sono le vetrine, giri lo sguardo verso destra e invece di vedere un capo d'abbigliamento in vetrina vedi il tuo riflesso
0: infatti,
3: di te che cammini.
0: A volte mi viene da vomitare
3: e
0: anche là.
3: Qualcuno lo vedi che si butta per terra.
0: Esatto, poverino. Ma infatti io questo problema ce l'ho là. Cioè, con alcuni specchi effettivamente mi guardo e dico: ma dai, alla fine, cioè ti vedi meglio. Allora, il dilemma, c'è un dilemma, ragazzi, c'è un dilemma.
3: Dimmi il dilemma, poi ti dico
0: qual è
3: io.
0: Lo specchio vero? Cioè, se ce n'è uno in cui io effettivamente mi vedo bene e ce n'è uno in cui... Qual è quello che mi dà la realtà?
3: Guarda, sicuramente non quello dei camerini quando vai a provarti le cose.
0: Quello secondo me c'è una regia dietro, c'è Stefano Fodia che ti mette i filtri
3: entri,
0: dietro.
3: Tu entri e sei...
0: No, lì sono una fregna.
3: Luca,
0: sì.
3: No, io... Tu entri e sei Luca Argentero prima d'entrare.
0: Pure io.
3: No, io.
0: Barba.
3: Ma perché va sempre te? Non ho capito, ma posso fare l'esempio con me? Cioè, entro Luca Argentero, arrivo davanti allo specchio del camerino con quella luce al neon sparata sulla fronte, divento Magalli.
0: Ma non è così, scusa, ma in che posti vai a comprare le cose?
3: Scherzi.
0: È il contrario, i camerini sono paraculi.
3: Ma no, ma ti fanno orrendo i camerini.
0: Ma non è vero, lo fanno apposta per farti comprare, perché devi essere in fregno. Cioè,
3: ma c'è una luce sparata che si vedono pure i punti neri.
0: Ma davvero?
3: Ma sì, ma dove vai tu?
0: No,
3: tu
0: io
3: vai
0: i camerini
3: col green screen.
0: Guarda, io entro che sono Federica della Valle. Esco che sto a Minoretano. Cioè, veramente.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: Buongiorno belli. Mamma mia che sonno. Ho fatto uno sbadio, mi sono mozzicato la capoccia.
2: Wait for me, I'll be back.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Radio Globo ti riempie il carrello.
11: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
10: Presso i supermercati Bim, Iper Family e Agora.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Nei supermercati Bim, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
13: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
18: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. concessionariafiori.it.
21: Ma regà, ma potete mettere il jingle quello di ragazzini? Troppo bello.
0: Il jingle dei bambini.
3: Guarda, sta, l'ho messo. Dove? Ieri. Vedi il primo cassetto? Là sotto, qua brava, sotto? Lì, qua. Brava.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ma Federi, ma che c***o stai a dire? Ma dai, oh, c'hai talento, c'hai ironia, autoironia, c'hai tempi costruttivi sia sugli interventi che sul far parlare i radioascoltatori. Ah. Hai il coraggio di mostrarti in tutto e per tutto. Ma che dici? Ma lascia sta, ci stanno i capri in radio e te almeno dai un po' di stile. Dai, Fede! Dai, Fede! Radio!
2: Bravo! The radio station. Bello, mi piace un sacco. Dobbiamo rifare questa cosa dei jingle, dei jingle fatti a bocca dagli ascoltatori. Ma io non stavo parlando di talento, io stavo parlando di aspetto.
3: No, infatti,
2: io parlavo di aspetto. Va bene, ok, grazie.
3: Ha dato un bel giudizio.
2: Ha dato un bel giudizio. Sempre minoritano, mi guardo allo specchio, sempre minoritano vedo.
3: Minoritano, bravissimo.
2: Bravissimo. Sì, vabbè, comunque dai, torniamo un attimo al 6-7, sono le 6:26, stiamo svegliando le persone. Forse tu hai bisogno di una. Forse Pietro potrà proteggerci. Proietti. Dico, forse tu hai bisogno di una base un po'.
3: Sì, un po' particolare. Una base giornalistica. Perché
2: giornalistica?
3: Sì, ho due notizie.
2: Giornalistica
3: da darti.
2: Piena, aspetta. Giornalistica so proprio piena, aspetta, ti metto questa qua. Vai.
3: Ecco, brava, benissimo. Ho due notizie da darti su Roma, quindi del nostro territorio. Centocelle, partiamo da Centocelle, dove una bomba è esplosa all'interno di un autonoleggio. È il quinto ordigno in una settimana a Roma Est. Non si può trattare più appunto di caso isolato, è il quinto ordigno esploso nell'ultima settimana. Storicamente è esploso appunto a Centocelle, zona storicamente controllata dal clan senese.
4: Ma scusatemi, questa notte è di fianco a casa mia, mi ha svegliato.
2: Ah, l'hai sentita?
4: Ve lo giuro.
2: Abbiamo il primo testimone.
4: Ho il primo testimone. Raga, allora ieri sera in TV guardavo la TV le 23:20 circa, le più o meno 23.
3: Sì, nella notte.
4: La casa ha tremato a Centocelle, è successo un casino.
2: E non ti sei chiesto niente?
4: Ci siamo chiesti, sì, cioè eravamo lì a chiederci cosa fosse successo. Tempo 5-10 minuti, sirene dappertutto, ambulanze, polizie, è successo un casino, però non si capiva nulla. E però poi vabbè, tutto si è calmato e via.
2: In quel caso scusami, permettimi di dirti che sei uno stolto.
3: Perché?
2: Perché lavori a Radio Globo, devi metterti subito la tutina, quella da giornalista esterno tipo Giovanni Lucifora, entri, vai là, vai, che cosa è successo?
3: Un
2: vai
3: video.
2: Col microfono. Un video.
4: Hai ragione.
2: Pensi sempre a dormire.
3: Pensi a te stesso.
2: È un millennials di quelli proprio così buttati là.
3: Noi non stacchiamo mai, Fede, siamo old style.
2: Sì, infatti. Vabbè.
3: Allora, altra notizia su Roma. Momenti di paura a Piazza Vittorio, frammenti di cornicione precipitano sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno transennato l'area del crollo, quindi un pericolo grosso scampato, perché non ci sono feriti. Queste le due notizie sulla capitale, poi ne ho altre per te quando vuoi. Sì. Mi metti una basetta e io parto.
2: Che problema c'è?
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Allora, aspetta, torniamo un attimo alla Globo WhatsApp, perché prima parlavamo di specchi.
5: Dicono che ognuno di noi si vede allo specchio 7 volte più bello di quello che è realmente. Quindi pensate, probabilmente siamo tutti cessi. O tutti convinti di essere strafighi.
2: Pensa io che vedo male.
3: 7 volte più bello. Sto 7 ricorre sempre, però a me mi sembra un po'. Sono leggende metropolitane.
2: Dico che ci sono 7 donne per ogni uomo.
3: Per ogni uomo, e 7 vite come i gatti. E 7 volte più belli di quelli,
2: sì,
3: che siamo.
2: Sì, è vero, è un 7 molto gettonato come numero, sì. Forse è il numero perfetto?
3: No, è esoterico.
2: Ah, esoterico, esoterico. Esoterico, eh? Il 7 è esoterico. Capito? Mi raccomando.
6: Vi comunico che sulla pontina da Latina a Roma, quindi direzione Roma, all'altezza di Campoverde, Aprilia, forti rallentamenti per muri d'acqua e pioggia e possanghere dappertutto.
3: Mario Lucio Verde.
6: Buongiorno a tutti e buon lavoro. Dai, che è venerdì.
2: Per Radio Globo, linea a voi studio. Bello però, che...
3: Sì, preciso.
2: Sì,
3: preciso.
2: Sì, molto preciso.
7: Buongiorno ragazzi. Io ieri ho fatto la serata, karaoke, ma aspettavo che entravate da un momento a un altro. Invece non v'ho visto. Vi aspetto a Roma, una delle mie serate.
2: Allora, intanto la serata non sappiamo dove l'ha fatta.
3: Da dove entriamo?
2: Esatto, lei è Chiara, la cantante che ha cantato qualche giorno fa con noi. Sì, aspetta.
8: Non ce la faccio più con quest'acqua, sto diventando un pesciolino. A tal proposito, vi voglio fare l'imitazione del pesce, sentite?
2: Vai, vai.
8: Come sei andato? Vi è piaciuta?
2: Bella? Grande, bravo. Perfetta, perfetta. Sì. Posso provare a farla anch'io?
9: Vai, vai.
2: No, no, non è venuta bene, non è venuta bene. Sì, sì. Allora, aspetta un attimo, ci sono anche problemi non solo con lo specchio, ma qualcuno ce li ha con la bilancia. Aspetta, dilemma, dilemma.
10: Io lo stesso problema ce l'ho con le bilance. Qual è quella giusta? Quella che mi pesa di più o quella che mi pesa di meno?
2: Beh, però aspetta, lì è starata.
3: No, ma dipende che forbice c'è tra le due, nel senso.
2: Esatto.
3: Se su una pesi 58 e sull'altra 61, riparane una.
2: Cioè, una, esatto, cioè più bisognerebbe prendere un qualcosa che pesi allo stesso.
3: Che sei sicuro che pesa
2: sicuro
3: quello?
2: In entrambe le bilance e vedi.
3: Un manubrio da 5 kg.
2: Ah, bravissimo, bravissimo. Sì, esatto, devi avere un punto di riferimento e vedi qual è quella che funziona. Certo.
11: Ne dice de cavolate, Federica, ma sto giro c'ha ragione. Succede una cosa del genere, scendi, taccuino, penna, telefono e cominci a fare il giornalista.
2: Esatto, esatto.
3: Sì, ma non, tanto è inutile che glielo dici, non lo capisce.
2: Sì, aspetta,
12: Chiara, non ci dico fai le serate, che noi venimmo così alla cieca, tanto sei talmente famosa. Che è questa?
2: È un'ascoltatrice che ha cantato in diretta, che ha anche una bella voce.
3: Come no?
2: Ha cantato in diretta qualche giorno fa, va bene. Tra poco torniamo anche alle altre notizie, intanto sono le 6:31 e noi
3: chi
2: cerchiamo.
3: Metti, chi metti?
2: Metto Pink.

0: A Federici potevi andare una serata karaoke di Chiara, no? Gli cantavi Modio delle città.
1: Ah, non mi sfidate, guarda che a parte che anche Alessio Morigi è molto ferrato con i Pooh, perché ci piacciono entrambi, però
2: Modio delle città e dell'immensità.
1: Tua, che ta?
2: Ci suoi, di noi. Vediamo se si può.

0: l'amore.
1: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina.
2: E dai, dopo da Gianci,
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Mino.
5: Cioè, nel senso, lui è Mino o ha salutato Mino?
6: No, te vedi come Mino Reitano.

0: Lo dovresti sapere.
1: Sì. Con Romoli prima che arrivi, ce n'è da.
0: No, più che altro con Romoli è quella città che come punto di riferimento che prendono quando si sfottono i laziali e i romanisti. Adesso non so se i romanisti verso i laziali o oh, sei dei Corropoli. Non...
1: Mai forse, sentito.
0: Forse sono i laziali che glielo dicono ai romanisti. Tipo, ah, sei nata a Corropoli, una cosa del genere. Vabbè, comunque, provincia di Teramo.
1: Ok.
0: Provincia di Teramo, c'è questo tipo che si fa questa passeggiata nei boschi col suo cane. Sai, è la stagione dei tartufi, no?
1: Appena iniziata, pensa.
0: Di queste robe qua. Quindi lui dice, bello...
1: Chi gli dice bello?
0: No, perché...
1: Al cane, bello, andiamo.
0: No, andiamo. Intanto il cane si tuffa tra i cespugli.
1: Sì.
0: E va a rovistare tutto, tu, fin qui è tutto a posto perché
1: fa il dovere suo.
0: Fa il dovere suo,
1: no?
0: Quello è pagato, cioè c'ha lo stipendio il cane da tartufo.
1: No, però è tentato di trovare il tartufo.
0: Esatto, va là e invece di trovare il tartufo trova 270 grammi
1: di funghi.
0: No, di cocaina purissima.
1: Ma come?
0: 270, una palla di cocaina, una palla di cocaina purissima.
1: Sì.
0: Purissima, e adesso io non so se purissima è fatta così, perché qua c'è una foto. Ah no, forse è una strada con lo scotch, quello da pacchi.
1: Beh sì,
0: pensavo
1: non è che
0: fosse marrone.
1: Messa, esatto, no.
0: Cocaina purissima, trovata dal cane, adesso drogati all'ascolto, quanto è in soldi? Perché non so quanto sta.
1: Ma come tu, Federica, si doti e poi non sai niente.
0: Ma quello è l'ascoltatore che pensa che noi pippiamo. Ma
1: quindi non è vero. Non
0: ma
1: è...
0: che? Ma figurati.
1: Io pensavo.
2: Ma figurati.
0: No, io la vendo e basta.
2: Ma c'è, te lo stavo per dire, noi spacciamo e basta.
0: Io la vendo
1: non
0: e basta. Se la vendo saprei il prezzo. Cioè, se la vendessi saprei il prezzo. Sì. Quindi non so neanche. Vabbè, quant'è 270 grammi di cocaina? Ma...
2: Se volete allora, cerco subito.
1: È inutile. Ecco, senti Sidoti che cerca nella sua agendina personale a quanto sta il prezziario di questa stagione.
0: Esatto.
1: Però ti posso dire una cosa: siccome è appena iniziata proprio la stagione del tartufo bianco pregiato, se trovi 270 grammi di cocaina anziché un tartufo, può essere.
0: Forse
1: che
0: è meglio.
1: No, ti dice pure male.
0: Perché?
1: Perché sai quanto sta al chilo il tartufo bianco pregiato?
0: Quanto?
1: 6.000 euro.
0: Al chilo 6.000 al chilo, quindi vuol dire che un etto un grammo
1: sono 600 euro.
0: Costa di meno, è vero?
1: 600 euro.
0: Sì, costa di
1: tant'è
0: meno.
1: Tant'è che c'è una vera e propria corsa al tartufo, pure di persone un po' improvvisate. Cioè, anche perché per andare a fare il tartufo devi portarti il cane da tartufo. C'è chi ce va col Maltese, col Jack Russell.
0: Ma questo non si è portato il cane da tartufo, secondo me.
1: No, si è portato quelli che stanno a Termini.
0: Esatto.
1: A Ciampino.
0: Si è portato uno spacciatore di San Basilio a quattro zampe. No, oppure il cane effettivamente non è proprio un cane da tartufo, ma è un cane da. Cioè, lo sai come si chiama il cane? Frusta. si chiama Fionda. No, sentiamo come si può chiamare il cane, facciamo una raffica da come si può chiamare il cane, magari qualcuno all'ascolto potrebbe essere interessato a tirar fuori il nome del cane, visto che invece dei tartufi trova la cocaina. Abbiamo fatto il conteggio?
2: Sì, allora in media vanno sugli 80 euro al grammo.
0: 80 euro al grammo,
2: quindi 120 quando è pura 60, 50 quando è tipo da strada.
0: L'hai già fatto il...
2: 21.600 euro.
0: Manco. Beh, tanto
1: sì. Ho detto, non è che ti risolve la vita,
2: però
1: .
2: Posso dirti No, nel senso
0: meglio da incarcere palle.
2: Sì, ma poi
3: stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Sempre trovati,
1: però vi posso dire una cosa, perché io pure l'ho sempre pensato, no?
0: Sì.
1: Trovi, ti imbatti in questo quantitativo di droga, ok?
0: Ma li vendi.
1: Capisci che vale quello che noi abbiamo detto, non è che non lo sappiamo, l'abbiamo trovato pure noi.
0: Certo.
1: Che come ti improvvisi, cioè che fai? Vai per strada, cioè come ti improvvisi?
0: Ma chiamo Mirchetto della Garbatella, ma io c'ho un sacco di amici che comunque ne fanno uso e parlo con loro.
1: Tu, vabbè, te stai,
0: gli
1: stai
0: dico,
1: così.
0: Io gli fate questo discorso qua, dico, senti Mirche, allora, quanto la paghi la cocaina te?
1: Beh, è un nome inventato, Mirko,
0: certo.
1: Diciamo, Mirko P.
0: Mirko P. Mirko P. Quanto...
1: Chissà perché P.
0: Pippa. Mirko, quanto la paghi? E lui dice, pago... 100 euro, 100 euro, dai, te l'ha detto a 60, in blocco però.
1: Dici, tu vai sul passamano, nel senso.
0: Ma sì,
1: io
0: la do subito a lui, a meno, dico così me la tolgo subito, però comunque ci ho guadagnato.
1: Io non sarei in grado di fare una cosa.
0: Io non sarei in grado di rubare un qualcosa di prezioso e ricettarlo, cioè. sai quando, quando dicono è stata rubata la Gioconda e mo che fai la faccia,
1: cioè, vedi,
0: sì, cioè, nel senso lì, lì veramente
1: devi, devi avere una rete di contatti, poi tra l'altro pure illeciti, criminali,
0: a meno che non sei un frascico malato di Gioconda e la volevi in casa e te la tieni in casa, ma per rivendertela come fai?
4: Offro 1500 euro per il cane.
0: Stanno arrivando, sta arrivando la raffica da, da, dal nome del cane,
1: da cane.
0: Noi però ci dobbiamo fermare,
1: va bene,
0: questo è il Morning Show di Radio Globo, vi lascio la Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
5: Ah, cantanti, ah, bella, io sapevo che dovevi cantare ieri sera, infatti sono venuto a Circo Massimo e chiuso, e poi sono andato al Palaeur e chiuso pure lui, e poi sono andato allo Stadio Olimpico e chiuso pure quello, in compenso ho preso un sacco d'acqua a battere la piazza.
3: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello, tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Dal 12 ottobre.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.
8: Gioca con me
7: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno, 6.45, ben svegliati a quelli che si stanno svegliando in questo momento, magari con la radio sveglia.
2: Pizza ancora.
1: Ma chi
2: vedi? Vabbè,
1: però Alexa è la radio sveglia di oggi. Alexa, per dire, potrebbe essere la radio sveglia di oggi, moderna. Io mi sveglio con la musica.
2: Tu quando mi lanci queste provocazioni, io comincio subito a pensare quali sono le cose di oggi, l'evoluzione delle cose di ieri che ci siamo portati oggi.
1: Ah, che abbiamo modernizzato.
2: Sì, che avevano una funzione ieri, però ovviamente più rudimentale, no? Perché poi la tecnologia.
1: Allora, te ne dico una. Il caricatore dei CD in macchina sotto al sedile è diventato Spotify.
2: Ma bravissima.
1: Hai visto? Ho capito.
2: Sei un lampo di genio.
1: Sì, questa è una. Altri non lo so, magari ce lo facciamo dire da loro. Anzi, facciamo una cosa. Teniamocela dopo, dalle 7 quando arrivano.
2: Hai ragione,
1: Flaminia,
2: brava.
1: Cappelli e Gabri Venus, perché adesso
2: mettila
1: abbiamo da fare.
2: Nel cassetto dove stava la sigla dei bambini.
1: Aspetta, sotto?
2: Sì,
1: ma è
2: là.
1: Pieno.
2: Allora
1: sopra.
2: Ho
1: detto che lo devi sistemare sto cassetto.
2: Ci sono i faldoni.
1: Allora facciamo così, più tardi facciamo questo, perché adesso ci dobbiamo occupare della raffica dal nome del cane da tartufo, così ha detto questo di Corropoli. Qualcuno non ci ha spiegato su Corropoli se erano i romanisti verso i laziali o i laziali verso i romanisti. Questa me la leggo al dito per gli ascoltatori, grazie per essermi corsi in aiuto. Nessuno praticamente, stronzi, maledetti, infami, pezzi del
2: nervi.
1: Va detto che quando non collaborano va detta questa cosa qua.
2: Vanno ripresi.
1: Esatto, sentiamo un attimo raffica di nomi del cane che ha trovato 270 grammi di cocaina, che al cambio è 21.000 euro più o meno, ci ha detto così Gabriele Sidotti.
3: Per me si chiamava Gorilla.
4: Sa che il cane si chiama Pippo.
5: Sicuramente si chiama Lapo.
6: Il cane chiamatelo Sniffo. Il cane si chiama 10 grammi.
4: È semplice, il cane si chiama Pippo.
7: Io ho chiamato Botta.
8: Ma io mi immagino un pastore tedesco femmina di nome Raia.
9: Pippotto, andiamo a fare una passeggiata, dai.
10: Sicuramente era un cane Lapo.
11: Lapo. Il cane si chiama Pippa de Coccio.
1: Pippa
12: bamba,
1: de
12: Coccio. Bamba! Bamba! Vieni qua,
1: dai. Ma perché Gorilla? Io non ho capito Gorilla, però.
2: Esatto, Gorilla.
13: Ricordate qualche settimana fa che Alessio ci ha detto la notizia che hanno chiuso il gruppo Telegram della droga chiamato Gorilla.
1: Brava, sei un genio, amica
13: geniale.
1: Mia! Sei geniale! Che ascoltatrice geniale!
2: Più di un post-it,
1: sì,
2: questo
1: sì.
2: È.
1: Welcome.

0: questo pure c'è il cane, eh? Il cane della tartufo. Allora, comunque, a proposito di tartufi, è anche periodo di funghi.
1: Sì.
0: Ma qua, ragazzi, bisogna bisogna aprire un altro capitolo.
1: C'è la follia attorno ai funghi, tant'è che le regioni, quelle più interessate poi, no? Quelle che hanno una maggiore produzione di funghi nei boschi, sono prese d'assalto, come ti dicevo prima, sia da coloro i quali magari hanno un certo tipo di esperienza, no? Così sanno quale fungo prendere, quale no, tra l'altro quale lasciare, perché non tutti possono essere raccolti, alcuni devono essere lasciati crescere, così. Adesso c'è la corsa al fungo e quindi le amministrazioni locali devono dire attenzione, perché se depredate tutti i boschi poi dovete stare 2 anni senza, perché poi
0: date il tempo di crescere a questi funghi qua. Poi c'è qualcuno che quelli che vanno a funghi hanno il loro posto, no?
1: Ecco.
0: Il loro posto segreto, e non lo dicono a nessuno. Il problema è che
1: quello della pesca è uguale.
0: Ma pure la pesca?
1: Sì.
0: Ah, non lo sapevo. Vabbè, la pesca però è il mare, come fai a dire?
1: No, è sempre quello, il posto buono.
0: Ma il posto buono, ma come fai? Ah, con le coordinate.
1: Fidati.
0: Sì, eh? Perché io sei un pescatore tu?
1: No.
0: Ah, no, ok, sembra fidati. Fatto di da uno stronzo. Sembrava così.
1: Lì ci ho preso una bella carpa.
0: Tu parli dei laghi comunque.
1: Anche,
0: sì, roba di acqua dolce. Però quelli del... Allora, ci sono alcune regioni per i fungaroli, non so se si chiamano così.
1: L'hai fatto, l'hai chiamati così.
0: Hanno detto la guardia costiera.
1: La guardia funghiera,
0: come si chiama?
1: I guardaboschi.
0: Hanno detto: raga, a me va bene che voi avete il posto segreto, ma un tantino qualche coordinata ce la dovete dare, perché ogni tanto vi veniva a raccoglie, perché vi siete persi.
1: Sì, è vero.
0: E quindi forse è il caso che magari o siete veramente esperti o non ve improvvisate.
1: Tra l'altro. Rispetto a questo c'è una notizia di qualche giorno fa in cui un signore 82enne, bello in salute, sai, questi signori che ancora camminano spediti così, ha detto: sai che c'è, vado in paese a seguire la messa, no, però me lo faccio a piedi. L'ha visto la messa, ha preso poi la via del bosco per ritornare in paese. Ai 3 di notte è venuta i guardaboschi.
0: Perché tu stai?
1: Si era perso. Per tornare a casa, per fortuna che aveva un vecchio cellulare. Ed è riuscito, sì, però alle 3 di notte l'hanno recuperato.
0: Ma poverino, però.
1: La messa era finita alle 6.
0: Certo. Ma non è che è andata a disoneste, no?
1: No, non c'erano.
0: Perché ne sai? Nei boschi.
1: Bosco,
0: che vuol dire nei boschi? Va alla pineta quella di Ostia, va.
1: Vabbè, comunque, non era quello.
0: C'è sta Osvaldo, che non è quello ricoverato in terapia intensiva, poverino. Che è il calciatore, no?
1: Sì, poverino.
0: Va bene, allora facciamo una cosa: disco, e tra poco ci facciamo un rouletto giornalistico. Che ne pensi?
1: Ma me ero pronto.
0: Non ce la facciamo.
1: Disco.
0: Tra poco, disco.
1: Chi annunciamelo?
0: Fabri Fibra.
1: Ah, questo che facile.
0: È facile.

0: botto, il botto.
1: Ancora, ancora, ancora, dimmi,
2: prego. Striscia, vieni. Striscia.
1: Ma non credo, io mando il cane. Bravi, bravi. The Morning Show.
0: E vai, è verdi. Che giornata meravigliosa.
3: Oh, almeno questo me lo mandi. Non me ne mandi mai uno. Vai, metto di nessuno giorno a Roma, eh.
4: Mentitemi.
5: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
6: Radio Globe.
7: So i laziali che ci dicono che siamo dei corropoli. Sti pezzi de...
1: Mamma mia, vabbè, però ce la spiegate, dai.
8: Grazie.
1: Sì, abbiamo parlato di Corropoli prima, non per una questione calcistica, ma abbiamo parlato di Corropoli, provincia di Teramo. Tie è Teramo, no?
9: L'hai detto tu, io mi fido.
1: Io ho letto Tie. Ho letto Tie. E dove c'è questo tipo che con il suo cane doveva andare a cercare i tartufi e invece ha trovato la cocaina.
10: Ma quale guarda boschi? Si chiama guardia forestale. Che guardia boschi? Dove avete preso sto vocabolo? Dite, no, fatemi sapere, scusate.
1: Ma intanto stai calmo.
8: Primo. Secondo, esatto. Poi, esatto. Se tu ti trovi in un bosco, che ci sta a fare una guardia forestale lì? Ci sarà un guardia boschi.
1: Esatto.
8: Se stai in una foresta, ci sarà una guardia forestale.
10: Si chiama guardia forestale. Che guardia boschi? Dove avete preso sto vocabolo? Dite, no, fatemi sapere, scusate.
1: Ma intanto stai calmo.
8: Primo. Secondo, esatto. Poi, esatto. Se tu ti trovi in un bosco, che ci sta a fare una guardia forestale lì? Ci sarà un guardia boschi.
1: Esatto.
8: Se stai in una foresta, ci sarà una guardia.

0: Emergono da garofano tenuto fuori dalla villa le impronte nel bagno dei Poggi nel 2007. L'ex RIS fu fermato dal PM Muscio. Il mistero del DNA fu ricavato dal sangue perché repertarlo dal cucchiaino era troppo complesso. Sempio, la paura di essere vittima di un errore c'è assolutamente. Torniamo a Roma, lo dicevi prima, il caso delle minicar, la denuncia di un'altra donna spinta da una minicar mentre era in bici. La signora è stata spinta a terra, non è riuscita a prendere il numero di targa, formalizzata comunque una querela per lesioni personali a carico di ignoti. Davide Jacopini, operato d'urgenza alla testa per trauma cranico, è grave, l'abbiamo detto ieri. L'attore di Subur è stato aggredito il 5 ottobre a Monteverde, resta sedato con prognosi riservata. Gli investigatori cercano una minicar nera. Padova, un tribunale arbitrale giudica secondo la legge islamica. Scoppia la bufera e la procura apre un fascicolo.
1: Grazie Alessio Morigi.
0: Grazie a te.
1: Non vado a ringraziare nessuno perché non chiudiamo qua. Vi aspetto tra poco per altre tre ore con il Morning Show di Radio Globo.
2: The Morning Show.
3: L'anziano che si è perso nel bosco si chiama Andrei per i boschi.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, per Family e Agora.
4: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
4: e cantaci.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
7: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il morning show è offerto da
2: Magicland.
1: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: Rosalyn sulla radio che suona solo le migliori.
1: Solo le migliori. In FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Ancora buongiorno, ancora Federica della Valle con voi alle 7.03, ma con tutta la squadra. C'è Flamina Cappelli, c'è Gabri Venus e Alessio Morigi al

0: Non so se coinvolgere, lo chiedo ad Alessio Morigi, tra poco vi saluterò ragazzi, se coinvolgere anche loro che sono arrivati adesso nell'ultimo discorso che abbiamo aperto negli ultimi minuti della prima ora del Morning Show per quanto riguarda questo tipo che è andato a funghi,
1: sì,
0: che è andato a tartufi anzi.
1: Noi siamo molto inclusivi, quindi
0: sì,
1: li coinvolgiamo.
0: Li includiamo. Sì, intanto vi vado a salutare, buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno ragazzi, VVB, siete sicuri che volete coinvolgerci? Perché sì, siamo stanchi.
0: Secondo me sì, perché potete dare degli spunti in più a quello che stavamo dicendo. Il discorso era anche abbastanza serio. Sì,
2: cavolo,
0: sì, abbastanza serio.
2: Sei preparato, Gabri?
0: Sì. Buongiorno Gabri Venus.
3: Buondì, buondì. No, stavo giusto pensando. Lei dice non so se li vogliamo coinvolgere. Non sappiamo noi se vogliamo essere coinvolti da voi due.
0: Allora, vediamo. Allora, guarda, te lo dico subito.
3: Prendo le distanze.
0: No, aspetta. Oddio, le distanze forse le dovresti prendere perché le sta prendendo sicuramente la Guardia Forestale. Intanto si parla di un tema molto sensibile che sono quelli che si disperdono nei boschi e magari sono anche inesperti. Perché la Guardia Forestale ha detto: ho capito che è periodo di funghi, ho capito che dovete andare a tartufi, ma e capito che avete anche il vostro posto segreto, ma troppo segreto non può essere, perché se poi vi perdete noi dobbiamo venire lì a recuperarvi.
3: Allora in effetti ti dico sì, coinvolgici perché sono un esperto.
0: Sei un esperto sul serio?
3: Sì, sì, sì, beh, esperto per modo di dire, nel senso che non vado nei boschi, però ti posso dire che è un luogo sottovalutato a livello di pericolosità. E te lo dico da scarpinatore di alta montagna, cioè era un posto dove andavo a fare della Paganella, Trentino, zona Andalo, le Dolomiti di Brenta, dove mi dicevano che al di là di tutti quegli incidenti che fanno più notizia, quindi sulle vie ferrate, arrampicate, c'è un sacco di gente che si fa male o si disperde in boschetti giudicati innocui, perché il fogliame spesso nasconde dei veri e propri crateri dove la gente sparisce, quindi vanno fuori sentiero magari per i funghi, cosa così, e non tornano né più mai.
0: Esatto, ed è quello che sta dicendo la Guardia Forestale, cioè raga, occhio a queste cose che fate. Poi c'è questo tipo che a Corropoli, in provincia di Teramo, prende e se ne va a tartufi, dice adesso torno a porto dei tartufi, è periodo dei tartufi, ti pare a te che non trovo dei tartufi, e ha trovato 270 grammi di cocaina.
2: Ma che sta a dire?
0: Ha trovato della cocaina,
1: cioè,
0: che
1: ha sbagliato cane, si è portata il cane sbagliato.
3: Esatto. Ci ha fatto le tagliatelle con le scaglie tipo tartufo bianco.
0: No. Il tartufo bianco. Ma effettivamente poi noi ci siamo chiesti, ma come si chiama sto cane? Frusta. Cioè, com'è che
3: ma no, ovviamente si chiama Pippo.
0: Il grande Pippo. E quindi abbiamo coinvolto anche gli ascoltatori per capire effettivamente com'è che si chiama il cane. E c'è qualcuno che ha offerto anche soldi per il cane. Offro 1.500 per il cane. Però al cambio noi ci siamo informati anche di là con Gabriele Sidoti, che vado a salutare di nuovo, non so se è impegnato o se può darci.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Sidoti.
4: È bello sentirvi, ciao.
0: Ha fatto già un rapido calcolo per capire a quanto sta ad oggi la cocaina, e stiamo parlando di circa 20.000 euro di cocaina, quindi non gli ha detto proprio bene, perché il tartufo costa molto di più.
2: Quindi 1.500 per un cane da cocaina,
1: va
2: ottimo.
1: Benissimo, va benissimo.
0: Sì, ottimo.
1: Comunque noi scherziamo su questo, ma in realtà è un fenomeno pericoloso, perché a vista anche l'area di crisi, ragazzi, c'è chi si improvvisa e dice: senti, io vado a fare una passeggiata nel bosco, trovo una breccola di tartufo, sono 6.000 euro al chilo.
0: Capito.
1: Che è la nuova corsa all'oro.
3: Ma ragazzi, è difficilissimo andare a tartufi.
1: Ecco, diglielo tu.
3: Ma non è soltanto una questione di ricerca e di cane, è proprio conoscere i posti, i ritmi, cioè non è facile.
0: Sì, immagino, sì. Anche chi va a Pinoli, insomma.
1: Ancora così.
0: A parte che non esistono più i Pinoli. I Pinoli non esistono proprio più, per me sono OGM quelli che vendono al supermercato. Cioè, 120 euro al chilo i Pinoli. Tu hai mai visto ultimamente una pigna per terra con dei pinoli dentro?
3: Che cos'è una pigna? Guarda, i pinoli crescono nelle casse del supermercato.
0: Non
3: stanno nemmeno più nelle cose.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
6: Ciao Flaminia, buon venerdì, come stai?
0: Madonna, che voce brutta.
2: Come mai questo interesse nei miei confronti? Guarda, che oggi vorrei eclissarmi.
1: Ti posso dire una cosa, Flaminia? Hai girato gli occhi al tuo nome con sgomento. Come per dire, mi ha beccato.
2: Ma infatti, cosa vuole da me?
3: Ha la coscienza sporca.
2: A non ricordare che esisto.
0: Vabbè, poverino, oddio, io non mi fido tanto di uno con la voce così, però
2: io non mi fido più di nessuno.
3: Io non mi fido di Flaminia, visto che prima della trasmissione abbiamo detto: ma di che cosa state parlando? Di boschi? No, di cani? No, aspetta, di quel politico? E Flaminia, di cazzo!
2: No,
3: è un chiodo fisso.
2: Sono i nostri argomenti.
0: Scusa. Vabbè, cominciamo a dare anche i numeri: 393-777-7172 è la Globo WhatsApp. Oppure vi aspettiamo anche in diretta, perché voi siete i protagonisti anche delle prossime tre ore. 06-89-28-99-6.
6: Ma stasera a portare il cane, il cocker.
0: Il cocker, certo, cocaina, cocker, ci sta, ci sta. Vabbè, raffica da nome del cane, se volete, alla Globo WhatsApp, e l'aspettiamo. Intanto alle 7:09 ci godiamo Euforia. Lei è Anna Lisa.

0: Raga, Gabri Venus si erode proprio il culo. Sarà già programmato il weekend è lungo. Vero. O la sta male venerdì, o la da malattia, forse è venerdì e lunedì. No. E invece gli tocca sta qua oggi.
1: Sì, perché ci ha pensato Massimo a farlo al polso suo.

0: applicato di tornare, ma non ce l'ha fatta. È stato fermato dalla dottoressa. Cioè, la dottoressa ha detto: forse è il caso che non vai.
1: Il supplicato di tornare di Federica è: oh, Massimo, prenditi il tempo che ti serve, tranquillo. Cioè, non aver fretta.
0: Ma non è vero.
1: Ci sono qua io.
0: Non è vero, perché sai benissimo che io non ho una supplente, come dicevamo ieri. Quindi tutto quello che poi è il lavoro sporco va fatto anche dopo. Quindi preferisco che torni presto.
1: Ma Massimo, su queste cose è un pischello, non si sa gestire, non è il livello pro. Vedi quello che diceva l'ascoltatore. Cioè, non ci ha agganciato neanche un ponticello, un festivo da metterci dentro per far uscire questi sette giorni a stecca.
0: Su quello è un po' più bello, è vero, è vero. Allora, prima abbiamo lanciato questa raffica dal nome del cane che ha trovato 270 grammi di cocaina anziché aver trovato come suo mestiere, perché quello è pagato, un tartufo.
2: È pagato ancora con questo.
0: Sì. Vabbè, un cane che trova la cocaina. Sentiamo come si può chiamare questo cane.
3: Il cane si chiama Frustino.
4: Ma chi è il cane Punzetta?
5: Andiamo, svirgola, andiamo a fare una passeggiata nel bosco.
6: Pablo, un bel nome per te.
0: Bello, bello.
7: Falopa, vieni, Falopa.
8: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, a proposito di nomi, qualche giorno fa nella prima ora con Alessio Morigi parlavamo anche di quelli che sono i nomi dei cani moderni. Quindi oggi si tende, visto che fanno parte della famiglia, si tende a dare nomi di persone comuni. Tant'è che lui, per entrare a Radio Globo, sto leccaculo, l'ha chiamato Bruno.
2: Ma non è vero.
0: Il cane di Alessio Morigi si chiama Bruno.
1: Come il nostro editore.
2: Ma sì, ma è più grande del nostro Bruno.
0: Il cane?
2: È possibile.
0: Oddio, forse l'altezza sì. Forse l'altezza sì, perché è un bestione così. Però effettivamente ogni tanto esce la classifica dei nomi che oggi utilizzano i genitori quando nasce un figlio, no?
9: Non mi dire che vuoi la classifica.
0: Certo.
9: No, dai, ti prego, Federico. Gabri Venus è devastato da questa.
2: Sì. Stiamo facendo una radio anni 90.
1: Giochiamo a nomi, cose, città, animali.
0: Davvero? Bello! Perché non sarebbe mai.
9: Il fatto è che abbiamo un serbatoio di notizie infinito. Con cose interessantissime.
2: Però, comanda
9: e questa
2: lei,
9: qui comanda lei.
0: Comando io. Classifica dei nomi più belli che si danno oggi dalla 10 alla 1.
9: Non dalla 1 alla 10? Sei sicura? Non vogliamo fare Giovanni Lucifora, perfetto.
2: Hai preso
9: decima posizione. Allora, partiamo con quelli femminili. Decima posizione abbiamo Ellie, perché è mondiale, quindi Ellie. Non solo nomi italiani.
2: Ah, okay.
9: E a pari merito, ovviamente, Elisa, Elena ed Eliana. Nona posizione, Hanna, come Anna Montana.
2: Ma con l'H.
9: E iniziale e finale, e Anna.
1: E siamo alla 8.
9: Esatto.
2: Ancora.
1: Io sono già annoiatissimo.
9: Ma anch'io.
0: Mamma mia.
9: Ottava posizione, Willow e Vilma. Vilma.
0: Willow. Bello Willow.
9: E Vilma. Settima posizione abbiamo Violet. Sesta, Phoebe, come quella di Friends.
2: Certo.
9: Quinta posizione, Ivy. Quarta,
1: Schifatterkin.
9: Non c'è. Sarebbe carino. Sophie. Podio. Terza posizione, Rosa. Seconda, Zoe. Primo, indovinatelo voi.
2: Come?
0: Io lo so. Io l'ho vista. L'ho letto.
9: Allora non
0: no,
9: vale,
0: io no? L'ho letto.
1: Jane?
2: Juliet.
9: No, è un nome classico, elegante.
0: Molto,
9: molto
0: bello,
9: elegante.
0: Molto bello.
2: Virginia.
0: Anche una città ha questo nome.
1: Berna?
0: No. Monaco.
1: Udri?
0: Reggio Calabria.
9: Vabbè, direi che glielo possiamo fare indovinare, se no che
0: agli
9: senso ha?
0: Sì, facciamoglielo indovinare. Sì.
1: È il nome di una città?
0: È il nome di una città.
1: Dateci un indizio, immagino che non sia a Vercelli, cioè non italiano.
0: No, è una città che si trova 2 ore d'aereo da qua.
1: Ok.
9: È una città europea, comunque.
0: È una città europea, sì. È una città europea.
1: Okay. Vabbè, forse ho capito allora.
0: Devo dire che nessuno di questi nomi l'ho sentito mai nei nuovi nomi, quelli che utilizzano gli ascoltatori. Sai, utilizzano dei nomi tipo Kevin, Christopher.
9: Sì, sì. Poi ci sono i nomi italiani tipo Mia, Emma, che sono super gettonati.
0: Sì, però sui nomi italiani sì, però visto che questa era la classifica mondiale, da là nessuno ha preso questo tipo di nomi.
9: No, nessuno.
2: Hai mai sentito uno chiamare Willow?
0: No, Willow no, mai sentito.
1: Però Wilma sì.
0: Wilma qua?
1: Wilma.
0: Wilma qua,
1: Wilma,
0: dici?
1: Wilma
0: qua. Ma io Wilma qui non ho mai sentito.
9: No, neanche io, però Gabri evidentemente ha più amici.
1: Comunque questa classifica è solo donne.
9: No, no, c'è anche quella degli uomini.
1: Ah, no, dico questa che hai fatto.
2: Gabri, sì, quella... ti prego, non sì. approfondiamo. Se non ci fa pure quella degli uomini.
1: Facciamo le prime tre degli uomini, no, dai.
0: Rimaniamo solo con quella delle donne. Io mi sa che ho dimenticato una cosa da fare, vero?
2: Sì,
0: ho
2: sì.
0: dimenticato una cosa da farla. Sono le 7:17 ed è ora delle offerte di Roman Auto.
10: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
11: E l'auto?
10: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
10: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
12: Oh, Marchiane, non è che era De Gabri, che come sua sigla io avrei chiamato come chiamano Gabri. Trippi, troppi trippi, non c'è trippagane. Trippi troppi.
0: Trippi troppi Gabri. Ci sta. Va bene, 7:18, qua sta arrivando un po' di messaggi, credo, su come hanno chiamato i nomi, cioè quali sono i nomi dei figli dei nostri ascoltatori.
9: Ok, ok. Intanto però vi dico che in Sardegna, in spiaggia, sì. poche ore fa, sì. è stato trovato un pacco con un chilo di cocaina dentro. Proprio sulla spiaggia, un pacco che sembra essere arrivato dal mare.
0: Perché
9: quindi rimaniamo
0: in
9: tema. È perché ho letto la Dream Sea.
0: Credevo fosse la chat di famiglia, che in genere arrivano notizie alla Sardegna da parte.
9: No.
1: Beh, un chilo inizia a essere un soldino.
0: Beh, un chiletto, sì, chiamo subito Mirchetto della Garbatella e vendo subito stock.
1: Ah, quindi tu hai anche già il ricettatore?
0: Sì, perché alla fine è quello che dicevamo lui. Se tu rubi un quadro famoso, no? Sai quando si sente rubata la Gioconda, per dire.
1: Sì, non è che lo metti su subito.
0: Ci fai poi, non te lo dai in faccia, cioè la Gioconda. A meno che non ti piace proprio talmente tanto, lo vuoi in casa, te lo tieni là. Però se trovi un chilo di cocaina magari è più facile,
1: allora,
0: venderla.
1: Secondo me l'idea che mi sono sempre fatto io è: se non sei del settore, cioè di quel segmento, o ti ciulano o muori.
2: Sono d'accordo.
1: Senza via di mezzo.
2: Sì.
9: Raga, io denuncerei, poi fate un po' voi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Aspetta, raffica da nome.
13: Questa è facile, ci ho chiamato Mifia, Istanbul.
14: Al primo posto c'è London.
15: Ginevra.
14: Sofia.
15: Ginevra.
13: Venice.
0: No.
13: Lo so io. San Felice a Cancello.
0: Sì, bravo.
13: Sofia.
14: Vienna.
0: Esatto, era San Felice a Cancello.
9: O comunque due ci hanno preso, eh?
0: Beh, ci hanno preso.
1: Sarà
0: bravi.
1: Sofia, dai.
0: Sì, è Sofia, sì.
9: È Vercelli.
8: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
16: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
8: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
6: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
5: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
12: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
15: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente.
16: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: The Morning Show,
18: sponsored by Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
19: Porello Massimo, un abbraccio grande, Massimetto piccoletto, un abbraccio.
20: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio, poi

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Affittano le loro proprietà vivendo di rendita. Ora basta. Basta con il business della casa. Basta con la rendita parassitaria. La casa deve essere, non deve più essere una fonte di guadagno. Mobilitiamoci, lottiamo, scioperiamo, come in Spagna, come a Berlino, ovunque. Facciamole suonare sempre più forte. Evviva la lotta per la casa.
4: E abbiamo sentito Ilaria Salis, l'eurodeputata cresciuta a Monza, che interviene nel Parlamento europeo sul diritto all'abitare, sventola un mazzo di chiavi anche per far riecheggiare quello che sta succedendo in Spagna, un gesto che si colloca al centro del dibattito sul tema degli affitti. Ovviamente ha fatto come al solito discutere, perché Ilaria Salis, diciamo così, lancia uno strale non contro i grandi gruppi immobiliari che affittano case, ma anche contro il singolo, no, proprietario, sì, privato, che magari ha una seconda casa e la affitta, e questo insomma ha fatto discutere.
5: O quello che affitta una stanza della sua prima casa perché ne ha bisogno. Mi ha indisposto terribilmente questo discorso, veramente, mamma mia.
6: Sì, perché lei fa un po' di campo largo in questo, cioè nel senso, effettivamente ci mette dentro i grandi imprenditori, ma mette dentro anche i piccoli, quelli che hanno fatto quel sacrificio per avere quella seconda casa che serve magari per aiutare i figli, per arrivare a fine mese, quell'aiutino in più che con tanta fatica tu hai gestito nel tempo.
7: Per molti italiani quella è anche l'unica fonte di rendita,
6: capisci?
7: Perché
6: esatto,
7: se gli stipendi sono così bassi, il costo della vita sale, ovviamente ti salva se sei fortunato ad avere un appartamento.
5: Beh,
7: da affittare.
5: Un discorso che non sta, lei sicuramente adesso si riferisce alla questione affitti brevi, che può creare un problema oggettivo, ma non è questo il modo di affrontarlo. Non puoi inibire la mia capacità e volontà di sfruttare una mia proprietà che mi sudo, mutuo alle stelle, un mazzo così,
6: certo.
5: Non ci puoi fare quello che vuoi, ma non esiste al mondo.
4: Tra l'altro ricordiamoci pure la tassazione sulle case, quelle che uno affitta, e tra l'altro che risultano molto spesso come seconde case, quindi la tassazione è ancora maggiore.
5: Più
4: cioè
5: alta.
4: Non è che c'è questo guadagno, no? Stiamo parlando di una casa affittata, non di gruppi immobiliari,
6: Allora, scusami, Frani.
7: Sì, vai. No,
6: dicevo che noi comunque siamo un ago della bilancia qua, quindi il mio pensiero è chiaro che sono contro le parole della Salis, ma sicuramente abbiamo un vasto pubblico. Magari fuori c'è qualcuno che invece è completamente d'accordo. Noi comunque le linee ce le abbiamo aperte. 06 89 28 996.
7: Allora, c'è un fatto di cronaca che vi volevo raccontare. È successo ad Ancona. Un pensionato, un signore anziano, che ha deciso di affittare il suo appartamento. L'ha affittato a questa signora che era in gravi condizioni economiche, anche una situazione familiare molto delicata, perché aveva una bambina di 10 anni con lei. Questo signore le ha detto: guarda, il primo mese non ti faccio pagare, ti affitto casa gratis, così ti do il tempo di mettere i soldi da parte, 380 euro al mese e poi mi pagherai. Certo. Questa signora è passato un anno, non ha mai pagato l'affitto, il pensionato le pagava e le avvantaggiava addirittura le utenze, e questa signora alla fine è stata sfrattata perché il pensionato non ce la faceva più.
6: Certo.
7: È stata sfrattata, il signore apre la porta di casa e trova l'appartamento completamente devastato, con 450 chili di immondizia, lasciando persino due gatti che lei aveva abbandonati in quella casa, e i vicini di casa attraverso una finestra gli davano pure acqua e cibo per sostentarli. Una roba allucinante, e questo capiterà anche a molte persone, sarà capitato ai nostri ascoltatori.
5: Correlando alla notizia di prima, anche questa cosa qui, cioè gli affitti brevi hanno dato modo a chi ha anche la necessità di affittare magari una proprietà o parte di una proprietà di non dover incappare in questo tipo di conseguenze, perché l'affitto breve ti dà dei parametri più veloci, più rapidi, anche strumenti più immediati.
6: Certo.
5: Se hai necessità di riappropriarti del tuo immobile.
6: Certo.
5: Cosa che invece non accade in queste situazioni
6: con gli affitti a lungo termine.
5: Sì.
6: Certo. Ma questo che stiamo vedendo su Globo TV, ovviamente per quelli che non sono in macchina e ci stanno guardando da casa sul canale 91, è l'appartamento in questione?
7: Sì. Come no?
6: Sì. Ah, è proprio quello, non è una foto di
5: non
6: di
5: è una discarica.
6: No, esatto. Sembra la casa di Giovanni Lucifora quando era single.
5: Oh mio Dio.
6: Quando era single anni fa era più o meno così. Cioè, che viene a fare ti faccio un piattino di pasta. Dico, no, ma andiamo a mangiare una cosa qua sotto.
4: Conviene.
5: È lì che avevi preso il tetano.
6: Esatto, esatto. E io ho la macchina a tetano. A tetano. No, soprattutto, quante persone vivono questo incubo? Quante persone hanno le chiavi della seconda casa in casa e non le hanno date a nessuno per questo tipo di paura?
7: Anche, anche, o chi ha dentro la sua casa ancora delle persone che non pagano e non riescono a buttarle fuori.
5: Figli, figli a parte,
6: No, no, certo, sì.
4: Parenti sono esclusi.
6: Perché poi ci sono anche dei metodi per non farsi mandare via, al di là della legge italiana che non ti aiuta in questo. Ci sono dei metodi, tipo ti intesti la bolletta anche di Sky, per esempio. Basta quello, magari ce lo possono raccontare allo 06 89 28 996, che fatica avete fatto per buttarli fuori, o se ancora state lottando per buttarli fuori.
7: Di solito se c'è un minore è più difficile farli uscire di casa, però in, in questo fatto che ho raccontato comunque c'era anche una bambina di 10 anni.
6: Esatto, quindi, quindi sì, c'era la difficoltà che era questa qua.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Si è fatte le case con tanto sacrificio, poi la speculazione è un altro conto, ma invece di andare a manifestare contro il caro vita, aumenta il carburante e da pensionistica, no?
6: Sì, ragazzi, sul
4: manifesto tutti i giorni in piazza.
6: Esatto,
4: mi sembra.
6: Sul discorso di quando dicono ma invece di fare questo perché non fate questo, ragazzi, c'è sempre una manifestazione per tutto, quindi adesso su questa serve una roba del genere? Cioè serve manifestare?
4: Beh, in Spagna, ma non solo in Spagna, la situazione in Italia, anche da noi, si parla ormai addirittura di stress abitativo.
6: Sì.
4: Ed è quel carico gravoso che ci portiamo dietro, perché il mutuo, l'affitto, le spese di casa sono oltre la metà di quello che guadagniamo, e quindi non ci fanno dormire la notte.
5: Ma non è inibendo la tua capacità gestionale di una tua proprietà che si risolve la questione? Cioè c'è questo problema, non puoi dirmi allora tu non guadagnare dalla tua abitazione perché non mi hai dato un mutuo calmierato, non hai fatto in modo che alla fine dei 20 anni di
6: non
5: mutuo
6: ti è stato concesso,
5: l'ho pagata
6: facilmente
5: due volte e mezzo. Cioè non esiste proprio, non ha senso.
7: Il problema nasce dal fatto che poi delle persone, anche giovani, che cercano casa non la trovano perché non ci sono affitti a lungo termine, ma perché ognuno decide di affittare magari la propria stanza o la propria casa per brevi periodi, 2 o 3 giorni. Si alzano i prezzi, quindi quello è anche stress abitativo, e io lo capisco perfettamente. Ma è una guerra tra poveri che ci facciamo tra di noi.
5: No, ma non solo, ma si sta nel libero mercato soltanto fino a che va bene per i gruppi veramente che hanno un certo tipo di potenza, di forza. Quando qualche cosina va a vantaggio del piccolo, allora non va più bene.
8: Asalis, ma vattene a lavorare e comprati una casa con i soldi guadagnati da te, sudati da te, e non guadagnati da un altro che vorresti a casa regalata. A casa me la so comprata col sudore delle mie mani, non delle tue, e devo ringraziare solo me stesso. Quindi vattene a lavorare.
6: Quello che dicevamo, tra poco riprendiamo, c'è un disco che io non voglio annunciare.
4: Dai,
6: facciamo,
4: dai,
6: è una bestemmia, è una bestemmia. Io
7: non si sa come
6: non
7: si
6: voglio fare. Io le bestemmie in diretta non le voglio dire, lo dice Flaminia.
7: Ma va giù!
9: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: però si legge Dio, cioè c'è scritto Dio qua,
1: c'è scritto così.
2: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
3: The Morning Show,
4: un programma speciale
3: on Radio Globo.
5: Okay.

0: quello che stavamo dicendo anche noi. Comunque, aspetta che ci sono altri messaggi alla Globo WhatsApp che attiva 393 777 7172.
1: Vabbè dai, insomma, quelli che dicono invece danno a manifestare contro il caro carburante, contro le pensioni, vanno a manifestare per altre cose. Ma questi qua, ma perché non ci vanno invece a manifestare?
0: Esatto, è quello che dicevamo anche prima noi. Allora, aspetta un attimo, c'è Paolo, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo. Ci sei, Paolo? Paolo?
2: Sì, non pronto.
0: Mettiti bene col telefono, togli il Bluetooth per favore, intanto ci sentiamo un altro messaggio.
3: Ringraziamo tutti il signor Bersani, questo è anche colpa sua, signori, perché come con l'energia adesso non c'è più un prezzo calmierato. Io direi, gli affitti avete visto quanto costano? 40 metri quadri a Garbatella, 1400 euro al mese.
4: Perché vuoi che sia?
0: La manifestazione sugli affitti che costano tanto, sì, sono d'accordo, cioè effettivamente ci sono dei prezzi improponibili, però non ci possiamo lamentare, non ci dobbiamo lamentare se oggi, se scrivi affitto Roma, esce un annuncio per puzza.
4: Sì.
0: Esatto, con 500 persone davanti. Paolo, ti sei sistemato?
2: Sì, eccolo.
0: Vai Paolo, vai, tocca a te, vai.
2: No, c'era mio nonno, c'era due inquilini, erano due fratelli, che praticamente hanno pagato sempre regolare. Poi per un periodo ci hanno avuto problemi, non hanno più pagato, mio nonno è stato buono quel po'. Poi ha fatto più di qualche volta lo sfratto, sai, sempre regolare, ma niente, non è mai successo niente. Alla fine una mattina ha sbroccato, loro sono andati a lavorare, lui è sceso, gli ha tirato giù la porta, ha buttato tutto fuori, mobili, mobiletti, valigie, tutto quello che c'avevano. Loro quando sono rientrati hanno trovato
4: E perché
2: tutto
4: quando
2: fuori.
4: Gli hanno sfrattati non sono riusciti a farli uscire?
2: È perché una volta per una scusa, una volta per un'altra, insomma, è sempre andato tutto campato, cioè, per l'aria, capito?
4: Non gli consegnavano l'atto, non lo prendevano?
2: No, una volta non c'erano, oppure non aprivano, capito? Insomma,
0: perché un po'... parli di una volta? Che anno era più o meno?
2: Parliamo di calcolo, io avevo una decina d'anni.
0: Più o meno, dai, 30 anni fa?
2: 94, 95.
0: Ah, 40 anni fa. Però scusami, oggi una roba del genere, ragazzi, sì, ok, giustizia da soli, molti parlano anche di questo quando si parla di affitti. Ma se fai una roba del genere oggi, fai la stessa fine di Roger. Cioè,
2: ma lui è uguale, lui è passato uguale, è stato denunciato, perché lui è diventato ieri, è stato denunciato. E insomma, non è che non gli hanno fatto niente.
4: Però alla fine sono
2: modo
4: usciti.
2: Per liberare. Alla fine sì, perché comunque ne ha fatti più entrare poi.
5: Certo. Cioè, tecnicamente non sono rientrati, non è che sono usciti.
6: Li hanno messi fuori.
0: Esatto.
5: Ti rendi conto? Cioè, veramente non abbiamo strumenti. Cioè, anche in questo settore la tutela è completamente sbilanciata. Perché non deve essere altrettanto tutelato un proprietario? Non parliamo del latifondista, magari che ha 102 appartamenti. Cioè, quella è la casa che ha affittato che gli serve. E non c'è tutela, e tu devi chiamare il Caviglia e mettergli fuori i mobili.
0: Qua parliamo del 94, ragazzi. Cioè, è possibile che in 40 anni non è cambiato niente? Cioè, non hanno trovato il modo per tutelare le persone che
6: guarda,
0: affittano.
6: Se vuoi ti do un dato proprio su questo. Roma è attualmente la capitale italiana degli sfratti. Se ne fanno 4 al giorno, e uno sarebbe portato a dire: ah, vedi, comunque c'è questo tipo di operatività, no? Pensate che gli sfratti che vengono eseguiti sono il 13% di quelli disposti. Quindi, per un tot di sfratti disposti, solo il 13% vengono poi eseguiti, anche perché poi i proprietari spesso o lasciano casa a un figlio o decidono per una soluzione più fruttuosa, tipo un B&B.
0: 0689 28 996, sono le 7:40, torniamo tra poco nel Morning Show di Radio Globo.
7: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
11: bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
14: Radio Globo Promotion.
15: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
17: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
18: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona perché mia.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Shh. Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
23: Dolcetto scherzetto!
22: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
24: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
25: The Morning Show,
26: sponsored by Magic Land.
27: A Magic Land arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
28: Ah, raga, scusate, ma perché negli altri paesi se t'azzardi a fare una cosa vai diretto in carcere e solo in Italia, sempre e solo in Italia, te può fare come gli pare?
29: The Morning Show.
30: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
31: Oh, almeno questo me lo manni, non me ne manni mai uno. Vai, metto di messione su una Roma, eh.
32: Mentitemi.
33: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
34: Radio Globo.

0: lasciatele a chi ha diritto di avere casa, quindi per lei sarebbero tutte case popolari a quanto pare, no?
1: Così entra, tac.
2: Comunque entro un attimo nelle vesti di psicologo, aveva la voce tremolante di chi si sta rendendo comunque conto di star dicendo una stronzata.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Ci vorrebbe un tetto massimo in base ai metri quadri per chiedere l'affitto, perché non puoi affittare una casa di 30 metri quadri a 1000 euro, quello è approfittarne. Perciò dovrebbero mettere un tetto massimo in base ai metri quadri.
0: Si chiama
3: 50 metri quadri sono 1200 euro, 50 metri quadri sono 600 euro.
4: Ma come si può essere d'accordo? È pericolosa, sto personaggio è pericoloso.
5: Ma vattene a fanculo.
6: Diciamo che questa ha detto ne merita c***o, vogliamo dire?
0: Diciamolo, sentiamo invece Martina che dice.
2: Vai Martina.
0: Vai Marti.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, benvenuta.
7: Grazie.
0: Vai.
7: Ma Fede, volevo dirti, non è cambiato nulla da 40 anni a questa parte.
0: Quello che...
7: Perché il proprietario non è tutelato. Io a gennaio di quest'anno ho dovuto fare uno sfratto che poi abbiamo risolto non per vie legali, ma se avessi dovuto aspettare tutto l'iter giuridico, tu perdi un anno di affitto. In più paghi le spese legali, ovviamente.
0: Certo.
7: Dopodiché funziona che tu provi a contattare la persona, se non risponde per 4 mesi poi parti con le lettere, viene l'ufficiale giudiziario, suona fuori la porta, fuori al citofono, se non risponde nessuno, per lui quello è un primo accesso. Aspetti 60 giorni per il secondo accesso, che non è nient'altro che arrivare alla porta di casa a suonare, se non risponde nessuno altri 60 giorni.
8: Mi dopo viene il travaso 60... di bile solo ad ascoltarti.
7: Esatto, cioè,
8: e non ho vissuto questo tempo.
7: A gennaio è stata la stessa cosa del signore D'Ancona, cioè una persona è scappata da un appartamento, altro che 450 kg di spazzatura. Io ho dovuto pagare una ditta a 1200 euro per far portare via la roba. Ma,
0: e in più ristrutturare portato... anche, immagino, perché non è che ti ha lasciato le pareti...
7: Ma non è quello, ragazzi, c'è frigo pieno, spazzatura, parlo di cibo, di anni non buttato.
2: No.
7: Cioè io oltre a far svuotare casa ho dovuto chiamare ovviamente una ditta di disinfestazione, ha lasciato tartarughe dentro le gabbiette, ovviamente morte, perché io ho riaperto casa dopo 7 mesi, criceti, morti.
0: Madonna.
7: Cioè una roba e non ho, poi ho risolto in altri modi,
0: hai chiamato quelli spagnoli? Hai chiamato quegli energumeni spagnoli?
7: No, alla fine aveva altri problemi legali, quindi tramite posso dire varie minacce, perché poi a un certo punto una sera io ho scritto sto davanti alla caserma, ora entro e te denuncio.
0: Si è
7: spaventata e mi è venuta a riportare le chiavi.
0: Strano.
7: Firmando che in casa non ci fosse nulla. Io quando sono entrata in casa, vi giuro, cioè credo di aver fatto uno dei pianti più grandi della mia vita, perché era in condizioni, poi vi mando le foto, era in condizioni pietose.
0: Certo,
7: pietose.
0: Possiamo immaginare. Grazie Martina.
1: Grazie.
0: Lo so, queste sono le cose che ci raccontano più o meno tutti.
2: Penso che non sia più tempo di avere un'agenzia per fare le feste. Quest'anno invece di ai party faccio ai sfratti.
0: Bello, ai sfratti mi piace tantissimo.
2: Cioè sicuramente più mercato.
0: Sì. Come quegli energumeni spagnoli, avete visto mai i video, i reel che vanno là, sfondano le porte, tipo una squadra che ti va a liberare le case. Spacca ossa.
2: Sì,
0: bisognerebbe avere quelli. The Bausa su Radio Club.

0: 9 ottobre 2026, voi siete nel Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show.
2: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
3: Oh, almeno questo muovo manni, me ne manni mai uno. Vai, metto dimensione su una Roma, eh.
4: Mentitemi.
5: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
6: Radio Globe.
0: Allora, visto che ieri mi sono guardata la replica della puntata di ieri, ha fatto malissimo a farlo e ho visto che facce che brutte facce faccio io, ho deciso di fare delle facce a buffo, anche se l'argomento è serio. Qual è quella, la mia telecamera? Quella lì?
7: Dovrebbe
0: di fare cose tipo...
8: Beh,
7: bello.
8: Meglio ieri, scusa.
0: Meglio ieri?
8: A sto
0: punto. Oddio, non lo
8: perché
0: so.
8: Ti metti il cappuccio tipo Marshmallow, i DJ from Mars?
0: No, pure i Daft Punk, meglio. Forse sarebbe meglio quello. Aspetta che vado un attimo da Gabriele Sidoti. Gabri?
9: No. Ciao. Ci sono io. Come va?
0: Ma che?
9: No, sono io,
0: Ma che hai fatto? Nottata?
9: No, mi sa che sono addormentata ieri mentre stavo montando il podcast.
0: Ma che stai a
9: fare qua? Vabbè, ho detto rimango.
7: Ma tanto. È mattina, è presto, tu lavori il pomeriggio, è tutto bloccato.
9: Vabbè, ma ti giuro, si dorme da Dio qua, eh.
0: Stamattina sono entrata lì in redazione, mica c'eri, dove eri? Là sotto.
9: Ma perché col cappuccio così sembra un po' un riccio, eh. Ero chiusa a riccio.
0: Aspetta, allora, visto che ci sei,

0: 15 euro a Marchetti.
1: Sì, te credo, è il mio stipendio, quindi ci sta.
0: È in emergenza, è in emergenza Ileana Caselli oggi nel morning show di Radio Globo per darci una mano di là, per dare una mano anche a...
2: Grazie
1: Ile!
0: Grazie, grazie.
1: Abbiamo fatto pure la marchetta ai Marchetti. Sì,
3: The Morning Show.
4: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
5: Oh, almeno questo me lo manni, non me ne manni mai uno. Metto direzione sono Roma,
6: Mentitemi!
7: Adoperate il cervello,
8: Radio Globo.

0: all'ascolto.
1: 393-777-7172, bambini, prendete il telefono dei vostri genitori, dei vostri zii, cugini, fratelli, mandate un vocale e richiedete la vostra canzone preferita. Se volete ci dite anche l'età e se state andando a scuola, qual è la canzone che vi carica di più, insomma colorate anche il vostro messaggio vocale. Disco Abusivo Junior per lunedì mattina, vi vogliamo tutti carichi e pronti.
2: Esatto, bravi bimbi, subito, mandateli adesso i messaggi con la vostra richiesta, perché lunedì, come ogni lunedì, siete i protagonisti e scegliete voi la musica di Radio Globo. Ma attenzione, comunque all'ascolto abbiamo anche i vecchi ce li abbiamo sempre, quindi anche oggi giorno vale, a parte che tra 10 minuti più o meno, neanche, ascolteremo la richiesta, perché lunedì, come ogni lunedì, siete i protagonisti e scegliete voi la musica di Radio Globo. Ma attenzione, comunque all'ascolto abbiamo anche i vecchi ce li abbiamo sempre, quindi anche oggi giorno vale, a parte che tra 10 minuti più o meno, neanche.

0: Ok.
1: Antinfiammatori, roba così. Quindi pensa che richiesta che c'è, la vecchiaia. Ah, veramente? In gioventù.
0: Veramente? Ma potevi chiedere lì di partecipare al disco abusivo vecchi? Allora, per chiedere invece un disco abusivo vecchi, lo potete fare anche oggi. Basta dichiarare la vostra malattia, il vostro malessere, il vostro malanno.
2: Sì, meglio se originale.
0: Esatto.
2: Cioè, non un'emicrania, non ci interessa.
0: Sì. E o a meno che non fa parte di un elenco
2: una
0: lunghissimo.
2: Serie, esatto. Sì.
0: E ovviamente allegarci anche la vostra canzone che volete ascoltare, che deve essere proprio vecchia. Cioè, che deve essere proprio vecchia vecchia.
1: Deve sapere di
0: deve
1: vecchio.
0: Sapere di vecchio, sì.
3: Traffic News. Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
4: Radio Globo. Traffic News.
0: Andiamo nelle strade con Alessio Morigi a capire com'è la situazione del traffico.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Code in entrata a Roma per traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il GRA in quest'ultima direzione. Traffico in coda lungo la carreggiata interna del GRA tra Casilina e Appia, coda a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato il tratto urbano dell'A24 dall'Aquila con code tra il GRA e l'uscita per la tangenziale est. In quest'ultima direzione code sulla stessa tangenziale tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.
5: Madonna, Ileana regà sta talmente fatta che si è sbagliata pure orario per venire a lavorare. Io la amo, sta donna.
4: Radio Globo.
3: Good morning. Chiamalo 06 8928996. Radio Globo.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
6: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928996
6: e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it. Wait for me,
2: I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 Type 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus

0: Rossa GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
4: The Morning Show, sponsored by
5: Magicland.
6: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: Dab.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
10: Si riparte alle 8:03, quasi 4 di venerdì 9 ottobre. C'è

0: accendiamo la radio.
1: Stazione 1.
2: Globo e radio.
1: Stazione 2.
3: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
1: Stazione 3.
4: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show. Radio Globo.
5: Scusate, ma a me il mio ortopedico l'altro giorno mi ha detto che il digroleum è sotto inchiesta, quindi di non utilizzarlo e di buttarlo.
6: Ah,
7: addirittura.
6: Ecco perché non perché stavano facendo la guerra i vecchietti alla farmacia, Gabri.
8: Magari l'hanno ritirato.
7: No, no, la guerra era perché non si trova, il farmacista ha detto chiedete una molecola alternativa, sì. Sì.
9: A Gabri, perché hai dovuto specificare che sei andato in farmacia a prendere un semplice integratore?
6: Perché?
7: Perché sennò subito pensavate a quella pillolina blu, vi conosco.
6: Mai usata?
7: Peraltro era blu anche l'integratore che ho preso. No, una roba per proteggermi dai batteri che porta da settembre Flaminia.
6: Flaminia.
8: Non basta quella pietra che ti porti in tasca?
7: Evidentemente no.
6: Scusa, voglio parlare.
7: E neanche lo spicchio d'aglio.
6: Voglio parlare un attimo con i maschietti qua del morning. Ma voi l'avete mai provata? Anche per giocare, avete mai provata quella cosina blu?
7: Una volta, tipo, ma giovanissima, avrò avuto 22-23 anni, che era appena uscita e sembrava sta cosa miracolosa.
6: Ma
7: il fatto è che a quell'età sei talmente tanto barzotto sempre che non vedi la differenza, cioè non ti rendi conto.
6: Sì, lì dice tanto sto già a carico di mio.
7: Sì,
6: quindi,
7: era così.
6: Un amico
7: medico, dai nottatona.
6: Te invece?
10: No, io no, non ho avuto ancora la necessità.
6: Magari dopo facciamo un giretto con gli ascoltatori. Sì, qua c'è una parte quarta, vabbè. C'è Liliana che se la sta ridendo di là. Lei la usa per fare altre cose. Come sballo.
7: No, okay. lei la mette di nascosto nel bicchiere a quello con cui fa la sua per sicurezza.
6: Ci sta. Allora, prima abbiamo chiamato all'appello i bambini, ma adesso è venerdì, è il momento dei vecchi. Io sono molto adirata perché non ho mai partecipato a una roba del genere. Non ho una patologia da dichiarare, però qua ho un fratello di concerti. Non sto scherzando, ho scoperto che io e lui abbiamo lo stesso gruppo musicale.
10: Sì,
6: e quindi
10: cuore.
6: La nostra richiesta è questa. Io delle città, no, c'è l'immensità. Se vedo pieci suoi. Più di noi.
8: Non abbiate paura di rovinarla.
6: Passiamo già.
8: Cantate.
10: Non ho voce, è venerdì.
6: Attenzione, signori, si parte con il disco abusivo vecchi. Le vostre richieste. Devo fare la suspense tipo Miss Italia. Le vostre richieste al disco abusivo vecchi parte ora.
11: Ciao Radio Globo, sono Gianluca da Roma, pieno d'acciacchi, vorrei sentire

0: Ah, questa è stupenda, ragazzi. Bella, bella scelta.
1: Buongiorno, ragazzi. Sono Mattia, Cervilegale Cronica e Quattro Prolusioni. Vorrei sentire Tanto per cantare del grande Nino.

0: mamma mia, quanti fracichi che ci abbiamo all'ascolto, ragazzi. Un altro pezzettino?
1: Lui fuma mentre canta,
0: sì, sì,
1: nel videoclip.
0: Sì, sì. Un pezzettino.
2: Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate.
0: Capello ingelatinato di Mio Manfredi. Lo diciamo per quelli che stanno guardando sul canale 91, eh?
3: Sembra un Playmobil,
2: io
3: però.
2: Canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena.
4: Pettinatura stile leccata di vacca.
2: Nel cielo si scolora, teme nessuna se innamora.
0: È il momento di alzare il volume, signori. Abbassare i finestrini. Forza, cantare!
4: Chi prende l'attacco vince 100 euro, eh?
0: Vai, pure noi?
4: Sì.
0: No, no, no, no, no, no.

0: Lobo, oh. Buongiorno. 44 anni, da 2 anni sto in menopausa causa endometriosi. Ah, yeah. Vorrei sentire i Dick Dick con l'Isola di Wight.
1: Ma
2: che regalo!
3: L'Isola di Wight.
1: Il gruppo preferito di Flaminia.
4: Che vecchi, cazzo.
5: Ma perché le conosco tutte?

0: Benzina e pipì.
1: Dic dic e pipì.
0: Esatto.
1: Perfetto. Senza
0: una valigia. Questa è la parte che nessuno sa.
2: Io la so. Io la so.
0: Dai.
2: E non sapevo cosa fare.
0: No, è l'altra strofa.
3: Ciao Radio Globo, sono Davide, 42 anni, condropatia alle ginocchia e protrusioni alla schiena varie. Volevo sentire Bocca di Rosa di Fabrizio De André.
4: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione, ma la passione spesso conduce.
0: Ileana, Ileana Caselli se le sta cantando tutte anche di là, le sa tutte pure lei.
1: È un cliché, Ileana sì. De Andrea.
0: Sì, questo sì.
4: E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso.
0: Ma parla di una disonesta, vero?
1: A cui la disonesta.
0: È una disonesta, sì. Bocca di Rosa.
4: Ma i mari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.
0: Ah, ci sta come disco abusivo vecchi, questa c'è dentro tantissimo, eh? Sì, andiamo un altro?
1: Vai. Vai.
5: Buongiorno a tutti, Daniele, 44 anni, due ernie del disco espulse con annesse protesi, ricostruzione dell'orbita dell'occhio, la mandibola e lo zigomo destro, soffro d'asma, c'è un dito riattaccato, vorrei sentire Stand By Me.
6: Ce l'ha riattaccato e sulla spalla, tra l'altro. Ma riattaccato male.
2: È una forma di fonomelia. Stand by if the sky
0: that we look upon should tumble and fall. Tutto i neri per caso. Non restare sulla porta. Questa non è la canzone quella del pesce attaccato al muro che si muove, quella là?
6: No.
0: Ah, non è questa?
6: No. Quello è Frank Sinatra. Invece lui è?
0: Lui questo? Aspetta che lo leggo.
2: Renato Bozzetto.
0: Non me lo ricordo, no, non so.
6: Otis Redding. Ah.
7: Sono Mauro, ho 50 anni, ho 6 ernie, ho l'artrosi degenerativa e so vecchio dentro. E vorrei ascoltare Ma come hai fatto di Domenico Modugna.

0: Voglio un attimo rincuorare quelli che si stanno sintonizzando ora. Non siete su una radio messa a caso, ma siete ancora su Radio Globo. Ragazzi, fatevi sentire, che magari a voi vi conoscono di più a quest'ora.
1: E non siamo impazziti, questo è il disco abusivo vecchi.
0: Esatto, lo stanno scegliendo quelli che hanno i malanni all'ascolto, i vecchi all'ascolto.
2: Sì, anche noi abbiamo tante patologie. Sono Flaminia Cappelli del Morning Show. Sì, sì, siete su Radio Globo.
3: Io sono Ilaria, ho la sindrome rene del ferro di cavallo e sono la donna del futuro, così dice il dentista, perché sono nata senza denti del giudizio. E mi piacerebbe ascoltare Una rotonda sul mare.
4: Una rotonda sul mare.
0: Presto, ragazzi.
2: Sto emozionando.
4: Il nostro disco che suona.
0: Perché ti allontani dal microfono? Perché no?

0: adesso.
1: Bello. Un'altra ce la spariamo? L'ultima?
2: Sì, vorrei chiederla io perché una stamattina ho un L3 L4 dolorante.
1: Un L3
2: mi sono guadagnato.
1: Dai, dai, intanto manda il messaggio per le vostre richieste 393 777 7172, che potete fare anche ora per venerdì prossimo.
3: Buongiorno, per il disco abusivo vecchi Fabrizio, 44 anni, colesterolo alto, trigliceridi alti, glicemia alta, ginocchio meteoropatico, cambio di tempo mi fa male in ginocchio, poi altri acciacchi vari. Vorrei sentire Mondo di Jimmy Fontana.

0: sbagliato radio io, ragazzi. Ho sbagliato.
1: Quello è il monco.
2: No, il mondo.
1: È il monco.
0: No, no, il mondo. L'altro giretto. Vai!

0: su Radio Globo era il disco abusivo Vecchi.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Bellissima, ragazzi, attenzione, attenzione, perché qua sta arrivando una roba su Tanto per Cantà.
1: Dai!
0: Che è un po' la challenge quella che abbiamo fatto tempo fa con
2: Whitney Houston
0: per prendere l'attacco. L'ha lanciata Gabri così inconsapevolmente in diretta nel disco abusivo, e quindi la vogliamo rifare anche con gli ascoltatori di Radio Globo. Sono le 8:20 ed è ora delle offerte di Romana Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
6: Vince 100 euro, eh.
7: Vai. Eccomi, eccolo,
0: lo stanno provando, hanno provato durante il disco abusivo vecchio, e qualcuno si è rimesso su Spotify Tanto per Cantà per provare a prendere l'intro. Allora, così è già dall'intro, magari lo possiamo fare tra un po'. Riprendiamo la canzone però con tutto l'intro, così almeno magari li facciamo provare. Sono stata Cazziano, sono stata di là in redazione Stefano Fotia e Luca Zanca, che saluto, non l'ho
1: I
0: fatto in apertura.
1: Registi video.
0: Esatto, i registi di Globo TV, canale 91, mi hanno cazziata perché come ha detto Alessio Moriggio, ho fatto tipo Francesco Totti.
8: Sì, al derby.
0: Al derby, sì.
8: Sì.
0: Sono andata sotto la curva, là, sotto la telecamera che mi inquadra.
2: E ci hai fatto la mitraglia. Sotto la curva c'è papà.
0: E quindi sì, si è vinta tutta la mia timidezza.
8: Sei introversa.
0: Esatto. Allora, signori, ci fermiamo un attimo. Tra poco facciamo la challenge su Tanto per Cantà. Dovete beccare l'intro. Ma ovviamente abbiamo un sacco di tempo ancora da passare insieme a voi nel Morning Show di Radio Globo.

0: su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma, già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day, che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
11: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità!
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: The Morning Show,
16: sponsored by Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
18: Benvenuti collegati su Radio Nostalgia.
19: Welcome to the-

0: Allora, prima della pubblicità, intanto sono le 8:27, bentornati nel Morning Show di Radio Globo, benvenuti a quelli che sono sintonizzati da poco. Mandiamo comunque un messaggio a Massimo, un abbraccio, perché ieri per una quarantina di minuti è riuscito ad ascoltarci. Oggi è senza voce, ma io credo sia cosciente, insomma, no? Quindi,
1: oddio,
0: spero sia all'ascolto, insomma.
2: Penso abbia la peste polmonare.
0: Ieri comunque è un po' sotto un treno, quindi ha detto ho riposato, ho ascoltato solamente per 40 minuti, quindi mandiamo comunque un abbraccio e lo ritroveremo sicuramente lunedì mattina qua con voi.
3: Massimino, vuoi che venga a mettere la suppostina?
4: Ma perché? Ma che proposta è?
0: Magari qualcuno ha bisogno di rendersi utile anche in questo,
4: Certo. C'è mille altri modi che mi vengono in mente.
0: Ragazzi, siamo una famiglia, Attenzione, contest, o meglio il gioco che è partito così da solo, spontaneamente

0: se stavo ancora in posizione disponibile.
1: Benissimo, però non era questo il messaggio che volevamo mettere, ma era questo.
0: Tanto per... che mi ricordi verso il primo amore, perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore di là.
2: Non puoi non cantarla, non puoi.
3: Comunque stanno tutti imbriachi da ieri sera.
1: Sì, sì. È la Caselli che contagia, che oggi c'è Ileana Caselli con noi di là in redazione. Sentiamo se è Alfredo, uno dei concorrenti che abbiamo all'ascolto.
4: È al
1: noi.
4: Gelo.
1: Alfredo è al gelo, sì. Alfredo,
2: che qualcuno lo dice.
5: Eccoci, ragazzi.
1: Sei pronto? Sei bello carico, per provare.
5: Sì, ragazzi, sì. Proviamo, dai.
1: Dai, sei pronto?
5: Non nuoce.
1: Vai.
2: Sei Alfredo.
1: Alfredo, devi beccare l'intro della canzone di Nino Manfredi, Tanto per cantare. Sei pronto?
5: Vai.
6: Welcome

0: questa è la sigla del gioco.
1: Sì.
0: Questa è la sigla del gioco. La canzone è questa, la canzone è questa.
1: No.
0: Vabbè, raga, la vogliamo fare.
2: Se mi parte.
0: No, ok, vai.
3: Se nessuna si innamora.
0: Occhio.
4: La schiarita.
2: Ah,

0: Riccardo.
1: No,
2: è andata male.
3: Pessimo, Maggia. Alfredo.
2: Mi dispiace, è andata male.
1: Vabbè, eppure la sapeva.
2: Che cosa ha perso, ragazzi?
4: La dignità.
1: Quella mai.
2: La dignità, sicuramente.

0: Tanto
1: ma anche le varianti no, eh.
0: Perché l'udito se ne deve andare.
2: Abbiamo capito, sì.
0: Te lo diciamo tutti quanti in coro. Lascia la Lazio e battene a fare.
1: No!
2: Madonna, quanto siete nervosi stamattina.
3: L'unica cosa per cui si manifesta in Italia comunque.
2: Sì,
4: l'udito. È vero.
2: Su questo sì.
4: Vero.
2: Attenzione signori, non è che vi mandiamo in ufficio senza informarvi, ma adesso ci affidiamo ad Alessio Morigi per le Morigi News. Scusate quelli di Globo TV alla regia che non li abbiamo avvertiti per questa cosa, ma adesso ci facciamo una bella raffica di notizie.
4: Sì, partiamo dall'estero. USA, il Pentagono annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha dichiarato: faremo in modo che la gente possa assistere, sarebbe la prima esecuzione pubblica in 90 anni. Avete qualcosa da commentare su questa notizia?
2: Ma ti dirò.
1: Trump. Io direi solo Trump.
2: Anche Frunz, anche Roar.
4: Vado avanti. L'Italia ha una nuova legge elettorale. Il Parlamento ha approvato in via definitiva lo stabilicum, altrimenti detto melonellum, come è stata battezzata dalle opposizioni, voluto dalla maggioranza guidata da Meloni. Ovviamente si tratta di un sistema proporzionale con premio di governabilità che scatta determinate condizioni. Lo capiremo, magari lo approfondiremo meglio.
2: Non vuoi il commento qua?
4: Sapresti commentare?
2: Romf.
4: Ecco, immaginavo. Delitto di Garlasco, non mi commentare questa.
2: No.
4: Nuovi dubbi da garofano tenuto fuori dalla villa, le impronte nel bagno dei Poggi. Nel 2007, pensate, l'ex RIS fu fermato dalla PM Muscio, il mistero del DNA fu ricavato dal sangue, ma perché repertarlo dal cucchiaino? Queste sono alcune delle domande. Intanto Sempio dice: la paura di essere vittima di un errore c'è assolutamente. Andiamo avanti con alcune notizie che arrivano dalla capitale. La denuncia di un'altra donna spinta da una minicar mentre era in bici. La signora è stata spinta a terra ma non è riuscita a prendere il numero di targa. Formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti.
2: Come era successo all'attore, insomma.
4: Attore che è protagonista, purtroppo, suo malgrado, della notizia successiva, perché c'è l'aggiornamento, è stato operato d'urgenza. Si tratta di Davide Jacopini, operato alla testa per trauma cranico, continua ad essere gravissimo. Lui aveva recitato in Suburra, è stato aggredito lo scorso 5 ottobre a Monteverde. Tra l'altro l'ultima segnalazione arriva da Gianicolense, quindi la zona incriminata o quella interessata da questo fenomeno resta quella. Il caso 30 secondi, non so se lo ricordate, quello che coinvolse la hostess molestata da un sindacalista. Sono passati, pensate, 8 anni per arrivare a una conclusione, la condanna dell'ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi.
1: Dopo 2 assoluzioni, se non sbaglio.
4: Dopo 2 assoluzioni, appunto, la hostess dice: sono stati anni estenuanti, nessuno merita quel calvario.
2: Bene, grazie.

0: La bellissima accoppiata, quella di Miley Cyrus insieme a Dua Lipa, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Federica, sì. Ma quanto sei bella.
0: Grazie, così a buffo, forse sta guardando la TV.
2: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Io ero quella mora però, nel video. Ma stava parlando di Globo TV, no?
3: Quello, sì,
0: il video che ho fatto con Miley Cyrus.
4: Quindi eri Dua Lipa.
0: Sì, ero Dua Lipa. Attenzione, perché con Alessio Morigi non abbiamo proprio finito, perché abbiamo tralasciato le notizie dello sport.
5: Sì, volevo chiudere con una notizia che riguarda Sinner, che interessa a tutti, anche perché ha annunciato proprio recentemente che il suo 2026 finisce qui per i problemi noti al ginocchio. Beh, noi sbagliamo a individuare Sinner come un atleta, è una vera e propria multinazionale, tant'è che alcuni mesi di distanza dai campi provocano anche una forte perdita economica. Pensate che questo allontanamento forzato evidentemente di Sinner porterà una perdita per, diciamo, la sua azienda, no? L'azienda Sinner, tra mancati premi, bonus, è meno 20 milioni di euro. Insomma, beh, se non vieni te a lavorare, quanto? 2.000 euro.
0: Sì.
4: Tutto l'anno.
0: Raga, io meno di 5.000 manco metto la sveglia.
5: Esatto.
4: Quanta polemica hanno fatto sul povero Sinner che si deve ritirare per il ginocchio.
0: Veramente.
3: Ma ci manca.
4: Ma che pare, ma lui, ma perché, ma come, ma... lasciatelo riposare, ha bisogno da riposarsi.
0: Sempre un atleta, insomma.
4: Comunque, abbiamo il canale preferenziale. Io adesso ho passato il numero in redazione. Così sentiamo un attimo
5: Lui.
4: Sì, perché se sta...
3: Ti prego.
0: Lo proviamo a chiamare?
4: Eh sì, sentiamo, sentiamo che vediamo
0: che già...
4: è collegato. Però dice apri il canale, forse Yannick...
6: Sì, vabbè, gli rifilo la solita storia, dai.
4: Yannick, ci senti?
6: Che non posso giocare per il ginocchio, bla bla.
4: Yannick, sei collegato?
6: Per din di rindina, non capisco perché con questa storia mi devono rompere le palline da tennis.
4: Yannick,
6: cosa gli cambia se resta a casa per un problema al ginocchio o solo perché voglio passare 3 mesi sdraiato in casa a mangiare Kaiser Schmarren e Kaspress Knödel?
0: Cos'è?
6: Mannaggia le mele della Valve Nostra.
0: Ma che
6: guarda che mi fanno anche imprecare.
4: Attacchiamo.
2: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 71 72. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
7: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
2: Wait for me, I'll be back.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
3: E di interessi?
15: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
19: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by Magicland.
20: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
22: Qui si parla di Sinner con stop forzato, ma allora ne vogliamo parlare del poro Massimetto Vari, che sta lì, che sta male, poverello.
23: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: 5, buon venerdì. Sì, signori, stiamo entrando nel weekend. Tranquilli poi, perché comunque nel weekend vi accompagneremo tra le 7 e le 10 con il best, sia in radio che in TV.
1: E questa volta ci sarà con me,
0: è vero, io e te
1: Federica
0: ci siamo.
1: Della Vallée, e non in

0: sei stata tu, è colpa tua, però vabbè, dai, almeno ci ritroveremo insieme, io e te, saremo qua il sabato e la domenica. Chiaramente, quando si parla anche di televisione, Globo TV, canale 91, vi ricordo anche che stasera la replica è alle 21, dalle 21 in poi. Mentre adesso volevo tornare, perché ne abbiamo già parlato comunque ad inizio settimana, della sagra dell'uva, che non c'è stata solo a Marino. C'è stata a Marino, ma c'è stata anche in altre zone, tipo Mentana, adesso viene
1: infatti,
0: in mente.
1: Infatti ti volevo dire, vicino a casa tua.
0: Vicino a casa
1: a
0: mia.
1: Mentana, ma ci sei stata?
0: Non ci sono stata, poi tra l'altro c'erano anche i biglietti su Cash Globo, cioè quindi era una roba anche con Radio
1: Globo. Era molto molto bella. Ci sono stati i miei suoceri.
0: A Mentana?
1: Io. Si sono ubriacati, sì, a Mentana, bellissimi.
0: Vabbè, loro comunque hanno casa lì, quindi se la sono fatta poi a piedi per tornare a casa.
1: Certo, mica hanno voi che prendono la macchina ubriachi.
2: La famiglia di alcolizzati.
0: Allora, sulla sagra dell'uva, che è tanto decantata nella canzone, decantata almeno nella canzone, quella lo vedi a Comarino, questa
3: la sagra
0: roba
3: c'è,
0: non l'ho
3: dell'uva
0: mai fatta, io non ci sono mai stata.
1: È un macello.
3: Ma poi
1: macello.
3: Tu vai per sagre, quindi insomma quelle
0: io vado
3: principali
0: per sagre, sì,
3: dovresti,
0: esatto,
3: no? Quella del carciofo, dovresti essere di casa.
0: Il carciofo è tipo
3: alla Dispoli.
0: Sì, la Dispoli, esatto, esatto. Però sembra che a Marino è successo qualcosa.
1: Sì, perché vabbè, a parte, tra parentesi, io mi ricordo ci sono andata alla sagra di Marino quando ero adolescente, abbiamo affittato un pullman con un gruppo di miei amici proprio per non prendere la macchina, perché è un delirio quella sagra, comunque c'è un sacco di gente. E durante quella di quest'anno c'è stato un signore che, infastidito dagli schiamazzi, dai rumori, dalla musica alta di questa sagra, ha deciso di mettersi fuori dalla finestra con una pistola a giocattolo e sparare con dei pallini in mezzo alla folla.
2: Manco tanto giocattolo, siamo qua sempre lì.
1: Hanno preso una ragazza, beh sì, comunque dei pallini, parlano di una pistola a giocattolo. Ah. Adesso non
2: sì,
1: so
2: sì,
1: comunque si legge.
2: Le chiamano così, ma se ti viene in un occhio te cieca. Quindi
1: sì,
2: tanto
1: infatti,
2: giocattolo
1: male
2: non
1: può
2: è
1: fare. Lei è stata medicata sul posto, non c'è stato bisogno di portarla all'ospedale ed è finita così, soltanto che quest'uomo non ci voleva stare agli schiamazzi sotto casa.
0: Allora io dico, no, sei di Marino, o meglio hai casa a Marino, bene o male lo sai, la sagra dura 2-3 giorni, quanto dura? Una settimana? Non lo so adesso quanto
3: anche
0: può durare.
3: Anche perché il resto dell'anno fanno il gioco del silenzio a Marino, nel senso.
0: Esatto, cioè Marino non è sta città, questa cittadina così caotica, è stupenda come cittadina. Ma stai tranquillo, cioè per una settimana dai, stai al gioco, scendi pure tu. Posso capire che magari c'aveva degli orari, magari un infermiere che lavora di notte, non lo so, magari non riusciva a dormire.
1: Beh, sicuramente, però sì. Non l'ho letto, non c'è scritto, però credo che si parli di una persona che tanto bene di testa non sta.
0: Certo, sì.
1: Credo di poterlo dire.
0: Sì, no, su questo sono d'accordo con te, ma questo tipo di metodi per insomma farsi giustizia da soli anche in questi casi qua vengono usati spesso anche tra i nostri ascoltatori. Abbiamo chi sotto ha comprato casa e l'ha scoperto dopo, ha il pub aperto dalle 11 in poi, ha la sala giochi, ha quel gruppo di spacciatori, cioè.
2: Allora puoi scoprire dopo che hai il vicino che ha il cagnetto rompicoglioni,
0: sì,
2: ma non che sotto c'ha in pub.
0: Guarda, invece ti faccio subito un esempio. Uno è Roberto Marchetti, che quando viveva a San Giovanni, stavamo in un'altra radio, lui ha scoperto dopo che aveva una sala giochi bisca, sai queste cose qua, che apriva la notte, sai quelle cose che di giorno
3: è solo una sala cinesca chiusa.
0: È una sala cinesca chiusa.
2: Sì. È errore pessimo. Devi fare la ricognizione notturna, non andare soltanto quando ti porta la gente immobiliare.
1: Ma senno di poi.
0: Ma la ricognizione notturna la fai quando te la stai comprando casa, non quando vai in affitto, però, cioè, dai.
2: Beh, però, insomma, prendere le misure è fondamentale.
0: Sì, sì, no, sono d'accordo con te, cioè sapere se ci sono vicini rumorosi, fastidiosi, com'è la situazione. Sì, su quello son pienamente d'accordo con te.
2: Io addirittura una volta stavo valutando delle case ad Ardea, sono andato lì, eravamo ancora all'altra sede, sono andato lì, era notte praticamente, per poi partire da lì all'alba per rendermi effettivamente conto di com'era la strada a quell'ora. Questo è prendere le misure.
3: Ma pensavo che avessi chiesto di dormirci 4 giorni dentro.
1: Diciamo comunque
2: in giardino
1: c'è una difficoltà così grande comunque a trovare una casa in affitto, addirittura a comprarla, che metterci anche quello tra tutte le cose che puoi trovare che non ti vanno bene in una casa, alla fine diventa una roba impossibile.
2: Beh, allora un locale morale notturno, se sei uno che ha il sonno delicato, che si deve alzare presto la mattina, è una questione fondamentale. Non è vediamo se la frutteria è vicina, cioè.
0: Sono d'accordo. Ma quali sono però qual è il metodo che utilizzate? Perché io con Marchetti la proposta gliela feci all'epoca, dico ti aiuto pure io, facciamo delle belle buste piene di piscio.
2: Cioè, ma dai!
0: Cioè sì, nel senso potrebbe essere meglio, lui mi fa ci gonfiano perché qua c'è gente malavitosa, ha detto ci gonfiano.
1: Però questa è la prima cosa a cui pensi quando stai
2: a busta di piscio.
1: Quando stai in un pub, tu
2: dai ragazzi, ma veramente
1: Gabri, quando stai in un pub a bere, la prima cosa che pensi quando ti rendi conto che stai alzando il tono di voce è mo ci buttano una busta di piscio in testa, è la prima cosa a cui
0: pensi.
2: Adesso me lo segno.
3: Io vi invito pure a pensare che un secondo fa avete dato del malato mentale a uno di 50 anni che ha sparato pallini. Voi tirate buste di piscio.
2: No, e lo trovano normale. Magari è la prima cosa che pensi, gli chiedo il conto e poi prendo la busta di piscio.
4: Cioè, ma tu te la immagini la scena? C'è sta canzone, quella bella di Marino. Lo vedi, ecco, Marino la faccia quello. Motherfucker!
0: Sì, effettivamente. Vabbè, qual è il metodo che avete usato quando avete trovato dei fastidi continui sotto casa che magari a parole gentili non sono stati in grado di aiutarvi e invece poi
1: oppure che hanno usato con voi perché eravate voi
3: io infatti ti stavo per dire la mia esperienza, a me hanno tirato più volte l'acqua.
1: Lo vedi, pensavi fosse acqua.
3: Ma ragazzi, ma per riempire una busta di quello che dite voi, ma quanto uno ci deve stare?
0: Ma scusate, ma lì mica devi fare una busta intera di pipì, e tu che? Devi fare acqua e pipì. Cioè
2: ma che fai pure il vademecum per preparare? The Morning Show on Radio Global.

0: Setteria, madonna!
1: Mi licenzio!
2: E ma sta cosa della busta del piccio potevi farla 15 anni fa che c'erano le buste buone. Non so se squagliano
3: tutto. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Che dai dopo da Gianci?
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Beatrice.
5: Sì, eccomi.
0: Dove sei,
5: eccomi.
0: Beatrice? Sei lontanissima.
3: Ora mi sciopero, faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina.
4: E dai dopo da Gianci? The Morning Show on Radio Globo.
0: Beatrice.
5: Sì, eccomi.
0: Dove sei,
5: eccomi.
0: Beatrice? Sei lontanissima.

0: e ci sedevamo spesso sul davanzale del suo giardino, sì. E lei puntualmente ci, oltre a lanciarci l'acqua, poi le aveva pensate un po' tutte, e una volta addirittura aveva iniziato a mettere la candeggina su questo davanzale, e quindi noi ignari di tutto ciò ci sedevamo sul davanzale, quindi potete immaginare, no, i pantaloni tutti macchiati di candeggina.
1: Ah, vabbè, geniale, tossico, la signora. Geniale, ecco, Ale, geniale.
2: Alla, tossico perché rovina i vestiti, però non credo che faccia nulla.
3: Beh, è anche irritante.
2: Sì, è un po' irritante.
1: Essere,
2: sì.
1: Beh, è irritante pure avere delle persone sedute sul,
2: sì,
1: proprio davanzale.
2: Su questo sì.
3: Vabbè, non per quello le devi bruciare l'ano, però. La candeggina.
4: Ma infatti è un atto criminale, Ale, sì. Non diamo un messaggio sbagliato, scusa.
0: Poverina, lei comunque veramente era sempre disturbata, qualsiasi ora del giorno e della notte, spesso e volentieri.
2: Però, però stai facendo mea colpa, insomma.
1: Lo vedi?
0: Sì, assolutamente, tutti mi prendo le mie responsabilità.
4: Ah, comunque bastava denunciare alle autorità che sarebbero intervenute prontamente.
1: No, ci si fa giustizia da soli.
5: Comunque quello da Sagra di Marino per me è sceso giù dalla mattina e si è imbriagato, poi tornando su non sapeva che fa, ha preso la pistola a pallini e ha iniziato a sparare a gente. È solo questa
2: potrebbe
5: motivazione,
2: potrebbe essere una spiegazione. Traffic News.
6: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa, scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro, e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo nelle strade per il Traffic News con Alessio Morigi.
1: Code a tratti per traffico intenso lungo la carreggiata interna del GRA tra via della Bufalotta e via Tiburtina, ma anche tra Casilina e Appia. Code a tratti anche in esterna tra il Bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontine, ancora tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato anche il tratto urbano della A24 dall'Aquila, con code da Torcervara fino all'uscita della tangenziale est in quest'ultima direzione. Code sulla stessa tangenziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico. Traffico incolonnato anche tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni. Per tutto il resto roma.luceverde.it.
8: Ah, raga, prendi un bel po' di carta igienica, la bagni, la tiri, raga, e la tiri addosso. Prima di tutto si attacca e poi fa male, raga, fa male.
9: Pronto, Radio Globo!
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
11: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
12: The Morning Show su Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
16: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre.

0: il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
3: Mauris. Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
8: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
11: Scusate, ma che bordico da tratti?
12: Buongiorno Radio Globo! Sveglia, dai un po', che è tardi!
13: Here we go, the morning show.

0: prendere questo tema?
1: Ma ha detto Corazon, è il Corazon.
2: Non parlare di meteo.
1: No, infatti. Dovete fare cose, avete cose.
2: No, c'è
1: progetto.
2: Giuliacci sempre in guardia, sì, pronto infatti. A cazziarci.
1: Ah, vabbè, ma io non ho detto niente, ho solo letto il meteo. No.
3: Ma basta poco,
1: Ah sì,
3: te lo dico per esperienza.
1: Ok, niente, non dico più nulla. Vabbè, brava. Comunque noi stiamo entrando nel weekend. Nel weekend qualcuno avrà il cuore più leggero per fare conoscenze o cose, o magari andare col partner a fare un giro, un fuoriporta, queste robe qua. Altri lavoreranno e noi siamo vicini anche a quelli che lavoreranno, per esempio Emanuela Arcuri o Manuela,
2: sì.
1: Arcuri.
2: Manuela.
1: Perché rosicano, i Manueli rosicano tantissimo.
4: Sì, sì.
1: Quando gli sbagli la E davanti.
4: Ah, chi si chiama Emanuele? Lo
1: sì.
4: Chiami Manu?
1: No, è
4: perché?
1: Senza E. È senza E.
3: Vabbè,
1: no,
3: se a te ti chiamassero Ederica.
1: Sì, ho capito, ma non esiste Ederica.
2: Chi l'ha detto?
1: Ederica. Ma esatto. Se c'è un Ederica all'ascolto.
3: Esiste Willow.
1: Allora, se c'è un Ederica all'ascolto, giuro che farò una penitenza decisa,
2: cioè,
1: da voi.
2: Esiste
1: in
2: Alberico, non può esistere Ederica.
1: Ederica
2: mai?
1: Senza la F.
2: Perché
4: ragazzi,
2: mai?
4: Ederica era il primo classificato di nome femminile più bello del mondo di oggi. Che poi abbiamo
2: Sofia.
1: Era Sofia. No, andiamo a parlare un attimo di Manuela Arcuri.
3: Sì,
1: perché,
3: no, perché tu parlavi di gite fuori porta e una di queste è stata fatale. Galeotta fu la gita di Emanuela Arcuri con il principe Palla Vicino.
1: Bello.
3: Che potete vedere, insomma, tenerlo vicino non so quanto è benefico, però il principe che viene accostato in questi momenti, in questi giorni, in queste settimane a Emanuela Arcuri come possibile potenziale nuovo flirt.
4: Ah, bello, vabbè, che c'è di strano in questo principe?
3: Beh, sai che cosa ha fatto polemica? Il fatto che lei si è presa il suo jet privato insieme al principe, se ne sono andati a Parigi, hanno fatto colazione a Ritz, capatina a Monte Carlo, shopping alle Champs-Élysées. Però il principe c'ha 82 anni. Ce n'ha 82.
4: Ah.
3: Poi per chi fosse a favore di teleschermo può anche vederlo. Io non mi permetterei mai, ovviamente, di dare giudizi, no? Che potrebbero essere
2: giudizi
3: offensivi.
2: No, però è una via di mezzo tra Steve Buscemi e Adolf Hitler. Cioè, fai un po' fuori.
4: Ecco, mi ricordavo.
1: Allora, non lo so se perché se lo fai con gli uomini tanto non si incazza nessuno, quindi lo posso dire. Raga, è brutto in culo, cioè.
4: Non
1: si può dire.
4: La bellezza è oggettiva, la bellezza è dentro di te, negli occhi di chi guarda.
1: Negli occhi di chi guarda. Io sto guardando e fa schifo. Cioè,
2: abbiamo fatto dire ad Alessio per essere morigerati.
1: Morigerato lui.
4: Secondo me ci doveva stare.
3: Esatto, vabbè, adesso lo assorbiamo, lo metabolizziamo. Il discorso è: ma le donne di oggi, paladine, passionarie, no? Sono ancora legate al cliché dell'uomo imprenditore, principe, adesso mettetela come vi pare, facoltoso, che insomma attira per quello poi fondamentalmente.
4: Senti.
3: Siamo ancora a questo?
2: Ma non è neanche un cliché, è proprio necessità questa.
3: È un necessité.
2: sì.
4: Comunque la mia risposta è ovviamente sì. Cioè,
1: brava, senza ipocrisie, brava. Allora, io posso dire che intanto Emanuela Arcuri non credo abbia bisogno veramente di un...
4: Ma scusami, ti interrompo un attimo, lo stai facendo apposta?
1: Di cosa?
4: Emanuela?
1: Ah, Manuela.
4: Manuela!
1: Scusa, ti giuro, non l'ho fatto.
2: No, ma finisci. Vai. Non ha bisogno.
1: Non ha bisogno di una persona che gli paghi. Cioè, che abbia questi soldi.
2: Federica, abbiamo tutti bisogno
4: tutti.
2: Di un principe.
4: Tutti vogliamo farlo vicino.
1: Io i principi mi sono cresciuta con un'altra idea di principe. Ti dico, non ti dico quello di Biancaneve, perché secondo me quello va a fare i gay pride. Perché vestito così, in do cazzo vai. Però comunque sia, io posso anche capire la differenza d'età, la posso capire, perché ci sono degli uomini, raga, che anche a 75
3: 82
1: 82 è un po' troppo.
2: Dei parametri ci vogliono, puoi capire la differenza di età, ok, 26-56 tantissimo, bel gap, 30 anni, ok, possiamo capirla. 82 no,
1: è tanto. 82 è veramente tanto.
4: Nel senso, poi ti viene da pensare, comunque non è che stiamo parlando di una donna qualunque, stiamo parlando di una delle donne
3: un'attrice
4: considerata
3: riconosciuta,
4: ma tra le più belle d'Italia comunque. È la storia del nostro nostro cinema, della televisione, Manuelona, sì. Arcuri.
0: Ma raga, non giudicate, questo è amore, si vede, è amore, ragazzi.
1: Oh, raga, però è vero, non la possiamo giudicare questa cosa qua. Magari all'ascolto abbiamo delle donne che stanno con degli uomini molto grandi, sopra gli 80. Vediamo se esistono anche tra il pubblico di Radio Globo.
2: O anche, anche il contrario, perché no?
1: Lui
2: ragazzi
1: che
2: giovani che stanno con
1: grande.
3: Esatto,
1: sì.
3: La Macron.
1: Sentiamo. 0689 28 996. Anche se non hanno i soldi.
3: Questa la vedo difficile.
2: Hai messo un parametro che siamo passati alla possibilità dello 0,004.
1: C'è mia nonna Marisa che è libera, capito? Nonna Marisa è libera ormai.
5: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: vortice dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ma che poi, ma che è l'Arcuri gli serve? Mica è una povera Cenerentola che vive de stenti, insomma.
4: Morning Show. Qui siamo tutti matti a sentire sta radio.
5: Voi ci avete i bruchi nel cervello.
6: Ma stamattina chiamano solo le brave ragazze.
7: Radio Club.
0: Allora sì, è quello che sostenevo anch'io, ma effettivamente riflettendoci mi sono lasciata convincere da voi qua in studio.
8: Beh, non possiamo saperlo, nel senso che noi magari abbiamo l'idea di una persona famosa, di un attore, perché ci è rimasto quell'imprinting magari di un film che abbiamo visto 18 anni prima, per esempio.
0: Sì, sì.
8: Nel frattempo, quanto ha lavorato, con che condizioni? Poi spesso la notorietà di una persona non coincide col suo benessere economico, soprattutto nel settore artistico, quindi who knows?
0: Sì, sono d'accordo. E poi, ragà, io devo chiedere anche scusa. Cioè, io sto ritrattando quello che ho detto.
9: Cioè,
0: effettivamente...
9: bello il principe, ti piace?
0: No, questo non ce la faccio. O meglio, posso fare un'analisi diversa su questa persona.
10: Vai.
0: Intanto chiedo scusa se magari all'ascolto lui o l'Arcuri e dicono però questa che dice queste cose su di me. Chiedo scusa perché evidentemente non dovevo, ma ci sono delle volte gli amori nascono per altre cose. Cioè effettivamente io mi sono innamorata di uomini, di ragazzi che quando lo racconti alle amiche, fammi vedere una foto, devi fare sempre la premessa: guarda, io te la faccio pure vedere la foto, ma credimi, è bello per tantissime altre robe.
10: Ma
0: cioè,
10: certo,
0: mi diventa bello nel contesto. Magari il signor principe, non mi ricordo neanche il nome,
9: Pallavicini.
0: Il signor Pallavicini effettivamente ha delle skill che non sappiamo, quindi devi sta zitta, Federico. Cioè, ste cose non vanno fatte.
8: Brava.
0: Grazie.
10: Ci piace questa autocritica.
0: Grazie.
11: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Quindi lo voglio sapere dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se effettivamente è il contesto che vi ha fatto innamorare. Le skill della persona.
10: Che cosa ti ha fatto innamorare?
0: Il rispetto, la gentilezza, i modi di fare, il modo di divertirti insieme a lui e di condividere. Cioè, potrebbe essere. No.
10: Stai descrivendo la mia situazione, perché comunque con
0: che Pietro è brutto
10: con il me...
0: non mi tocca Pietro perché lo conosco da prima di te,
10: secondo me è bellissimo Pietro, però quello
8: però...
10: che mi ha
8: però ci ha messo il però.
10: Quello che mi ha colpito in prima istanza è stata il modo in cui mi faceva stare e l'energia positiva che mi infondeva. Io stavo bene accanto a lui, mi sentivo serena e perciò è diventato anche il padre di mio figlio.
12: Ma perché ha Gregoraci obbligatori, la Unzi che era 17 anni con Predolin che ce n'aveva una sessantina, queste fanno tombola, se sistemano per la vita e sciaone.
0: Allora, subriatore, però c'è da fare una differenza. Quello che dicevamo prima, 82, so veramente tanti. Briatore,
10: sì,
0: quando si è messo con la Gregoraci, comunque ne aveva 60.
9: Sì, una sessantina, sì.
0: Capito?
10: Poi quindi, 60, un uomo che conoscevamo, comunque anche di grande fascino, giusto?
0: Sì, esatto.
10: E un altro esempio si può fare con Pilar Fogliati, l'attrice.
9: Ah, sì, attualissimo.
10: Bravissima e bellissima, di 33 anni, e che adesso si è fidanzata recentemente con Fabio Paratici,
9: sì,
10: che ne ha 53 di anni e lui è il direttore sportivo della Fiorentina. Però,
8: però è tutt'altro pianeta.
10: Lì, ecco, 53-33, differenza così enorme.
0: Esatto. Poi a 53 sei un pischello, dai.
8: Ma
0: tu.
8: Sì, anche
9: però quello
8: l'uomo
9: che voglio chiedervi, no, perché è curiosità mia proprio, anche partendo dal discorso di Flaminia, poi tutte queste doti che ruotano attorno, anzi vanno oltre l'evidenza fisica, poi a livello d'attrazione, no, è lo stesso oppure vi fate attrarre sempre dal cervello, dal contesto, dalla suggestione? Perché
10: sentiamo,
9: poi quello conta.
0: No, aspetta, perché c'è Alessia, magari dopo la pubblicità ci parliamo con lei. Alessia, ci sei? Alessia? Non c'è. Alessia forse non ci sente. Vabbè, magari cerchiamo di recuperarla. Noi ci fermiamo un attimo. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
11: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Buongiorno.
7: Meglio piagne dentro una Ferrari che dentro una Ritmo. Io penso sempre questo.
11: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19.
13: Tutto bloccato, live.
11: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
13: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
14: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
15: Bel veicolo a motore umano. È usato?
14: Usato a chi?
16: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
15: Info su leonori.it.
17: Radio Globo Promotion. Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
20: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
22: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
23: Sabato aperti intera giornata.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
26: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
27: Hai voglia di qualcosa di buono?
28: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
29: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
30: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
31: Ma chi è? Anna, sei già qui.
0: Ma sono le 4 del mattino.
1: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
0: Ma l'aereo è tra 6 ore.
1: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
2: Magicland.
3: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
4: Questo si chiama amore a prima vista.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo. Radio Globo.
2: Ma tante volte in ascolto c'è una signora in 85-90 anni, benestante, molto benestante, così in pensierino, ultimi anni di vita.
3: Questo non lo sappiamo, però...

0: Morigi assente giustificato. Massimo Vari, che ritroveremo lunedì per causale infortunio
1: malattia.
2: Giustificato ce l'hai aggiunto tu. Beh, ingiustificatamente.
0: Beh, no. Ieri sono d'accordo con te, oggi è giustificato, dai, oggi l'hai detto.
2: Vedere sì. Per credere.
0: Anche questo è vero.
1: Sentire per credere, che dice di non avere voce.
0: Alessia, buongiorno, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao, che ci racconti?
3: Allora, io praticamente sono accompagnata con un uomo più grande di me di 15 anni.
0: Ah.
3: Quindi, però, non posso dire che è brutto perché a me piace tantissimo, però è povero.
0: Ecco.
3: Fa un lavoro normalissimo.
2: E questo ti rende merito.
0: Ma come l'hai conosciuto? Cioè, come...
3: Allora, noi ci conosciamo da un sacco di anni perché lavoravamo dentro lo stesso posto e eravamo accompagnati con persone diverse, lui è addirittura sposato con un figlio, eccetera. Poi nel 2016 entrambi ci siamo lasciati con i nostri rispettivi, però abbiamo fatto la nostra vita, sempre comunque giocando, scherzando, al lavoro, eccetera, niente di che. Però c'è stata questa attrazione, si vedeva, cioè se piacevamo a vicenda, però certo era un po' titubante, io, cioè più grande di me dei 15 anni vuol dire che aveva delle idee diverse da me, no?
0: Certo.
1: Scusami, a che età vi siete messi insieme?
3: Io ce n'avevo 47, io adesso ce n'ho 50, quindi tre anni fa.
2: Vabbè, però ci sta.
1: Sì,
2: quindi,
1: a quell'età secondo me ci può stare.
2: Sì.
3: Assolutamente, infatti quando ci siamo, cioè, diciamo, conosciuti ce n'avevo 30, quindi magari...
2: Anche 30-45
4: sì.
3: Però
0: poi magari te li porti pure male, quindi... Allora,
3: no, lui si porta benissimo.
2: No, tu te li porti male.
3: No. Cattivi, no, neanche io. Quindi comunque ero un po' titubante all'inizio per questa cosa, perché pensavo che fosse una differenza generazionale, cioè proprio delle idee, invece no, cioè è parte che scemo come me, però c'ha proprio gli ideali miei, cioè di famiglia, di casa, non c'ha grilli per la testa, quindi è proprio una persona identica a me, e su sta cosa sono stata veramente fortunata.
1: Puoi dire
3: con
1: lui...
3: è gentile, buono, cioè, ho fatto veramente super enalotto.
2: Descritto un uomo noiosissimo comunque.
3: No, non è vero.
4: No.
1: Alessia, puoi dire di aver trovato con lui il vero amore?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Ma che belli!
0: Brava.
5: Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Questo jingle l'ho presa qua dietro, dietro al collo.
6: Flaminia, non diciamo fesserie, lo sanno tutti che quel figlio è mio.
1: Roberto Marchetti, non svelare cose.
2: Cioè, sembrava l'intelligenza artificiale, comunque, Roberto, ma come ti svegli?
1: Comunque, raga, è vero, è Roberto il vero padre di Tommasino.
0: C'è l'invasione di tutto bloccato comunque. Ma la Caselli c'è ancora di là. Caselli?
7: Ma chi c'è? Oh, hai sentito?
0: C'è il principale tuo, hai visto?
7: Infatti, c'è il boss, mamma mia.
1: Poi passala,
0: Sì, infatti, di là un po' che vi c'è una fumera, veramente.
1: Vedo l'ora io.
0: Sì. Allora, andiamo da Deborah. Deborah, buongiorno, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
8: Buongiorno a tutti.
0: Vai, Deborah, comportati bene, eh?
8: Sì, grazie.
0: Prego,
8: grazie.
0: Prego.
8: E niente, praticamente oggi vi parlo di una grande storia d'amore, che è quella di mio fratello.
0: Sì.
8: Con mia cognata, che si sono conosciuti mentre facevano lo sport, perché loro sono appassionati di cavalli. Hanno una differenza di età di 27 anni.
0: Beh,
1: accidenti!
8: Tantissima. Mio fratello, infatti, era molto, molto grande. Lei aveva 17 anni quando si sono conosciuti, perché faceva l'aiutante nel maneggio dove lavorava.
0: Però conosciuti.
8: Sono diventati grandi amici, e poi da lì è scaturita una bella storia d'amore.
1: Proprio il giorno del 18esimo compleanno.
0: Si è presentato con la torta.
8: No,
0: fai 18 poi, anni.
8: Il bello è che il padre di mia cognata, praticamente con mio fratello hanno pochissimi anni di differenza. Quindi
0: ecco.
8: C'è una cosa molto...
4: Vabbè, sì, pensate che era 17-45 per avere un orientamento, no?
8: Pure di più, sì. No, ma poi vabbè, a parte che mio fratello, se tu lo vedi, non glieli dai proprio, cioè, no? È giovanissimo, cioè,
0: certo.
8: manca un capello bianco adesso a 60 anni, capito?
0: Certo.
8: Farti capire.
2: A che età poi si sono messi insieme?
8: Si sono messi insieme... verso che lei aveva 19-20 anni, e anche perché mio fratello all'epoca era sposato, quindi hanno aspettato di poter potersi liberare, diciamo così.
9: Vabbè, prima facevano cose, però dai, mo hanno aspettato, cioè ti pare?
8: Sì,
9: man...
8: Beh sì, certo, ovviamente il motivo della separazione è stato lei, ovvio, sì, no? Cioè, certo. Inutile che lo sto a girare, però è una bellissima storia d'amore, hanno già due figli, che adesso il più grande ha 15 anni, quindi no, una bella storia d'amore.
9: Ci sta,
8: e
9: ci
8: pensa
9: sta.
8: Che tra i due, mia cognata dice sempre che è lei la vecchia.
4: Questa è per cortesia, okay. Dai.
9: Vogliamo aggiungere altro. Poi sembri mia madre al telefono ogni volta. Sì. E riparte con altro discorso.
5: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
10: Federì, io mi sono innamorato di te, porca miseria, non so né come sei fatta, né te sento solo dalla voce e mi chiappi una cifra.
9: Ah sì, però per me tu sei solo un file, io vedo solamente una...
2: Tu per lui, sei un file.
4: Ma guarda, se non fosse quello la regola,
9: Cioè, di essere dei file?
4: Sì, così, senza troppe notizie in più.
2: Vi faccio presente che la realtà delle app di dating è quella, sei un file, poi arrivi...
9: Vero.
2: Ah, sei tu.
10: Federica, la parola il vero amore tutto rutto.
9: Esatto, il vero amore è Radio Globo.
5: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Federica, hai capito perché t'amamo? Perché te sei quella bocca di quello che vorremmo di noi. Questo è brutto un culo. Brutto un culo. I soldi, i soldi ti rendono bello. Però grazie Federica per essere la nostra voce.
1: T'amamo, come parlate? T'amamo. Perché capito?
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 9.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Niente, qua non si farà altro, non si fa altro nello studio 1 di Radio Globo in via Pietro Boccanelli 27, cap 00139.
2: Vuoi la colazione per caso?
1: C'era capito.
2: Dai, coordinate.
1: Ma magari. Esatto, no, si parlava nei fuori onda, sono già due fuori onda in cui ancora si parla di sagre, ancora si parla di sagre. Visto che ci avviciniamo sempre di più al weekend, sarebbe carino fare un giretto, se vi va, visto che siamo nell'ultima mezz'ora del morning show di Radio Globo, di farcele raccontare se effettivamente ce ne stanno a raccontare. Di segnalarcele.
2: Beh, è periodo di porcini, c'è qualcosa col porcino?
1: No. Sì, penso proprio di sì, cioè, se l'abbiamo detto anche in apertura
3: è
1: oggi.
3: È periodo anche di tartufo bianco pregiato, eh?
4: Sì. E anche di cocaina trovata sulle spiagge.
2: Detto così pare brutto, perché ne abbiamo parlato alle 7.08.
3: Sì, quindi esatto.
2: Specifichiamo.
1: Recuperiamo la notizia di questo tipo di Corropoli, in provincia di Teramo.
3: Sì, che in cerca di tartufi ha trovato una busta di sostanza stupefacente.
1: Eh sì, 270 grammi di cocaina al posto del tartufo. Ma, come diceva Gabri, è periodo di tartufi,
3: ma anche di funghi,
1: ma anche di tantissime altre cose che ci regala la terra in autunno, e tantissime sagre che abbiamo in Roma e dintorni, nel Lazio compreso. Quindi, se vi va, segnalateci, abbiamo questi ultimi 15 minuti per
4: raccontateci per cosa fate, cosa farete in questo fine settimana.
1: Esatto, una bella raffica da sagre, raccontateci, esatto, come starete, come state progettando questo weekend, ovviamente per quelli che non lavorano.
4: Certo.
1: Magari comunque, se fate proprio alla sagra.
4: Sì. Se fate anche un passaggio a Piazza del Popolo, che c'è una bellissima manifestazione, che ci siamo noi di Radio Globo, nel pomeriggio ci venite a trovare, e anche questa
3: e
4: è una bella idea.
3: Svoltate.
1: Già c'è il track là, l'abbiamo visto. Sì. Per la raffica 393-777-7172.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto instabile venerdì sul Lazio, con qualche nuova acquazione o temporale a carattere sparso, soprattutto sui settori centro-meridionali e sulle aree interne della regione. Tende a migliorare invece sui settori settentrionali, con schiarite maggiori nel corso della giornata a partire dal Viterbese. Le temperature calano per l'arrivo di aria più fresca, dunque valori che si riporteranno in linea con le medie stagionali. Sabato ancora un po' di variabilità, con qualche piovasco sparso, specialmente sulla parte meridionale. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
10: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. 7 esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: Magicland.
22: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
23: The Morning Show.
24: E vai, è verdi! Che giornata meravigliosa!
25: Oh, almeno questo me lo manni! Non me ne manni mai uno! Vai, metto direzione su una Roma, eh!
26: Vincitemi!
27: Adoperate il cervello, adoperate il cervello!
28: Radio Globe!
1: Ah, 9.42, attenzione signori, abbiamo chiesto una raffica da sagre perché siamo nel weekend. Qualcuno di voi si è organizzato? Raffica pronta alla Globo WhatsApp.
29: Allora, io sto fine settimana, lo sto aspettando per riposarmi. Domenica mi vedo la partita, mi vedo la Formula 1 e mi rilasso un po' con mia moglie.
30: Un cinquantesimo e una comunione, ne vogliamo parlare?
1: No, aiuto! No.
31: Noi andremo con i bimbi in Abruzzo a raccogliere le castagne.
32: Io questo fine settimana me ne vado a fare un bel raduno col mio Piaggio, sì, a Ceprano, e poi tutti a mangiare dal birbo.
33: All'Ariano c'è la sagra del Borcino, l'Ariano.
34: A Colonna, in provincia di Roma, ci sarà da oggi fino a domenica la sagra dell'uva e delle pincinelle.
1: Ah, che sono le pincinelle?
4: Adesso scusate. No, ce lo devi dire, però ragazzi, non è che ci puoi lasciare così a bocca assunta.
1: Aspetta, ci servono le pincinelle e poi ragazzi, da straffica si vincono due cose. La prima è quello che va col Piaggio, sì, che adesso stiamo contattando.

0: nei boschi. Poi se vi perdete,
1: ma come fa? Non c'è la corrente là nei boschi. Come lo fai? Il bimbi, quello della folla.
2: No.
1: Ah no, con quello. Ah, con i ragazzini.
2: Con i ragazzini.
1: Ah, con i ragazzini. Non avevo capito. Patrizia, buongiorno e benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
3: Buongiorno
1: a te. Buongiorno.
3: Buongiorno. E niente, io vi chiamavo per segnalarvi soltanto che questo weekend a Leonessa, in provincia di Rieti, c'è la sagra della patata.
2: Ah, famosissima.
0: Oh, sta bene ovunque. Sì.
2: Come la fanno sta patata? Come la fanno?
3: Ma guarda, io personalmente non ci sono andata, ci vanno però, ci va mia madre, ci va mio fratello.
1: E allora te lo dico io. No, allora intanto ti dico una cosa, Patrizia, non ti far ingannare dalle temperature, perché ti devi coprire, perché io ad agosto battevo i denti.
4: Leonessa è rigida.
1: Esatto.
3: Sì,
1: quindi copriti bene, prima cosa. La strada è un po' tortuosa per arrivare, ma Leonessa è stupenda.
3: Lo so perché la conosco, abbiamo una casa lì vicino, quindi
1: patata devo dire che è fenomenale. Io l'ho mangiata nel caminetto, l'hanno fatta al cartoccio nel caminetto, raga, col cucchiaino così,
4: la jacket potato,
1: una roba sozza, frascica, affumicata, che mi viene la bava e sbrodolo tutta sul microfono qua, si vede da Globo TV che sto sbrodolando. È buona, brava, mi piace questa cosa della sagra della patata. Brava Patrizia, andiamo da Biagio.
5: Pronto?
1: Sì, Biagio, pronto, buongiorno.
5: Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora Biagio, ti posso dire una cosa?
5: Sì.
1: Hai il nome da uno a cui devo dare del lei. Non so perché, però...
5: No.
1: Uno che si chiama Biagio mi sa di una persona...
5: No, sono
1: grande,
5: giovanissimo.
1: È giovane.
0: È distinto.
1: Rimaniamo col tu, vai Biagio.
5: Ho 40 anni.
1: Ah, guarda, allora figura, dammi del lei tu a me.
5: A posto.
1: Sì. Vai Biagio.
5: E niente, questo fine settimana io me ne vado a
1: Ceprano
5: a fare un raduno con i motorini, con un Piaggio. Sì.
2: Ah, che è lui, bellissimo.
5: Viaggio col Piaggio.
1: Ok, Viaggio col Piaggio, fantastico.
4: No, sono Biaggio e Viaggio col Piaggio. Allora.
1: Madonna,
5: certo.
1: Clamoroso. Ma apri subito un profilo Instagram e fai subito i reel con le storie mentre sei in viaggio col Biaggio e ti chiami Biaggio.
0: E ti senti a disagio, credo.
1: Esatto, e lui è Morigi. No, una cosa, ma da dove parti e dove, cioè,
0: da se arrivi?
1: Da Roma,
5: ma carico il motorino in macchina. Abbasso i sedili e vado a Ceprano. O carico in macchina.
4: Ma Ceprano si può fare anche in motorino.
1: Apposta,
4: da qua.
1: Ma come carico in macchina?
5: L'ho fatto in passato. Sono stato a Firenze pure, un giro di 300 chilometri.
4: Che bello quel sietto.
5: Fidatevi che non è facile, sono arrivato mezzo rotto.
1: Ti credo, sì.
2: Ma questo Biagio...
5: Che siamo un due, siamo io e mio figlio di 8 anni, ed è pure lui.
2: Che cosa carina.
1: Mamma,
2: ce l'avevi già questo Piaggio? Era di qualcuno, qualche tuo parente, oppure l'hai comprato
5: allora,
2: perché ti piace?
5: Ce l'avevo da piccolo, era di mia sorella, ce l'avevo e l'ho regalato. Poi ho visto questo gruppo sui social che facevano i raduni, giravano e mi è ripartita.
1: Questo è un argomento.
4: È amore puro. Io l'anno scorso ho portato mia figlia a fare il giretto delle colline intorno a Firenze con la vespetta specialino. Bello.
5: Sì, no, è una passione bellissima.
1: Stupendo.
5: La sto passando a mio figlio, gliene ho già comprato uno anche a lui, ce n'è uno anche se ha 8 anni, ma gliene ho già preso uno.
1: Bellissimo.
5: Stiamo sistemando insieme, spero che segua la passione, anche perché ho anche mezzi d'epoca, quindi almeno i soldi che butto li lascio a qualcuno.
1: Certo. Ciao Biagio. Allora, questo è un argomento, perché effettivamente ci sono persone che hanno dato poco peso nella loro vita a delle cose, io sono una di queste, e oggi le rimpiangono e le stanno cercando disperatamente. Io sto cercando il mio mangiadischi 33 giri, ma è una roba bellissima.
4: Quello colorato che ci infilavi dentro i dischi.
1: Quello colorato arancione, e lo voglio arancione come ce l'avevo io, che all'epoca ho detto vabbè, ma tanto non funziona manco mai questi cazzi, beh butti. Adesso lo sto cercando da paura e costa...
2: Fai un annuncio.
1: No, che faccio? Annuncio tanto, minimo 400 euro vogliono, quindi per il momento no, lo voglio a meno. Cioè, questo è il discorso. Però sì, è un argomento, domani post-it, lunedì ne parliamo.
0: Facciamo lunedì, Federica, perché domani...
1: Davide, al volo, vai!
6: Ciao Ciao, buongiorno, questo fine settimana me ne vado a Filettino.
2: A la Filettino.
6: Festa della sagra della patata.
4: Pure lì.
2: Ah, pure là.
0: Ma sta patata sta ovunque,
6: anche
0: ragazzi.
6: Dopo Leonessa facciamo la sagra della patata a Filettino.
1: Sempre
6: ragazzi.
1: Quella che si mangia, pure là.
6: Sempre quella che si mangia, si
1: mangia. Ah, ok. No, se no veniamo Riggi subito, capirai. No, bene, bene, Filettino, quindi sagra della patata. Invece stasera cosa fai?
6: E me ne vado su perché inizia da venerdì sera, ci sono tutti, diciamo, tutte le
1: vai
6: pancarelle.
1: Già da stasera, sì, pure Noemi, pure Noemi.

0: A Biagio da ragazzino a scuola era la maestra che gli dava del lei a lui.
1: Ci sta, sì. 40 anni, è piccolino Biagio.
2: Poi il sito lo carichi in macchina. Io corciavo in due, ma la puntina vanno a ballare col liceo, ma c'è il cielo.
1: Al Coliseo.
2: Ma che ne sai?
1: Ragazzini. Noemi, tu cosa fai questa sera sulla radio che suona solo le migliori? Traffic News.
3: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News. Alle 9.52 ci catapultiamo di nuovo sulle strade insieme ad Alessio Morigi.
4: E troviamo spostamenti penalizzati dal maltempo, dalle piogge anche a carattere temporalesco che sono accompagnate localmente da vento forte. L'allerta meteo è arancione su diverse aree del Basso Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Latina. Allerta gialla nel resto della regione. Traffico anche sul tratto della A24 dall'Aquila, con rallentamenti e code tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Traffico incolonnato sulla Cristoforo Colombo, via di Acilia, via di Malafede in direzione del Gra. Proseguono i lavori sulla superstrada e termineranno alla fine di ottobre. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
5: Ma sta patata sta dappertutto, eh? Mannaggia la patata!
6: Ho sentito gli speaker radiofonici, ma voi li chiamate? Mi fate vedere la pelle dei dino argentino.
7: This is the morning show on Radio Globo.
8: Le pencinelle è una semplice pasta acqua e farina, solo che è un pochino più lunga del normale, sui 20-25 centimetri, e ovviamente fatta a mano perché è una pasta che facevano all'epoca i contadini.
9: Vabbè, l'abbiamo chiesto, adesso la perculi.
1: No, la perculo perché, scusa, t'avrà sentito che l'abbiamo cercato su Google.
9: Ah, io solo di allora, una pasta fresca, lei ha specificato carinamente.
1: Però chiami in diretta e ce lo spieghi, no? Che mandi il messaggio e te la cavi così. Che è sta storia, scusa?
9: Comunque mi ha fatto venire voglia di fare pasta fresca.
1: Sì, pure a me. Sì.
9: Weekend pasta fresca?
1: Weekend pasta fresca.
10: Sì, ma voi la fate e io la mangio?
9: No. Come no? Noi la facciamo e noi la mangiamo. Ah, domenica sera dormo da te, Fede.
1: Ah sì?
9: Sì.
1: È deciso così?
9: Sì.
1: Va bene. Allora, voglio chiudere in stile 6-7, prima ora del morning show di Radio Globo. Voglio ringraziare tutti di là, quelli di Globo TV.
9: Grazie.
1: Stefano Fotia, Luca Sdanca e ovviamente anche l'aiuto in più di Ileana Caselli e ovviamente Gabriele Sidoti. Grazie Alessio Morigi.
4: Grazie a te.
1: Grazie Flaminia Cappelli.
10: Grazie a voi.
1: Grazie Gabri Venus.
9: Grazie a te.
1: Grazie da Federica Della Valle. Vi auguro un buon weekend. Ci troviamo domani con il best tra le 7 e le 10. Stasera in replica su Globo TV canale 21 e ovviamente lunedì mattina dalle 5 con il morning
10: canale
1: show
10: 91 alle 21.
9: E canale allora 21. Buon weekend.
10: Buon weekend. Ciao.
11: The Morning Show.
12: Morning Show è stato offerto da
13: Magicland.
14: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
15: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
16: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
17: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
18: E io sono Roberto Marchetti.
17: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
18: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
17: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
16: Tutto Bloccato, live.
15: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
16: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
12: Radio Globo.
19: Wait for me, I'll be back.
11: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
13: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
11: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
19: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.
19: Vince.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W

0: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
5: Sono le 9.59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
7: E l'auto?
6: Quella soprattutto.
7: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
6: Perfetto, allora il divano può aspettare.
7: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
5: Ma buongiorno e buon venerdì.

0: persona, solo le migliori. Radio Globo, come va là fuori stamattina, amici? Che con tutta l'acqua venuta giù, il traffico, le code, le buche sulle strade, cioè arrivare a destinazione sta diventando sempre più difficile. Voi però state con noi, vi promettiamo più leggerezza, più energia, e vi arriva direttamente da tutte le nostre hit, visto che Radio Globo suona solo le migliori e vi regala anche solo i migliori premi.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Che vuoi, Caselli? Oh. Che mi sbracci, che c'era, dovevo far partire una sigletta.
4: Ho capito, c'è anche la mia di ora, cioè non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora, se possiamo fare.
3: Io la tua ora spero arrivi presto, guarda, quando insisti così.
0: No, la capisco, perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
4: Ma sì, abbiamo delle scadenze.
3: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la... Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
4: Sono le 16.
3: Ma no,
4: 16.
3: Non fa niente.
4: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh? Oh.
5: L'ora è fatta, è offerta da...
6: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noi rubiamo auto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
10: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
11: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
15: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, €4,99. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
0: 10:22 minuti su Radio Globo, dove si ascolta della buona musica, si sta bene insieme, si chiacchiera col volume su, se no non te la godi. Another Turn to You.

0: giorno, quindi ancora non abbiamo regalato nulla, ma visto che è a sorpresa potrebbe succedere da un momento all'altro qui su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona perché mia.
16: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
17: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: 10:38 minuti nel venerdì mattina.

0: del 2003, lontanissima nel tempo, ma sempre bella da risentire con questo ritmo Tango Objection su Radio Globo. Traffic News.
1: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. 10:50 minuti, siamo arrivati al momento in cui dobbiamo collegarci con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI, perché ci sono delle segnalazioni sulla viabilità.
2: Da oggi a domenica è in programma un evento a Piazza Sempione. Da stamattina è chiuso al traffico il lato destro della piazza, modifiche per i bus della zona. Fino a lunedì divieti di sosta e chiusure al traffico nell'area del Circo Massimo per una manifestazione dedicata all'alimentazione promossa dalla FAO. Sono in vigore anche chiusure in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, Vico Jugario e via del Circo Massimo. Domani in città sono annunciate due manifestazioni, la prima dalle 15 alle 20 da via dei Fori Imperiali raggiungerà piazzale Aldo Moro davanti all'Università La Sapienza, la seconda manifestazione dalle 17 da piazza dei Condottieri raggiungerà viale dell'Acquedotto Alessandrino, previste deviazioni e chiusure.
3: I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
12: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
11: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
11: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
14: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
15: è Sentra.
14: Se la bolletta è semplice da leggere,
15: è Sentra.
14: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
15: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
14: L'energia in famiglia,
15: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
16: So Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
17: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
20: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
0: 10:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
22: E l'auto?
21: Quella soprattutto.
22: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
21: Perfetto, allora il divano può aspettare.
22: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
0: Siete sempre su Radio Globo con me, con Roberta Coletti. Ciao a tutti, finale 14. Tutti di buon umore.

0: si torna il grande basket nella città eterna, quindi se siete appassionati, volete vivere una bella serata di sport, domani sabato alle 20 al Pala Tiziano torna in campo la Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro, una sfida tutta da vivere con una grinta, con emozioni fino all'ultimo minuto, perché quando gioca Roma bisogna esserci. I biglietti li trovate su Virtus Roma 1960.it, la radio ufficiale naturalmente, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
6: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
5: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
8: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Torna Urban Land 3.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
8: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
10: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
11: Dopo Recente Trionfo agli MTV VMAs, sempre più Queen of Pop, l'unica grande protagonista.

una canzone che vale come una carezza, un abbraccio proprio sonoro. Questa Fix You nel 2005, quando i Coldplay la rilasciavano, è stato ovviamente un successo, poi nel tempo è diventato un inno universale di speranza. 11:28, buongiorno e buon venerdì.

0: questo è il jingle che porta solo i migliori premi ed è quello di Radio Globo che sta per premiare con 100 euro di spesa chi arriverà per primo allo 06 89 28 996. E non solo, perché se non ci cantate la sigla dei supermercati PIM, Iper, Family e Agorà non vincete niente. Quindi imparate la memoria e subito, perché vi aspetto 06 89 28 996, a partire da adesso.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996,
2: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper, Family e Agorà
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19.
1: Tutto bloccato, live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
1: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
12: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
0: Radio Globo.
2: Ci siamo, ci siamo. Ecco, mi spiace per tutti gli altri che stanno ancora provando a chiamare al nostro telefono, ma ce l'ho qui il più veloce di tutti ed è Salvo. Benvenuto su Radio Globo, Salvo.
3: Buongiorno a tutti e grazie.
2: Prego, ma grazie a te. Stai lavorando questo venerdì mattina, Salvo?
3: Sì, sto lavorando in questa bruttissima giornata di pioggia, almeno un raggio di sole che ci ha dato la possibilità di vincere.
2: Ecco, dai, aspetta, cantare vittoria, voglio proprio sentire se tu la sai completamente questa sigla dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Sei pronto?
3: Proviamo, andiamo.
2: Fai.
3: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora, il risparmio di qualità.
2: Ah, cioè, proprio così a filastrocca?
3: Sì.
2: Io te la voglio proprio far cantare invece. Dai, su, troppo facile così, riprova.
3: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora, il risparmio di qualità.
2: Dai, lo vedi? Andiamo a verificare?

0: Dai,
1: grazie,
0: Radio Globo ti regala 100 euro di spesa, ovviamente li potrai spendere in un punto vendita qualsiasi dei supermercati Pimma di Roma. E goditi pure il weekend!
1: Grazie mille, buon weekend anche a voi.
0: Grazie, urlami un po' qual è la radio che ti riempie il carrello?
1: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

malinconia che porta a felicità, grazie alla capacità di Kygo di far dialogare più mondi musicali che apparentemente possono sembrare lontani. Take me back. Ma senza dimenticare che c'era anche il tocco magico del mitico DJ tedesco Robin Schulz nella sua versione remix

0: be back.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 €. Stendino Mamezon Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 €.
3: Mauris. Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 €.

0: finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Riomare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: 11.56 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
2: Sempre pronta, rieccomi qui con Roberta Coletti fino alle 2, è vero, siamo nel piano di una

0: più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

Anna Radio nel 2015, successo globale in questa atmosfera liberatoria, epica. David Guetta, il grande marito, ma anche alla voce potente e ricca di sfumature, soul di Emily Sande, che dona al pezzo davvero una bella profondità emotiva. Su Radio Globo arrivano 6 Febbraccio, c'è Parlar d'amore.

0: immortali Achille Lauro, che ha ufficializzato via social che sarà la stella assoluta del grand opening show dell'Enitto ATP Finals 2026 il prossimo 12 novembre. Amici amanti del basket, da domani sabato 10 ottobre si torna a fare sul serio. Alle 20 al Pala Tiziano c'è la Virtus GVM Roma 1960 che affronta Loreto Pesaro in una partita tutta da vivere fino all'ultimo minuto. Ma se volete tifare quindi dal vivo e respirare l'atmosfera del grande basket, i biglietti sono disponibili su virtusroma1960.it, radio ufficiale, radio globo. Virtus GVM Roma 1960, perché quando Roma lotta, Roma vince!
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Sentiamo se è Alfredo, è uno dei concorrenti che abbiamo all'ascolto
3: è
2: con
3: al
2: noi.
3: Gelo.
2: È Alfredo, è al gelo, sì. Alfredo,
4: che qualcuno lo dice.
5: Eccoci ragazzi.
2: Sei pronto? Sei bello carico, per provare.
5: Sì, ragazzi, sì. Proviamo, dai.
2: Dai, sei pronto?
5: Non nuoce.
2: Vai.
4: Sei Alfredo?
2: Alfredo, devi beccare l'intro della canzone di Nino Manfredi, tanto per cantare. Sei pronto?
6: Teme nessuna se innamora.
2: Occhio.
7: La schiarita.

0: Esatto.
1: Sei in ritardo.
2: No.
3: Ma netto, netto.
4: È andata male.
0: Pessimo, Alfredo.
4: Mi dispiace,
0: purtroppo.
4: È andata male.
3: Vabbè, ragazzi. Eppure la sapeva.
4: Che cosa ha perso, ragazzi?
5: La dignità.
2: La dignità.
6: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
7: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
8: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
0: E io sono Roberto Marchetti.
8: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
0: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
8: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, live.
6: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
7: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
6: Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
11: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
12: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Wake up!
6: Good morning! The Morning Show.
14: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiede il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
6: Sponsored by
16: Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
18: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
19: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Un saluto a chi sta contando le ore che lo separano dal weekend, che ormai si può dire qui, eh?

Damiano Davide, a distanza di qualche settimana dal matrimonio, c'è Thomas Riggi. Pubblica una foto dei Maneskin tutti riuniti per le nozze, a togliere così ogni

0: intensi. Andiamo a chiedere subito ai nostri colleghi di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia a acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25. Ma per dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
11: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

incastro vocale, eh? Questo riuscito veramente molto bene tra Shabuzi e Miles Smith, uscita l'anno scorso. Questa hit, il primo con un timbro bello profondo, l'altro con una voce malinconica, ma intensa, ma che insieme vanno poi a creare un'armonia vocale, con quel senso proprio liberatorio. Bruno Mars, subito.

0: francese di Avener con Fade Online, che ha ridefinito praticamente i confini della deep house elettronica con questa canzone, che poi in origine era un pezzo acustico underground del 2011 dal titolo The Fade Online, interpretato da una cantante australiana che è Phoebe Kildar insieme alla band The Short Straws, e che appunto poi il DJ The Avener ha completamente stravolto. Siete su Radio Globo, 12:51 minuti, amici.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 90.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
13: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
12: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Mancano 5 minuti alle 13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Romana Auto.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
18: Streaming.
8: Dab.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
14: Dai tu, forza e coraggio, che poi nonostante il maltempo, nonostante tutto è...

che è comparsa proprio fra le storie Instagram di Marrakesh insieme a Madame, subito il pensiero ha fatto scattare l'ipotesi di una possibile collaborazione in arrivo. Insomma, sono indizi che arrivano direttamente da Tokyo, niente di ufficiale. Torniamo al 2000.

0: pioggia, di maltempo, di grandi disagi. Beh, l'unico consiglio che mi viene da dare è quello di rimanere sempre connessi con noi, con Radio Globo, di farvi ogni tanto anche un bel giretto sul nostro sito. Ci sono tante cose interessanti da vedere, da ascoltare e anche da fare. Insomma, c'è sempre tanta energia e tante emozioni da vivere insieme con la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè, cosa non ti torna?
4: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia, soltanto una coppia.
5: Veramente gli stanno cacciate, Spankba!
6: Non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire.
5: Allora, dove sei andata io, papà Torea? Ricordi?
4: No, sei finto.
5: Allora
4: finto.
5: Tu non cazzo sentito mai. Va.
3: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
6: Sì, con le foto.
7: Ma
6: sì,
7: dimmi, se io devo andare a litigare pure. Ma chi cazzo me lo doveva dire?
8: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto: forse perché lo sentite al telefono? No, sempre dalla radio.
9: A treno! Ho visto il volo,
10: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Manchi i napoletani sono così falsi.
11: Questo Costantino sarà un amico del Benone, sarà una sesta Veroni. Visti i mostri.
12: Ah, oh, questo non è Chris. Questo è un Chris Tere. Questo è un Chris clonato male.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
13: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
13: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
13: Gioca con me e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Hai voglia di qualcosa di buono?
15: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
16: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
13: Scopri come su radioglobo.it.
17: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatibim.com, anche online.
18: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
19: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Di Radio Globo che porta più entusiasmo, gioia, buon umore, tanta tanta energia, intrattenimento.

0: Durante una delle hit più iconiche dell'inizio millennio, precisamente proprio 2000, con la girl band delle All Saints, era più Shores su Radio Globo. C'è sempre comunque tanta energia, quindi anche tantissime emozioni, proprio di ogni genere. Sarà che poi noi qui ci divertiamo di continuo a partire già dal mattino presto con la morning show di Radio Globo e poi anche nel pomeriggio con tutto bloccato, tantissime le risate, tanti anche gli argomenti che vengono trattati insieme ai vostri contributi vocali che poi arrivano a centinaia, migliaia sulla nostra Globo WhatsApp. Ci sono anche i podcast dedicati proprio sul nostro sito radioglobo.it.
1: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
2: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
12: Dolcetto scherzetto.
11: L'Uneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
13: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Di Sonia. Anche Olivia Rodrigo ha espresso la sua posizione, che poi è molto netta, riguardo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno proprio di un processo di scrittura e produzione musicale. Ha raccontato di averla testata così per curiosità insieme al suo storico produttore Dan Nigro, e parole sue erano tutte idee del

0: contorto,
1: tutto
0: no?
1: Tutto chiarissimo, Roby, come sempre.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Capito.
0: Va bene, ragazzi, è arrivato sì il weekend, è arrivato Jacopo Saliani. Io invece me ne sto andando. Torno però domani mattina dopo il best del morning.
1: Però se non concludiamo la settimana, che tu non ci dici insomma cosa
0: che
1: mangerai
0: cosa?
1: Oggi, lo sai che noi non dormiamo quella notte.
0: Certo. No, oggi couscous.
1: Ma sempre couscous?
0: No, era dall'altra settimana che non lo mangiavo.
1: Ok, allora tutte le volte che te lo chiedo mi esce il couscous. Vabbè.
0: No, no, beh, ieri che ho mangiato.
1: Non mi ricordo un couscous, però vabbè.
0: No. Ah, ieri ho mangiato della pasta integrale con le verdure, sempre così, sai, melanzane.
1: Certo. Perché poi questi sono anche consigli, capito? Magari qualcuno non sa cosa prepararsi, adesso è arrivato a casa dopo il lavoro, dice.
0: Eh sì, è bravo, e mi raccomando, sempre proteine, vanno
1: sempre,
0: aggiunte,
1: sempre.
0: Quelle sempre. E poi saziamo
1: pasti
0: di più.
1: Bilanciati.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato aperti intera giornata.
9: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
12: è Sentra.
11: Se la bolletta è semplice da leggere,
12: è Sentra.
11: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
12: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
11: L'energia in famiglia,
12: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
13: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
16: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
17: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
18: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
17: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
18: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
17: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
18: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Un minuto ci separa dalle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
19: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
19: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Romana Auto!
19: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

relazione tra Annalisa e Madame, amica. Siamo ufficialmente arrivati al venerdì, ragazzi. Ciao a tutti, buon inizio di weekend. Io sono Jacopo Sagliani, qui su Radio Globo. Fino alle 16 partiamo con una collaborazione tra Annalisa e Madame, amica.

0: lì durante le chiusure di Ibiza a fare gli ultimi DJ set della stagione, Robin Schulz, la sua Headlights su Globo, anche una che arriva da TikTok, si chiama Maladì.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

David, quando c'è lui proprio si respira quell'aria, no? Di primi anni 2000, infatti questa arriva dal 2003 preciso. Siete su Radio Globo, ci sono anche Merck & Cremon, Serena Brancali, The Colors, Partenope.

0: Migliori Radio Globo in questo venerdì pomeriggio un po' uggioso, un po' che così ti lascia magari anche un quel po' di malinconico che alla fine quella canzone ti lascia, sa descrivere alla grande. Noi ci siamo qui tutto il pomeriggio, tutta la sera, insomma tutto il giorno, sempre facendovi ascoltare solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land.

0: E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: €150. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
2: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità!
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a €4.900 di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Sono fatti conoscere in tutta Europa e non solo quest'estate, sono passati

Una delle voci più belle, secondo me, dell'ultimo periodo, quella di Olivia Dean, che arriva dagli Stati Uniti giovanissima, la sua Baby Steps sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, che devo dire con questa giornata un po' grigia ci stava tutta. Subito gli She's So Sister dal 2012, Only the Horses.

0: Sono 20 minuti che ci separano da un'altra ora insieme, dalle 15. Siete sempre in compagnia mia, Jacopo Sagliani, qui su Radio Globo. E anche oggi pomeriggio sono pronto a regalarvi solo i migliori premi. Lo sapete come funziona? Quando sentite il jingle, quando sentite la trombetta che suona, potreste vincere 100 euro in buoni spesa.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano! È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.

una vera e propria shitstorm sui social per la povera Pink nell'ultimo periodo, visto che insomma ha detto cose magari che non tutti pensano, no? Sulla Palestina, insomma, si è un po', ha parlato un po' di politica. Forse poteva continuare a parlare di musica. Intanto Tame Impala su Globo.

0: ora in cui potreste vincere solo i migliori premi.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 e 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 e 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
14: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
15: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
16: è Sentra.
15: Se la bolletta è semplice da leggere,
16: è Sentra.
15: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
16: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
15: L'energia in famiglia,
16: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
17: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
18: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
19: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
18: Ma l'aereo è tra 6 ore.
19: Cerchi una partenza davvero intelligente.
20: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
19: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
20: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
22: E l'auto?
21: Quella soprattutto.
22: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
21: Perfetto, allora il divano può aspettare.
22: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming,
23: DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
0: Seconda ora insieme.

Francia, Martin Solveig, che purtroppo ha deciso di appendere le cuffie al chiodo, nel senso non fare più live, anche se in alcuni rari casi ancora lo abbiamo visto su qualche palco, come ad esempio l'anno scorso.

0: alle 15:16, dove subito andiamo invece a risentire quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show. Radio
2: Global. 9:42, attenzione signori, abbiamo chiesto una raffica da sagre perché siamo nel weekend. Qualcuno di voi si è organizzato? Raffica pronta alla Globo WhatsApp.
3: Allora, io sto fine settimana, lo sto aspettando per riposarmi. Domenica mi vedo la partita, mi vedo la Formula 1 e mi rilasso un po' con mia moglie.
4: Un cinquantesimo e una comunione, ne vogliamo parlare?
0: No, no, aiuto! No.
5: Noi andremo con i bimbi in Abruzzo a raccogliere le castagne.
6: Io questo fine settimana me ne vado a fare un bel raduno col mio Piaggio, sì, a Ceprano, e poi tutti a mangiare dal birbo.
7: All'Ariano c'è la sagra del porcino, l'Ariano.
8: A Colonna, in provincia di Roma, ci sarà da oggi fino a domenica la sagra dell'uva e delle pincinelle.
2: Perché sono le pincinelle?
9: Adesso scusate. No, ce lo devi dire, però ragazzi, non è che ci puoi lasciare così a bocca asciutta.
2: Ci servono le pincinelle. Morning Show
1: Best. Domani, dalle 7 alle 10, on Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato, live, dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
10: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano, è usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
15: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
14: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Torna Urban Land 3.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
1: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

più di un centinaio di canzoni pronte da far uscire. A questo punto le aspettiamo anche, cara Rihanna, la sua Only Girl in the World, quella appena riascoltata sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Torna anche quel romanticone Tommaso Paradiso, che ha scelto il Lazio per sposarsi quest'estate.

0: oggi per il pomeriggio con tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
19: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
0: Mauris. La canzone che parla di ricostruire, di riparare, con l'ultimo.

scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Radio Globo TV.

tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show Live. On Globo TV.

0: meteo.
1: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia o acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25. Ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Nell'arena delle offerte, Habemus sottocosto! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Questa è la mia voce dopo un giorno che ascolto tutto bloccato. Questa è la voce mia dopo una settimana che ascolto tutto bloccato.
2: Questa è la mia voce dopo un mese che ascolto tutto bloccato. Sì.

0: Ragazzi, io avrei una richiesta. Durante la live del G7 ottobre è possibile fare un balletto di salsa con Roberta Marchetti?
1: Marchetti, ma la casella come sta oggi? A piombo o fuori piombo?
2: Vabbè, intanto che sono bloccato nel traffico, oggi è il compleanno di mia madre, si chiama Maria Rosaria, 58 anni.
3: No, povera Maria Rosaria, no, ditemi che ne ha chiesto, ditemi che il Fiona ha chiesto auguri per Maria Rosaria. Maria Rosaria, a reggere.
4: Ve prego, andate in diretta video, vi voglio vedere quando dite se strozzate, ve prego, ditemi il giorno qual è.
5: E mo che è finito tutto bloccato, che cazzo faccio?

0: only on Radio Globo.
1: Marchetti, ma che dobbiamo fare? Dai su, dai, treni!
2: Oh, ma dove state? Mi state a far preoccupare così a me?
3: Ma che cos'è? Uno scherzo? Ma quando inizia? Tutto bloccato!
4: Che avevo fatto? Weekend è lungo?
5: Raga, non è per farmi i cazzi vostri, ma che è stato a fare con queste mani che è stato a mischia tutto?
6: Oh, non mi fate sparire pure l'unica certezza che mi è rimasta nella vita, per favore, sono le 4:10, che dobbiamo fare?
7: Ma tutto a posto? A pubblicità mentre c'è sta la canzone? Ma poi, ma i marchetti, ma dove c***o stanno?
8: Radio Globo? Ma tutto bloccato stasera? Che fine ha fatto?
9: Scusate, ma mi sono persa qualcosa? Come mai che i marchetti non ci sono?
10: Scusate, ma oggi si sente solo la musica? Roberto Marchetti e Roberta Marchetti non ci stanno?
11: Io aspetto le 4:16, mi comincio a preoccupare, se no inizia con le chiamate.
12: Oggi niente, tutto bloccato!
13: Bella, regà, che è successo oggi? Avete scambiato il venerdì col sabato? Dai!
14: Oh, ragazzi, ma che succede? Ma che si è allagata la radio? Vengo lì col kayak, mi serve una mano, vi devo tirare fuori. Che devo fare? Ditemelo!
15: Ah, Marchetti, che ti sei bagnato pure le mutande oggi con il motorino? Dai, e po'! E andiamo!
16: Ah, Radio Globo, ma che sta succedendo? Dove è stato?

0: si prega di non riagganciare per non perdere l'ordine di prenotazione.
1: Grazie a Dio! Dopo una lunga battaglia del comparto tecnico, insieme a Giuliano San Giorgi di Radio Globo, al secolo Riccardo Di Lazzaro, siamo tornati! Mamma mia ragazzi, una battaglia durissima, durissima, tosta! Grazie per la grande preoccupazione che avete dimostrato.
2: Ma io sono commossa, commossa per questo affetto, ci aspettavano tutti, ce la siamo presa un po' comoda, ma insomma per fortuna abbiamo risolto, abbiamo vinto noi!
1: Allora, adesso, cioè, intanto è una battaglia.
2: Esatto.
1: La guerra va portata a casa alle 19.
2: Questo
1: quindi,
2: è vero, questo
1: ecco,
2: è vero.
1: Ci arriviamo piano piano, ragazzi.
2: Però intanto siamo in onda.
1: Ci siamo, signore e signori, eccoci qua! Yuhu! Le 4:37 alla fine, cioè non è che chissà che è, mamma mia, oh, è tutta stanza, oh, non state. Allora fammi un attimo salutare

0: preoccupa di Ancona.
1: Sì, perché uno si preoccupa, non ti sente, sono alle 4, no, ma alle 4 e 4, vai in onda, andiamo in onda, e fine alle 4 e 10 uno aspetta, ma poi è un casino, hanno cominciato a telefonare anche in assistenza.
0: Sì, mi pare di stare a casa col fisso, ho risposto, pronto, ciao, sono Alin, ma che sei, Marchetti, tu sì, saluta me Marchetti, ma ti risaluta, sì. Pare di stare a casa.
1: Sì, sta a casa, quando non ti vedono tornare per ore, vabbè.
0: Vabbè ragazzi, allora, quindi, Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, Ileana Caselli!
2: Buon pomeriggio!
0: Che te frega te!
2: Vabbè, io sto tranquilla, io tanto.
1: Ha fatto la lunga oggi, stamattina all'alba Ileana.
0: È vero, è vero.
2: Sì, sì, sì, oggi ho invertito la sveglia, c'avevo quella inglese, quindi sono venuta a mezzanotte, sono rimasta qua. Perché le 12 a.m. non sono, no, ma come le 12.
0: Guarda, potresti aggrapparti a tutto, ma non ti aggrappare all'orario inglese. Insomma.
2: Vabbè.
0: A proposito di inglese, ovviamente salutiamo Tommaso Di Vito, il grande ritorno, è risorto anche lui! Evviva!
1: Ci siamo tutti al gran completo! C'è
0: sì.
1: Anche lui, ero?
3: Antonio!
1: Sì.
0: Oh. Eccolo là, c'ho tanta robetta nuova per te, caro Antonio, poi capirai, ti riempio oggi di file. Antonio! Il Fed Maresciallo alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
4: Comincia tutto bloccato!
5: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Buonasera Roberto.
0: Buonasera.
8: Sono rimasti sette giorni.
0: Ecco.
8: Sette giorni. Ma ho una domanda per Aline. Ma non è che tante volte dopo mi puoi accompagnare a casa Aline? Perché io dopo tutti questi peroni che mi rifaccio, certo, non sarei in stare da tornare a casa. Grazie Aline, grazie.
0: Ovviamente si parlano tra loro, potevate parlarvi anche in rumeno. Adesso aspetto la risposta in rumeno di Aline.
1: Certo. Oh, se li sceglie bene gli amici.
0: Paraculo, paraculone, no Benone? Paraculone!
1: Che arriva con i furgoni pieni di birra, come ci ha promesso che farà il 17, che ricordiamo saremo nella nuova sede di Leonori a Ciampino su Via Appia per una puntata straordinaria sabato 17 ottobre di Tutto Bloccato. Andate su radioglobo.it e iscrivetevi al form per partecipare.
0: Ovviamente una volta iscritti avete anche diritto, se vi sbrigate, perché non è che non c'è per tutti, però se vi sbrigate a compilare il form su radioglobo.it vi portate a casa un bellissimo gadget, soprattutto per i più veloci, il bricco, anzi il boccale di birra.
1: Nulla,
0: oddio, no!
9: Allora, beh, tra un po' sono i 5:05.
0: È vero! Oggi ho saltato il rito, la liturgia delle 4:04.
10: Via del Mare, direzione Ostia, tutto bloccato. Stanno tutti qui, oh. Ma che cazzarola è successo? C'è il delirio!
0: Ragazzi. Due gocce d'acqua.
1: Speriamo che non sia allagato più che bloccato, perché sennò vi impantanate.
0: C'è.
11: Io ho chiesto mezz'ora di permesso al lavoro per staccare prima, che venire a sentire tutto bloccato. Infatti è cadere 4:30. Mo mi date male di questa mezz'ora che mi manca di stipendio.
0: Allora, aspetta un attimo, sento. Sì, dicono che è previsto, c'è mezz'ora in più della Caselli.
1: La devolviamo a lui.
0: Esatto.
1: Va bene.
10: A Marchetti, siete tutte e due tufi della mignotta,
0: ecco,
10: in amicizia. Avete dato mezz'ora di buco per vedere quanta gente vi ascolta e quanta preoccupazione abbiamo per voi, eh? Bravi, bravi furboni.
9: Cioè, raga, ma che avete bloccato tutto bloccato?
0: Cioè, il delirio, veramente, è tipo Inception.
1: Sì, sì, il format nel format.
9: Ciao! State a vedere che succede a Dambriciolo di Fiducia, Eliana. La Caselli fa solo danni. Non c'è sta col cervello. Non c'è sta.
0: Per quanto potrebbe anche starci, adesso mi viene un piccolo dubbio, veramente da complotto. Perché la Caselli questa mattina era in assistenza al morning show.
1: Già.
0: Aha. E dico, aha. Beccata!
2: Mi trovavo lì.
1: Si trovava.
2: Casualmente.
0: Certo.
2: Alzata.
0: Uno porta fuori il cane a pisciare. Che fai? Devo avere un'assistenza. Certo.
2: Ma io faccio un sonno un po' strano. Cammino. Quindi sono arrivata. Ho fatto la sonnambula fino al morning show. Che ti devo dire.
0: Mamma mia. quindi potrebbe essere che ha cominciato a fare assistenza al mattino, poi ha messo qualche ordigno che, sì, non, è, che non è un giocatore brasiliano, ha messo un ordigno all'interno di tutto bloccato e si è imparato
1: sabotare per andare via prima.
0: Esatto.
3: Senti a Caselli come sta stamattina, stava tutta fatta, appena aperto l'occhio sbiascicava,
0: ecco, sbiascicava con gli occhi, poi pensate.
6: Ma voi vi rendete conto? Cioè, questa cosa di oggi testimonia che ormai voi siete un fenomeno di massa. È come se il 31 dicembre alle 8 metti Raiuno e c'è sta Mattarella. E ti cominci a preoccupare, cominci a pensare, è morto, c'è un golpe, un colpo di stato. Bravi raga, dagli così.
12: Iniziamo con Manicomio!
13: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
12: Ah. Siamo treni!
14: Adesso per bruciarmi i neuroni mi

0: Sarà tutto bloccato sicuramente anche fuori dalle segnalazioni anche che arrivano per, sul traffico.
1: Via Portuense, altezza Casetta Mattei, tutto libero, però è tutto bagnato e mi si sta a sporcare la macchina che l'ho appena lavata.
0: Vabbè, dai, quello è il meno, quello è il meno. Certo. Però insomma ci sono disagi, ci sono bordelli che tutti i giorni raccontiamo. Sì. E a volte ci sono anche dei casi che ci preoccupano un po' e che andiamo un pochino ad approfondire.
2: Sì, soprattutto quello che è successo ieri sera a Centocelle, è esplosa l'ennesima bomba a Roma Est. Ieri sera davanti a un'auto concessionaria di Via dei Platani, qualche sera fa in un cortile di San Basilio, ma una settimana scorsa a Borghesiana davanti a una sala slot, poi all'Alessandrino, insomma Roma Est sembra sia oggetto di un vero e proprio attacco negli ultimi mesi.
0: Attacco bomba.
2: Ci sono queste bombe carte che piazzano e fanno esplodere davanti a delle attività. La cosa è molto pericolosa. Finora per fortuna non ci sono stati feriti. Ieri sono state danneggiate due auto parcheggiate, così come in altri casi. Però mi viene da riflettere, perché ieri sera ad esempio questa bomba è esplosa poco prima delle 11. Vuol dire che è un orario in cui uno può tranquillamente passare sul marciapiede o là intorno.
0: Certo.
2: E lì sono danni. Però sembra che dietro a questo purtroppo fenomeno criminoso a cui stiamo assistendo in queste ultime settimane ci sia qualcos'altro, e se ne sta occupando per Roma Today Lorenzo Nicolini, che abbiamo al telefono. Lorenzo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Ciao Lorenzo. Ciao
2: Lorenzo, ma che sta succedendo?
3: Questa è una grande domanda. Andiamo un po' per ipotesi, cercando di essere diciamo più stringati possibili, perché chiaramente c'è in atto una sorta di riassestamento criminale in una direttrice molto lunga che poi va tra il quinto, il sesto e il settimo municipio, quindi riguarda un'ampia fascia di Roma Est, come dicevi bene tu Roberta, e di fatto lì ci sono delle piazze di spaccio che sono un po' contese e ci sono alcune attività legate a che siano legate a questi personaggi che rientrano un po' in questo contesto, e di base molto probabilmente, almeno questa è la prima ipotesi investigativa, alcune di queste attività che sono state bersagliate da questi ordigni sembrerebbero essere dei simboli, come avete sentito, ho usato volutamente il condizionale, perché siamo praticamente in tempo reale, cioè non è escluso, e se devo scommettere, ecco, il mio euro che ci potrebbero essere insomma nei prossimi giorni anche altre esplosioni.
2: Oddio. Quindi Lorenzo, sarebbero atti intimidatori praticamente?
3: Sì, nell'immaginario collettivo ci immaginiamo che magari l'atto intimidatorio è solamente, tra tante virgolette, la gambizzazione. Adesso si è cambiato un po', se vogliamo, il modus, questo per un motivo anche abbastanza semplice da dedurre, perché se viene arrestato chi è che gambizza, l'accusa è quella di tentato omicidio, quindi un reato molto grave chiaramente, mentre in questo caso è solo, ancora tante virgolette, danneggiamento o danneggiamento aggravato, quindi già un'altra dimensione se vogliamo, no? Quindi anche la criminalità si è fatta un po' furba.
2: Pensate. Sì, che poi questo comporta un problema di ordine pubblico, perché dicevamo prima, se tu cammini su un marciapiede e ti esplode una bomba carta a 3 metri, sono problemi.
0: Esatto, quello che potrebbe interessare molti che adesso ascoltano, perché magari quelli che ci ascoltano sono brave persone, sì, no? E dicono vabbè, ma noi alla fine che ci importa? Invece no, come dici giustamente tu, poi ci si trova in mezzo.
2: La paura di chi vive in questi quartieri è quella. Ieri sera sono scesi tutti a Centocelle lì intorno, certo, all'autosalone, no? Cioè si sta.
3: Non solo, poi.
2: Sì, però, dimmi,
3: scusami Roberta, ci sono un paio, ecco, l'orario di ieri terribile, 11, quindi insomma gente che magari rientrava a casa dalla cena, o comunque gente che magari stava banalmente gravitando, no, in quella zona che poi è anche una zona di locali. E poi tra le serie di attività che sono state colpite ce ne sono alcune che sono molto vicine a locali che magari sono aperti anche durante la notte, o ci sono palestre aperte H24.
2: Certo.
3: Ecco, la possibilità che ci siano persone che indirettamente vengano colpite da questi ordigni, peraltro due, quella di ieri a Via dei Platani e un'altra in Via Calpurnio Fiamma, in zona Don Bosco, ecco,
2: sì,
3: insomma, per chi magari non la conosce, in un'enoteca. Beh, di fatto sono state due esplosioni molto, molto forti e potevano causare chiaramente ferimenti.
0: Certo. Allora, Lorenzo Nicolini, intanto grazie, e magari ci risentiamo nei prossimi giorni se hai qualche aggiornamento a riguardo.
3: A disposizione.
2: Speriamo non ci siano.

0: Eccoci di qua, signori! Le 5:10 di venerdì 9 ottobre 2026. Vi stanno parlando Roberto Marchetti e Roberta Marchetti. Attenzione, è arrivato un messaggio particolare, sì, che va affrontato.
1: Sì. Mamma mia, io già mi immagino tutti quelli che verranno il 17 là, tutti gli uomini sposati, tutti sti sottoni, vedi? Che la moglie dice: vai nell'angiorno, dai, 3 ore a divertirti? Perché ti è anche dovuto? Pulisci casa, mi fai questo, mi compri quello. A sottoni,
0: al grido di a sottoni, lui lancia questa freccia infuocata, diciamo, in questo lago di carburante.
2: Sì, perché a quanto pare alcuni che verranno il 17 stanno scendendo a compromessi con la dolce metà.
0: Mamma.
2: Del tipo, sto là 3 ore che mi diverto, poi di sabato pomeriggio, che di solito è la giornata in cui uno va a fare spesa,
0: sì,
2: o va da Ikea a comprare le cose per casa, e però in compenso magari ti faccio quella cosa in più dentro casa, ti do una mano a cucinare, o pulisco il bagno, o faccio io le lavatrici.
0: Sì.
2: Io non lo so, ma appunto non sono in una coppia da parecchi anni, però mi domando, ma veramente c'è il bisogno di scendere a compromessi per prendersi un po' di tempo libero e fare quello che si vuole?
0: Allora, lo sento spesso, c'è un caro amico, un avvocato che sta là e dice: no raga, mi sono giocato già i jolly, dice sempre questa cosa, mi sono già giocato i jolly. Ma dai,
2: per uscire?
0: Sì, capito, c'avevamo un pranzo lì, no, perché sono stato a fare la pizza con quelli delle medie, poi sono stato là con un altro po' di amici, ho avuto l'asta del fantacalcio, tutte queste cose qua, quindi adesso mi tocca fare questo, mi tocca fare quest'altro. E magari ce l'abbiamo anche all'ascolto, ma non lo diranno mai, perché all'ascolto avremo tutti quelli che dicono no assolutamente. E comunque è prettamente una richiesta di sottomissione da parte del pubblico femminile, quella là,
2: è vero, sono più gli uomini che scendono a compromessi e subiscono questa cosa.
0: Dopo chiamatelo patriarcato, dopo. Non ho mai sentito un uomo che dica: no adesso vieni con me a fare la spesa, non ci vai con le amiche tue.
2: Questi ricatti non ci sono.
0: Dai,
2: no, questo è certo, però esistono uomini invece molto puntigliosi sull'uscita anche della compagna, Io li conosco personalmente, sì, che si straniscono se esce una volta in più.
0: Ma dai.
2: Perché sono quelli che sono particolarmente gelosi. Possessivi, e quindi te ne concedo una al mese, poi.
0: Però non c'è il discorso, quello appunto dello scambio, no?
2: Il del cambio merce, non c'è, no. Hai ragione te. No,
0: dai,
2: no.
0: Lì. Mi raccomando. Ragazzi, no. Allora non mi dire niente, perché mi raccomando, no. Ti ho detto che adesso dobbiamo andare a vedere le nuove piastrelle di ceramica,
2: esatto,
0: che non metteremo mai,
2: esatto.
0: Però intanto le andiamo a vedere, intanto lo facciamo. Questa è, signori, la situazione. Allora, forza, giù la maschera, siamo tra amici, ci stiamo ritrovando in questo pub immaginario, in questo bar immaginario, a fine giornata, magari lavorativa pesantissima, e quindi senza troppi giri potremo, ecco, dire: sì, effettivamente ragazzi, io sono uno di quelli coi jolly. Oppure, ecco, anche il pubblico femminile che dica: sì, perché mi sembra giusto che alla fine non è che può fare sempre quello che gli pare, ci sono degli impegni da portare a termine
2: istituzionali di coppia.
0: Sì, certo, con l'inno d'Italia all'inizio.
3: Ma perché deve essere una merce di scambio pulì casa, scusate, ma questi non la puliscono mai casa, incredibile.
4: Traffic News.
5: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade. Spostamenti penalizzati dal maltempo che continua a interessare diverse zone del territorio. Per quanto riguarda il raccordo, ci sono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita di Casalotti fino allo svincolo Trionfale Ottavia. Si tratta di un incidente. Altre code tra Cassia e Castel Giubileo. Proseguendo in carreggiata interna, abbiamo incolonnamenti da 7 Bagni allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna, code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Al Circo Massimo fino al 12 ottobre c'è un evento della FAO e l'area circostante ci sono modifiche alla viabilità con deviazioni anche per le linee bus di zona. Per lavori notturni fino al 15 ottobre, a partire dalle 21 fino alle 6 del mattino, ha chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso Viale di Tor di Quinto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: E allora ripartiamo, signore e signori. E allora ripartiamo, signore e signori.

0: so io quello che fa serata con la Caselli. Ah, vi prego, facciamo una sigla tossica per la Marchetti.
1: Ma no, perché no, ma certo che poi vedevo che ricominciavi, ma pensavo che ricominciavi perché ti si interrompeva la, la base. Oggi va così, va così. Oggi. Sono sudata. Ma comunque, la prima ora è
0: tu,
1: volata,
0: eh? Tu!
1: La prima ora è andata, proprio un puntatone questo.
0: Allora, me l'ho detto, non mettere le canzoni, ho messo questa. Sempre molto sottovalutata questa canzone, eh? Se la portiamo dietro da tanti anni. Andiamo con la Raffichetta Jolly, vai!
2: Mi fanno una tenerezza, stomini. Regà, ribellatevi, la vita è una, divertitevi.
0: Bravo.
2: State con la persona che ve lascia liberi. Non ve fate incatenare. Che tristezza, Porelli.
3: Ah, ma che ti, tanto io sono già single, io sono single, quindi.
4: Con le donne il compromesso non c'è perché già fanno tutto loro, però l'uomo rompe il cazzo comunque se esci una volta in più.
5: Mia moglie mi ha detto sì, vedi di andare, levato dei coglioni, così non ti vedo per una giornata.
1: Oh. C'è anche chi la vive giustamente in modo sportivo, certo. Ma certo, ma dai, ma lo spazio dell'altro è fondamentale, secondo me, proprio per la sanità della coppia.
0: Sì. Allora, aspetta un attimo, Caselli? Caselli, sì, mi stia, sì. Sta al telefono, sai?
6: Stavo chiamando con... Francesco, non mi risponde.
0: Ma chi è? Mio padre? Ah, no, no, pensavo stessi al telefono con mio padre. No, Francesco, no. Mi pare si chiama Enzo. No, per... no, prima mi sono venuti là, mi viene Tommaso
1: Di Vito. Con tuo padre.
0: No, no, appunto, mi viene di là Tommaso Di Vito e mi fa: scusa, Ro, ma tuo padre si chiama Enzo? Gli ho detto sì. Sta al telefono perché non ti sente.
6: Che carino, io pensavo fosse uno scherzo. Mi ha detto pronto, sono il signor Enzo Marchetti.
0: Già tanto mi ha detto l'ispettore superiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Enzo Marchetti.
6: Io per un attimo ho pensato Enzo Iacchetti. Dai, mi stai prendendo per India. Dai, non è vero.
0: Pippa di meno.
1: Oggi proprio vale tutto.
6: Non è possibile.
1: Tu mi ha chiamato direttamente al fisso in radio perché tu non rispondevi neanche al cellulare.
0: Ma no, non mi sono trovato. È che qua dentro poi non prende.
6: Porello.
0: Sì, vabbè. Comunque, è andato tutto bene, signori.
2: Che sottoni, ma che sottoni? Io se voglio fare una cosa la faccio. Dai, no. Oddio, vi saluto che sta arrivando la compagna mia. Ciao, ciao, ciao. Si vede il 17. Ciao, ciao.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
8: 100 euro per tre volte al giorno.
7: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Ad ottobre da Autoequip un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
8: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
9: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
12: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri minuto. Ecco il quarto volume.

0: elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
0: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori. In FM. Streaming. Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Eccoci qua, signori, le 17 da 2 minuti. Oggi veramente il tempus

0: on Radio Globo.
1: Hai visto che roba? Hai visto che roba? Tutto il tempo calcolato. Una sudata, ragazzi.
2: Ah, ragazzi, Roberto Marchetti ha abbandonato la regia per tutto il tempo di questa sigletta per andare a prendere i giochi. Sì. Che oggi aveva dimenticato di là. Oddio!

0: A volte se mi impegno magari riesco ad arrivare a 12 secondi.
1: Dai, dai.
0: Allora, signore e signori, buon pomeriggio! Quello che state ascoltando è tutto bloccato. A proposito di secondi!
2: Ma la domanda è, l'avvocato Fredella, dov'è?
3: Yes!
4: Ma se uno si è lavato le mutande con la firma!
3: Fredella!
4: Non sapete com'è abbrustolita sta patata
5: Fredella questa sera, vietate ai minori di anni 25.
4: E avevo ammanettato un'amica.
6: Ecco.
7: This is tutto bloccato. Radio Globo.
0: Eccola qui l'avvocato Lilia Fredella, buon pomeriggio!
1: Evviva, evviva ragazzi! Oggi sono uscita con l'auto anticipo in barba al traffico romano!
8: Oh. E non è servita a niente perché rischiavamo di non andare in onda.
1: Esatto.
8: E quindi vabbè, però è un'esperienza.
0: Allora, allora, lei non sa che praticamente lei non sa! Non sa che sono, ho praticamente degli aloni sotto, nevraloni, sotto le ascelle che arrivano alle ginocchia, perché oggi è stato un pochino, cioè,
1: sì,
0: è un po' più, diciamo, più tosta, però lei è arrivata bella come il sole, lei,
1: sì,
0: che gli frega. Da dietro al vetro salutava come se fosse sulla carrozza reale,
1: sì,
8: con gli occhiali da sole scuri come fosse Mick Jagger.
9: Perché adesso è uscito un sole assurdo,
1: sole.
9: Sì, c'è un sole, tutti gli uccellini che springuellano,
1: Perché springuellano
0: forse perché
1: è venerdì,
0: forse perché il sole chi l'ha spento sei tu, no, perché anzi l'hai
1: esatto,
0: riacceso,
1: esatto.
0: Arriva la Fredella e ritorna il sole. Mamma
1: qua.
0: Mia ragazzi, che poesia, tutto, è tutta una poesia meravigliosa. Allora, quindi c'è sto traffico, non c'è, com'è la situazione fuori?
9: Traffico c'è, perché chiaramente appena fanno due gocce questa città diventa una tragedia.
1: Certo.
9: Devo dirvi che proprio qui sul quest'ultimo pezzo della sala aria c'era una piscina naturale che quasi veniva voglia di farcisi un bagno.
1: Certo, le papere c'erano.
9: No, però
1: peccato.
9: Guarda, quasi veramente sembrava un lago. E niente, però ho pensato proprio memore della bomba d'acqua di qualche tempo fa, ho detto no, partirò un'ora e un quarto prima.
0: Brava Fredella,
1: brava, brava.
0: E infatti sembra un caso, voi, secondo voi è un caso, sono le 5:05. Io così la butto là, visto che oggi non ho potuto dire che erano le 4:04, perché stavo di là in catene in realtà. Stavamo provando tipo la passione per Pasqua, siamo un po' in anticipo come sempre, e farò alla fine farò il San Sebastiano. Detto questo, Livia Fredella che oggi mi è tornata dal centro estivo, c'è una maglietta bianca a maniche corte, una t-shirt bianca con due fragole sopra i seni.
9: Così per fare finta di averli,
1: sì.
9: Ma soprattutto perché voi belli belli che siete in macchina e ascoltate o dove siete, qui dentro c'è un microclima.
1: Sì.
9: Quindi io, visto che lo so e conosco i miei polli, ho detto va, mi metto su una t-shirt un po' fresca
1: bene.
9: In questo cotone con queste fragoline.
0: Queste due fragole.
9: Bene. Birichine.
0: Capirai, a Marchetti diventano cocomeri.
1: Sì. Io te lo volevo dire.
0: Perché sono i semi.
1: Pensato. La prima cosa che ho visto, quando l'ho vista, ho pensato a questo.
0: Immaginate la fragola, no? Rossa con tutti i semini. No, non so semini, so quelle cosette fuori, non credo siano semi.
9: Sono semini, sai.
0: E stanno
9: sì.
0: fuori?
9: Sì, stanno
0: fuori. Ah, già
9: fuori.
0: Pronto il fragolo.
9: Hai capito? Per riprodurre.

0: il fragolo, infatti dice fragolone, però in genere quando uno fragolone
1: è un po', invece no, mai sottolato il fragolone. Quindi sul seno prorompente della Marchetti sarebbero stati proprio due angurie.
0: Sì, capito, quelle angurie che io avrei fatto veramente così nei sogni, tipo è lo Spank, tipo no. Spank quando mangiava la fetta di angurie che poi scriveva I love you sputando i semini. Che scena
2: veramente.
1: Tenerone.
0: Ah, il tenerone. Allora, facciamo così, mettiamo dentro un altro po' di ormone femminile.
3: C'ho tante domande, ho diverse domande.
4: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
5: No, fate bere stasera, Caselli, se no sai come ritorno a casa.
6: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
7: Però beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
9: Tossicissima
8: Radio Globo.
0: Una Caselli. Che? Che faceva solo? Mamma mia, andiamo bene.
2: Hai messo sta piedi alle 5?
0: Sì. Oggi invece una Caselli tutta infelpata.
2: Sì.
0: Oltre alla lingua, come sempre.
2: Vabbè,
0: però con la felpa di Michael Jackson.
10: C'ho Michael Jackson, sì.
1: No, la oggi. Felpa di Thriller. Beh, sì, vabbè, sì. Ragazzi, questo è un cult meraviglioso.
0: Ma che cult? L'ha trovata al cassonetto, l'ha trovato.
2: Lei pensa che è quello originale, giustamente. Questa
1: è una porcata.
10: Sì. Ma come ti guarda? Però ti posso dire, guarda, oggi mi sento proprio cattiva con questo, cioè mi sento un po', capito, da ghetto che vado lì, scendo,
1: da gangster,
10: vado, faccio
0: da ghetto.
10: Insomma, da ghetto, faccio un po' il ghetto. Comunque,
0: allora Caselli, di che si parla?
10: Si
0: dai
10: parla tantissimo del programma della Isoardi.
0: Ah, è vero.
10: È la ex tipa di Salvini che praticamente ha creato un po' di polemica a una foto che ha fatto.
0: Mm.
10: Perché lei era, insomma, conduce Bar Centrale.
2: Sì.
10: E ci stava nello sfondo questa lavagnetta con la scritta Deadpool, che alla fine è un po' il toto morto,
2: sì.
10: E un elenco
2: di
10: tutti i candidati, insomma, ai cieli prossimi. Quindi la top 3 leggo.
0: Sì.
10: Allora, nella top 3 ci stava Lino Banfi.
2: Poverino, in cima.
10: Sì, era proprio il primo.
2: Ha fatto 90 anni adesso.
10: D'altronde. Sofia Loren, che effettivamente sta lì. Cioè, nel senso.
0: Ma perché viva la Sofia Loren?
2: Ha fatto anche lei 90 anni.
0: Ah, sì, lo so.
10: Sì.
0: Il 20 settembre,
2: sì.
0: Tipo. 20
2: poco,
0: settembre
2: poco
0: del 30. Del 30, no, di più ne ha fatti. L'hanno fatti 92, del 34, credo.
1: Allora 91.
2: No, la 90 l'ha fatti l'anno scorso.
1: No.
0: Boh, adesso.
1: 34, ed è 34.
0: 34,
1: 34
0: credo,
1: 26. No, allora sì, 92.
2: 92.
0: Vabbè, così.
2: Vabbè, comunque,
0: un po' tutta sta passione io per Sofia Loren il giorno.
1: Ho detto, ma dai, ho 90 anni.
0: Perché è nata nello stesso giorno di mia zia.
1: Auguri, quindi, allora la zia è in ritardo.
0: Ma no,
1: perché.
0: Ma mica sta all'ascolto della
2: soluzione. 92, comunque 92.
0: Ragazzi, sì, sì.
2: Quindi vabbè, era da top 3, dai, sì, giustamente. Sì. E l'altra?
10: Poi c'è Renzo Arbore, che io pensavo fosse già morto, sì.
2: No, però. In realtà di Renzo Arbore l'anno scorso erano girate alcune voci che non stesse bene, smentite, sta benissimo. Certo, anche lui ha un'età. Ma poi ti posso. Sì, Isoardi ha fatto questa figuraccia perché ha messo la foto, lei voleva fare la figa per far vedere questa riunione di lavoro perché stavano all'interno della redazione e tutti sono andati a vedere quello che c'era sullo sfondo, che si fa sempre, perché io pure quando vedo le foto guardo quello che c'è di sfondo, se c'è qualcosa di strano.
1: Mazza, che spioni!
2: Sì, sono curiosa. E quindi hanno beccato questo toto morto, che però oggettivamente
0: infatti volevo chiedere soprattutto a te, Roberta.
2: Allora, il toto morto, ora non a quel livello che ti metti con la lavagna e a fare una lista dei 70-80 nomi quelli che erano, però nelle redazioni è una cosa che si fa, anche perché queste persone che hanno avuto una bellissima vita, una bellissima carriera, comunque l'età ce l'hanno, quindi spesso in redazione si fanno i famosi coccodrilli.
0: Oh, che vuol dire che devi essere pronto subito con quel servizio o con quell'articolo.
2: Esatto, devi preparare già il servizio televisivo o l'articolo, in modo che se succede, ormai online siamo tutti velocissimi, è già pronto l'articolo d'addio per quella persona là. Quindi è un po' un modus operandi di tutte le redazioni. Certo, poi se qui l'hanno fatto per gioco, non è una cosa bellissima, ci mancherebbe altro, però è una cosa che si fa.
0: Certo.
1: E speriamo che questi tre diciamo candidati all'imminente giorno.
0: Butti dentro
1: Segratti,
0: ce l'hai altri nomi, ce l'hai?
10: Sì, ho voglia. Sergio Mattarella,
2: sì, sarà Mattarella.
10: Adriano Celentano
0: è del 41 invece, quindi ce n'ha 85.
10: Ok.
1: Beh, Pischello in confronto agli altri.
0: Eh sì, infatti.
10: Beh, è vero, anche perché c'è Celentano che ne ha più di un'ottantina, sì, ne ha tipo 88, una roba così.
2: Sì, 90, ce n'è un'ottantina. C'è Vincenzo Mollica che sta male da anni.
0: Ed è l'unico col cuoricino.
1: Sì, 88 perché, Celentano, 88.
2: Perché è giornalista e quindi loro in quanto colleghi.
0: O forse perché sta non sta proprio bene da tempo. Magari
2: c'è un segnale
0: quello,
2: proprio, nel senso, può darsi.
0: Un po' collega, un po'.
2: Un altro che c'era, che insomma, poverino, là mi dispiace molto di più perché non ce l'ha quell'età, è Giovanni Levi, sì, che è qualche anno che combatte contro un tumore, anche lui era all'interno di questa lista. Ora speriamo che, ecco, lui si possano fare altri discorsi, ovviamente.
0: Sono le 17:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
12: E l'auto?
11: Quella soprattutto.
12: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
11: Perfetto, allora il divano può aspettare.
12: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Già dall'altro anno si diceva che Enzo Arbore non stava bene, poi c'è stata la sua smentita che ha detto: attaccatevi a questo clarinetto.
14: Sì, raga, però vedete da una regolata con sti jingle.
15: Quanto mi piace la pannocchia.
16: Dai, e dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
17: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
8: Stai ascoltando
18: Tutto Bloccato.
19: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
8: On Radio Globo.
0: Le 17:14 in questo momento di venerdì 9 ottobre 2026, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Roberto Marchetti, e oggi, come di consuetudine, Livia Fredella!
1: Evviva, ragazzi, sono carichissima, anche se so che ci sono dei problemi.

0: musica.
1: Brava.
0: Quando non è il momento della canzone.
2: Non lo dite due volte, già me sto alzare,
0: Madonna.
1: Oh, allora diciamo sta cosa, perché abbiamo parlato sempre dell'evento, quello che abbiamo il 17.
0: 17 ottobre, sì, però c'è un'altra novità.
1: Oh, esatto, ragazzi, qui è partito il tour, praticamente è tutto bloccato.
0: Sì.
1: Lunedì prossimo, quindi cos'è? 12 e 13?
0: 12 e 13.
1: Quindi subito dopo questo weekend saremo lo stesso in diretta, sempre, non cambia niente, dalle 4 alle 7 come tutti i giorni, però saremo in diretta da Piazza del Popolo.
0: Esatto, c'è un evento importantissimo di Confesercenti, è pieno insomma di incontri, di concerti anche la sera, il pomeriggio noi trasmetteremo da lì.
1: Sì, esatto. E martedì, a proposito di cantare, a proposito di lievitare, essendo il suo giorno tutto bloccato, ci sarà anche l'avvocato Olivia Fredella.
2: Sì, mi imbuco anch'io a Piazza del Popolo, ma mica me la potevo perdere questa occasione di mitomania pura.
0: Certo.
2: E dai.
1: Poi capirai, appena l'ho detto notizia tecnica, no? Così che noi abbiamo due microfoni fermi. Sì. Siamo là col track, quindi col camion di Radio Globo, no? C'è tutta la vetrata.
0: Se potete passare, ci per forza. Là sotto.
1: Quindi siamo là dentro e con questi due microfoni fissi ho detto: Olivia, tu avrai un radiomicrofono, il famoso gelato, lei capirai. Arriverà dall'altra parte della piazza a benedire la popolazione.
2: Voglio andare in giro a benedire la gente con sto microfono, mamma mia, non vedo l'ora.
1: Wow, fantastico. Questo è quello che ci compete da un punto di vista di calendario. Invece, attenzione, sfruttiamo un attimo la Fredella.
0: Sì, esatto, andiamo sul legale.
2: Pronti.
0: Perché è successa una cosa a Verona, il tribunale ha condannato una mamma a 1 anno e 4 mesi di reclusione per abbandono di minore perché ha litigato col figlio di 9 anni, l'ha cacciato fuori di casa. Questo ragazzino è stato per 2 ore a citofonare e poi alla fine è sfinito, ma anche un po' impaurito perché la mamma non rispondeva, ha chiamato il 113, è arrivata la polizia e è finita, insomma, come abbiamo detto.
1: E grazie a Dio è arrivata la polizia, perché se no la madre faceva come la vecchia pubblicità, quella: ti apro solo se mi dici la capitale del Cile. Robe così. No, e quindi, ma perché era una sorta di punizione per...
0: Sì, gli ha detto, insomma, è rientrata solo lei dentro casa, è tornata tua, aspetti fuori. E quindi lui ha detto: vabbè, adesso ha pensato, immagino, un bambino di 9 anni, ora mi riaprirà. E non riapriva, è stato 2 ore attaccato al citofono, 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore. Giusto? Punizione eccessiva?
2: Allora dipende, punti di vista.
0: Eccessiva quella della mamma nei confronti del figlio, non quella del tribunale nei confronti della mamma, secondo me.
2: Ecco, perché qui dobbiamo cercare di separare a livello umano e anche, diciamo, per quanto mi compete, la parte genitoriale, perché io faccio parte di quel filone di pensiero, che poi non è che lo penso io, ma perché mi documento e studio, che approccia molto l'educazione empatica con limiti precisi, regole precise, ma non esistono le punizioni.
0: Certo.
2: Quindi se tu superi una, cioè, se tu non devi oltrepassare quel limite che io ti ho imposto, ma se lo oltrepassi non è che te meno, come si faceva una volta, magari me leva la ciabatta,
1: la cinta.
2: No, si spiega, insomma, c'è tutta una tecnica che bisogna utilizzare, è una cosa molto complessa. Quindi al di là di questa specifica, diciamo, volontà che ho io nei confronti di mia figlia, come moltissimi di me che si documentano oggigiorno, devo cercare di essere obiettiva. Allora, la mia obiettività legale va sulla pena comminata a questa donna. È sicuramente imponente, bisogna capire se avesse magari già dei precedenti, bisognerebbe ovviamente, come al solito, leggere tutte le carte e quant'altro. Ma come si può punire un essere umano per abbandono di minore? Bisogna verificare che ci sia un pericolo reale che sta, diciamo, vivendo o che ha vissuto il minore in quel momento lì.
0: Ora, lasciato per strada 2 ore.
2: Ecco, al di là di non sapere che cosa c'è scritto nelle carte, non sapere bene tutto quello che è successo poi durante il processo, né che è successo quel giorno lì, ma io dico, ma puoi lasciare un ragazzino 2 ore o più da solo, disperato, impaurito, che ti ha attaccato al cibo, che arriva a chiamare la polizia?
1: Ma scusate, quanti anni ha questo ragazzino?
2: 9 anni.
1: Ma va, che siete citofoni? Va fuori, no? Va in giro, raggiungi gli amici, un parchetto.
2: Ma a 9 anni, magari, forse potrei anche dire oggi, a 9 anni sei proprio un giuggiolone, ma tanto, non so i 9 anni dell'epoca che fu.
0: No, o magari però, a 9 anni questo bambino, che magari potrebbe essere particolarmente sensibile, voleva e aveva premura di chiarire con la mamma.
2: Ma certo.
0: E quindi dopo 2 ore che la mamma non rispondeva, ma magari si è anche preoccupato che fosse successo qualcosa
2: poi non
0: alla
2: sappiamo
0: mamma.
1: A 9 anni.
2: Ma non sappiamo nemmeno i rapporti pregressi, magari con questa madre c'era un attrito continuo, quindi lui era abituato a dover soddisfare ogni esigenza della madre e anche a doverle chiedere scusa 1 miliardo di volte, non lo potremo sapere mai, però mo si è beccata nel 4 mesi.
3: Comunque una mamma per lasciarlo fuori al citofono, ragazzino di 9 anni, deve essere proprio un demonio. Io sto con la madre tutta la vita.
1: No, ma può darsi che invece, ragazzi, non lo sappiamo, magari ha detto adesso mamma andiamo su, t'ammazzo, è tutto così.
2: Ma se avesse
1: quindi
2: detto,
1: la madre ha detto no,
0: si è barricato.
1: Esatto.
2: Secondo me questo ragazzino non è così un demonio, altrimenti non chiamava la polizia. Oppure
0: faceva,
2: pensi
0: qualche
2: che
0: dispetto,
2: mocchia me, guardie così te fanno un bucio, non credo.
0: No, ma quello ha avuto paura e... Però in effetti ora mi fa riflettere su una cosa, no? Tu parlavi di questa pedagogia moderna, no? Che tu
2: sono studi moderni che hanno
0: con tua figlia, giustamente, quindi cambia il metodo educativo. Però in effetti, se pensi a come hanno cresciuto ed educato la maggior parte di noi, ma secondo me per alcuni altro che abbandono di minore, perché era, ora non dico che ti lasciavano fuori casa, però l'educazione era sicuramente più forte.
1: Io una volta invece ho fatto, non so se l'avete fatto mai, di fuggire, di scappare,
0: sì,
1: no?
0: Una volta,
1: ecco,
0: sì.
1: Esatto. Sono fuggito, solo che non mi sono venuti a cercare. Non mi ha cercato nessuno.
2: Quanti anni avevi?
1: Ma boh, ero piccolo, ma manco 10, non lo so.
2: Ma eri minuscolo.
1: Ero piccolo, con la faccia gonfia, magnavo come un triceratopo. Sono andato giù, mi ricordo, sono seduto sulle scalette davanti alla chiesa.
0: Aspettavi.
1: Sì, dicevo, mi verranno a cercare. No, non c'è venuto nessuno. E quindi sono tornato su a casa a testa bassa. Mi mano va finito la pagliacciata qua. Perché mi sei venuto a cercare? Perché tanto c'hai fame prima o poi.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
5: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
4: Wait for me, I'll be back.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato aperti intera giornata. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
12: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
14: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
20: Infatti adesso i genitori adesso sono molto acculturati, ma i figli capiscono un cazzo, viziati all'ennesima potenza e non rispettano le regole. Prima non erano tutti stacculturati i genitori, ciabatte e cinta e cucchiarella, e vedi che andavano meglio le cose. Sarà mia idea però.

0: sono di minore.
1: Ma lo possiamo sapere se il bambino gliel'ha fatto per dispetto? Perché non sappiamo, non abbiamo letto, non eravamo presenti, se effettivamente sia stato lasciato 2 ore intere da solo. Io poi avevo sentito che stesse nel giardino, nel cortile condominiale.
2: Oh, raga, quando avevo 14 anni e dovevo tornare a casa alle 10, se rientrava alle 10 e mezza, mio padre mi chiudeva la porta da dentro. Io stavo fuori, dormivo sul pianerottolo. A saperlo che potevo andare a bere, chiamando le guardie, avrei fatto vaffanculo.
3: Ancora ricordo mamma quando una volta visto si faceva riposino pomeridiano, mentre stavamo a riposare, io c'avevo ancora a letto quello con le sbarre, cioè avevo tipo 5-6 anni. Scavalco e me ne vado da solo. Faccio tipo quasi 1 chilometro, arrivo a casa di mia nonna. Quando mamma ha scoperto che ero uscito di casa, perché poi vabbè, gli è stato detto, è arrivata a casa, ancora mi ricordo, cioè ho 45 anni e ancora mi ricordo quella scena.
4: Beh, massacro assoluto. Mamma mia ragazzi, ancora mi ricordo.
5: Il massacro assoluto. Adesso mi ha fatto venire in mente di quando sono scappato, però avevo 14 anni, ero grande, insomma, sempre minore effettivamente. Uno...
0: Ma quante volte sei scappato?
5: No, stavolta però proprio stavo dentro casa, allora gli altri amici l'hanno fatti stare per Ferragosto, no? A vedere l'alba in spiaggia, quindi tutta la notte là così. E a me diceva no, a una certa viene a casa, a mezzanotte massimo viene a casa. E dice, ma gli altri ci stanno, non mi frega niente, di quell'altri sono altri genitori. E va bene, quindi sono andato a casa.
0: Bravi!
5: Ecco, sono andato a casa, però ho cercato in tutti i modi di rimanere sveglio, veramente con gli stecchini infilzati sugli occhi così, finché non si sono fatte le 4:30, cominciava un pochino a albeggiare, un po' di luci da mattina, ho scavalcato, stavamo al primo piano, ho scavalcato dal balcone, sono sceso e sono tornato in spiaggia.
0: Ma ti hanno scamato?
5: Hanno, ma forse non mi ha detto niente, perché alla fine ho detto, oh, alla fine sono uscito presto la mattina, cioè non sono tornato tardi.
0: Infatti certe volte ci dicevano dei no che potevano evitarseli, dai, a me mi facevano rosica quando era così, quando ce lo fanno tutti, altri sono altri genitori.
5: E mi è andata benissimo, perché sono andato giù un disastro, tutti all'ospedale, tutti in coma etilico.
0: Mio Dio.
5: Facevo, ma ste dove sta? È all'ospedale. Oh madonna, che faccio? Si butta una bottiglia dei Borghetti. Oh madonna. Rossi è all'ospedale pure lui. Pure lui? No, l'ha accompagnato. Una tragedia. Ma
6: pure noi si scappava. Però si scappava solo quando il Dominus non c'era. Perché quando il Dominus era presente aveva il sonno un pochino meno leggero, insomma più leggero anzi della mia mamma. E quindi sgamò, oh, che sarebbe mia sorella. Anni 14, mi ricordo ancora, Gaia, mi raccomando, non scappare. Niente, è successa una tragedia.
5: 06 8928 96 1729, quello che state ascoltando è tutto bloccato qui su Radio Globo. E invece lui è Daniele. Benvenuto a Radio Globo, vai.
7: Ciao, a me mi viene a pensare che sta donna si stava a fare una scopata.
5: Eccoci qua.
0: Va bene, eccolo.
5: Può darsi, chi lo sa, non lo sapremo mai. Andiamo da Gianluca, buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti. Allora, io conosco personalmente una persona che sostanzialmente è stata denunciata per abbandono di minore perché è andata a prendere la figlia a scuola. Aveva fino di 8 anni in macchina.
0: Sì.
8: Veniva giù il Dio universale, lei è scesa dalla macchina, ha attraversato la strada, ha preso la bambina, quindi è stata 5 minuti in totale perché pioveva, è tornata, ha trovato il vetro della macchina rotto con la borsa che gli avevano rubato, il bambino dietro che piangeva disperato, lei è andata ai carabinieri a fare denuncia, quando il carabiniere ha saputo che dentro la macchina c'era il bambino di 8 anni, l'ha fermata subito. L'hanno denunciata per abbandono di minore.
5: Ma dai,
0: oltre al danno anche la beffa.
8: Per anni è stata a combattere con questa storia perché volevano levargli il bambino.
0: Addirittura?
8: Fino ai 16, hanno combattuto fino a intorno ai 15-16 anni ha avuto questo ragazzo. E poi alla fine veramente hanno tutto decaduto e lei l'hanno diciamo assolta.
5: Un non luogo a procedere.
8: Senza pagare niente.
0: Però mi viene da dire, poi Livia tu mi direi meglio dal punto di vista legale, ha trovato sicuramente degli stronzi, perché poi si capisce.
6: Degli incompetenti, che è diverso, dai. Perché in questo caso dimmi dov'è il pericolo reale che corre quel bambino. È vero che ecco è successa una disgrazia, perché lasci un attimo il bambino che non vuoi far bagnare perché piove per 2 secondi, scusate ma mi è accaduta una cosa, e lo vuoi lasciare, cioè, lo lasci un attimo per difenderlo dalla pioggia, spaccano il vetro, rubano, quindi è chiaro che hanno trovato un pericolo, perché il ladro ha sfondato il vetro e poteva rubare, poteva insomma rapire anche quel ragazzino, cosa che non è successa, quindi voglio dir no, ma sto carabiniere lo vorrei incontrare,
0: ma no, ma io posso capire che uno dica alla mamma, però signora non lo lasci la prossima volta e finisce lì, addirittura da come dice lui è stata anni
6: con i tribunali in sofferenza come stiamo messi, ma date a fam,
5: brava, lo dica fratella,
6: dai, archiviano tutto e poi tirano fuori ste cause ridicoli.
5: Bella la dissonanza tra base e condanna della fratella.
0: Questa sembra la canzone delle apette sui lettini.
5: Ammazza, che c'hai l'orchestra a casa?
6: Dove... Sì, ma beata te, io c'avevo una porcheria.
5: Flauti, archi.
6: Ma lei Torregaia.
5: Certo, sì, capirai, hai detto Regaia, sta roba qua.
0: Si sentivano i spari intanto da fuori.
5: La fratella, esatto, che andavano a tempo però. Certo. Ogni tanto cadeva una petta, morivano, sparavano sulla petta. Sai di quei giochi alle fiere, no? Pum, pum, pum, e butti giù i barattoli, stessa cosa, così.
0: Se vincevano i pezzi. No, è peluche.
5: Sparavi dentro la petta, si apriva, veniva giù il pezzo. De Viscianti.
9: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On
10: Radio Globo. Mi ricordo mia madre c'aveva le ciabatte telecomandate e faceva girare per casa, le lanciava dalla cucina, riusciva a piammare in cameretta girando le, aprendo le porte, quelle ciabatte aprivano le porte, era una cosa impressionante.
11: Ma che cinta, ma che ciabatta, ma che cucchiaio con il tubo dalla lavatrice degli anni 80.
12: La madre ha buttato fuori di casa, ma il padre in tutto ciò.
13: Ah Marchetti, ma falla finita di far grosso e di far coatto che sei sparito 2 minuti, oggi tuo padre ha chiamato subito la radio che te veniva a pia pena orecchia.
5: Ma no, ma povero papà, se sarà preoccupato, è giovane, adesso è piccolo, è piccolo insino.
0: Conoscendoti, sì. C'erano diversi scenari possibili, no? Dietro la non messa in onda.
6: Magari Tigellino che era venuto qui a fargli.
0: Anche, oppure.
5: Beh, l'hai nominato.
0: Ah, abbiamo l'upgrade, sì.
6: Cos'era, una tigre?
0: Volio per Roberto.
5: Dov'è Roberto? La domanda dov'è Roberto e risponde lui.
6: Dov'è Roberto?
0: Esatto. Comunque attenzione, perizia, visto che lui non ci ha ancora detto di chi è Tigellino, dalla voce si sente un accento del centro nord. Non di Tigellino, ovviamente.
5: Ah, no, pensavo.
6: Della padrona.
0: Ma signor Marchetti!
6: Centro nord!
5: Dico, ammazza, sì. Riconosci? Sì, quel. Quello lo usano.
0: È classico gatto di Piacenza.
5: Sì, ah, pensavo anche più giù, tipo cattolica, gabice, roba così. Fama gabice, va.
0: Sarà. Oppure Gatteo a mare.
5: Por. Guarda, senta, dopo il blocco, grazie, della regia, allora, forse poteva essere. Non so se preferiscono questo o...
0: Però a me mi è piaciuta. Mi è piaciuta.
5: Ha capito tantissimo, guarda. Mi sto cagando.
9: Chiamalo 06 89 28 996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19. Tutto bloccato. Live. Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
14: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
15: Bel veicolo a motore umano. È usato?
14: Usato a chi?
16: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
15: Info su leonori.it.
9: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove 3 mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
22: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona perché mia.
24: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
25: Nell'arena delle offerte, Abemus sottocosto! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
26: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
27: Radio Globo ti riempie il carrello.
28: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
27: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
28: Scopri come su radioglobo.it.
29: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
30: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
31: Tutto bloccato.
32: Sponsored by.
33: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
34: Scopri KGM da Magia Auto.
33: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
34: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
33: E affronti il traffico con un sorriso.
34: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
33: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
35: Avvocato, comunque l'altra notte l'ho sognata e credo che lei mi debba denunciare.
0: Madonna mia, quanto mi piace sta nei sogni dell'altri.
5: Cioè, ma ti rendi conto, Livia Fredella, ormai sei nei sogni degli ascoltatori di Tutto Bloccato.
0: Questa cosa bella e la dirò a mio marito, perché ecco, sono nei sogni degli altri, quindi voglio dire, no.
5: Capirai, quello ignorante com'è, gli va nei sogni a menaio. Cioè, presente nel sogno, te chi sei? No, chi sei te?
0: Preoccupato,
6: tipo Freddy Krueger.
5: Esatto.
0: Mamma mia, scarica, che paura.
5: Allora ragazzi, dobbiamo un attimo, adesso poi torniamo a tutte le questioni, via sta base romantica, poi veniamo al telefono, c'è un sacco di cose, cioè, oddio, già che vola veramente, fino adesso è volato,
0: fino buttata, fino.
5: Ah, poi grandi, grandi cose ha fatto il Signore per noi, no, non solo grandi cose, più tardi dopo le sei, mi raccomando ragazzi, oggi imperdibile la puntata,
0: sì, sì.
5: Però questa va un attimo affrontata. La fratella se ne esce con io ragazzi ho questo grave disturbo, ho paura di quando mi si tirino, o lancino, no, tirino, perché non è che da
0: sì,
5: lapidata in onda.
0: Esatto. L'adultera.
5: Esatto, esatto.
0: La Bibbia.
5: Livia Maddalena fratella. E, no, ti ho lanciato prima mentre eravamo in onda che chiacchieravi, ti ho lanciato il gomitolo. Quel gomitolo là di lana. E dopo ha detto: no, perché io soffro proprio, cioè ho paura. Qual è questa paura? Visto allora, che anche ieri in puntata ne parlavamo di
6: fobie. Sì, sì, è vero, le fobie, esatto, mi ricordo che ne parlavate. È una, non è che è una fobia vera e propria, però sono proprio una pera cotta. E quindi cadendomi tutto dalle mani, cioè qualunque tipo di oggetto mi si lanci, una palla, anche da gioco, insomma, non la prendo mai. Quindi io già parto quando qualcuno magari alza e sta a caricare. Per lanciarmi so anche una pallina di carta, io entro in modalità difensiva assoluta e dico: oddio, e mo ste mani dove le devo mettere? Che devo fare? Oddio, c'ho caldo, oddio, c'ho freddo, oddio, non la prepierò mai.
0: Ma è un male che va, non la afferri e cade.
5: Hai visto che è saltata come un geco?
6: Sì.
5: Era attaccata alla parete.
6: Sì, perché
0: a parte che dovrebbe domandarsi perché in studio abbiamo un gomitolo,
6: ma adesso
0: tu lanci,
5: ma sono dettagli.
6: Adesso l'ho capito parlando con voi, l'ho capito
0: questa reazione, in effetti
6: mi avete fatto una sorta di autoanalisi, perché mi hanno bullizzato a scuola, la Cappelli mi bullizzava.
5: Oh, ma sta Cappelli era una bestia,
6: la Cappelli mi bullizzava perché nessuno, compresa lei che in teoria era una sorella per me, mi voleva in squadra a giocare a pallavolo.
0: Allora questo problema
5: esatto,
6: ero sempre esclusa,
5: cioè io ti mettevo a fare invece degli zaini le porte quelle a terra, ferma lì, se t'arriva la pallonata in faccia non importa.
1: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo.
2: Se Pavone vedevano Squalo al mare gli tirava la palla o Squalo gli rivoltava.
1: Napoli sta tutta bloccata, figa patici. Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
3: Stai ascoltando
27: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
27: On Radio Globo.
5: Stefano, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
7: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Sì.
7: Buon pomeriggio.
5: Vai.
7: Calcolate i bambini scomparsi, insomma, io da piccolo ne ho fatta una che si sono scomparso dentro casa praticamente.
5: Cioè?
7: Praticamente mi trovavano dentro casa, non trovavano dove stavo, e tra mia madre e mio padre e i miei nonni, stavano prima i nonni, a un certo punto non sapevo dove stavo, mia madre mi ero buttato da sotto perché non c'ero proprio nessuna parte, ma mi ha trovato mio nonno sopra al terrazzo dietro alla persiana.
6: Ancora sopra al terrazzo dietro alla persiana, quindi alla porta finestra.
7: Sì, c'era,
5: ma è notte da leoni.
7: Sì, bravissimo, quelle si aprono a persiana, quelle classiche di una volta che c'hanno il gancetto che si apre a persiana, sul balcone.
5: Vabbè.
7: Dietro c'era tipo una sorta di nicchia, io stavo lì bello beato.
0: Ti eri nascosto lì. Ah, vabbè, però no, non è che eri in bilico, Stefano.
7: No,
5: ma manco tra santi e falsi dei.
7: Sì, ma dopo un'ora mio nonno mi ha trovato. Non è come i nonni d'estate de adesso i nonni di una volta te menavano loro quasi fossi il figlio, quindi
0: certo.
7: Bello lesso ero, ancora c'ho i dolori.
5: Vabbè,
27: stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
8: Mi avete incuriosito e sono andato in rete a cercare le foto dell'avvocato Fedrella. Madonna, che gran bel pezzo di legale.
6: Ringrazio. Adoro che nessuno sa dire il cognome, perché Ferdella. No, Fredella.
5: Manco Fardella, perché è anche molto magra. Insomma,
6: Fiatella.
0: T'hanno trovato e hanno apprezzato soprattutto. Oh. E lui è stato molto delicato.
5: Ti ho visto.
0: Pezzo di legale.
5: Impallata. Ti ho visto, infatti, è partito poi come un treno. Ti ho visto impallata sulla sigla che abbiamo messo poco fa. grafica della sigla.
0: Sì, sulla storia delle bollette che arrivano tutte insieme.
5: Ah, ecco sì. Perché è rimasta là così, sembrava il film Risvegli. L'ho lanciato una palletta e l'ha presa al volo così.
0: Sì, perché pure a me mi è arrivata una bella vagonata, ma soprattutto mi è arrivato un avviso di giacenza che in realtà non era nella mia cassetta e ho mezzo rosicato perché adesso sto proprio al limite per ritirare questa che immagino sia una multa alla posta. Sì, praticamente casualmente poi l'ho trovato, perché noi abbiamo anche una cassetta per dove si mette la pubblicità.
5: Sì, i volantini.
0: Ho visto che usciva il classico fogliettino che è solo quello dell'avviso di giacenza.
6: Lo scontrinone.
0: Esatto. E tu fammi vedere di chi è. Era il mio. Però
5: si è impicciata di te.
0: Mi sono impicciata sì, perché con la sfiga che c'ho, ho detto. E infatti era il mio. Però sta là praticamente da una decina di giorni. Allora né mi ha suonato nessuno. È vero che io non ci sto quasi mai a casa. Magari. Però di solito il postino suona la mattina io ci sto.
6: Postino sono sempre due
5: volte,
0: capito?
5: E non ha buone intenzioni.
0: No. Né nessuno ha suonato, tantomeno l'hanno messo nella mia cassetta. Ora io l'ho trovato, ma nel caso in cui non l'avessi trovato e andava perso, che facevo? Poi la dovevo pagare doppiamente questa cosa.
6: No, non è che la paghi doppiamente, ti può finire in cartella esattoriale. Poi dipende sempre di che cosa parliamo. Un conto è se parliamo di una multa, un conto se parliamo di una bolletta, un conto è se parliamo di un atto giudiziario. Ma anche lì è successo purtroppo più volte che qualcuno appunto mi telefonasse dicendomi: "Abogà, ma hanno pignorato i soldi sul conto! Oddio!" Ma se t'hanno notificato l'atto de precetto e tu non l'hai preso e non te sei presentato al tribunale e poi t'hanno notificato il PPT, che è il pignoramento presso terzi, e non... ragazzi, la legge non ammette ignoranza, quindi voi lo sapete.
0: Però non dipende da me. Se io questa multa la vado a prendere in ritardo perché effettivamente si è sbagliato il postino che non mi ha suonato, che comunque non l'ha messa nella mia cassetta.
6: Lo devi dimostrare, ma è difficilissimo perché lì scendi nel merito.
0: Capito.
6: Però puoi cercare, chiaramente, ti attacchi ovviamente a questa questione, anche perché non c'è, per un verbale di una multa, non basta soltanto l'avviso di giacenza, ci deve essere poi la famosa cartolina verde. Se non ci sono queste due cose qui, allora tu puoi fare ricorso al giudice di pace e tentare di vincere per difetto di notifica.
0: Vedi?
5: Però ovviamente la prima cosa da fare è sempre una.
6: Cioè, se vi dovesse succedere una cosa del genere, prima di metter mano al portafoglio e pagare la contravvenzione o quel che sia, chiamate l'avvocato.
0: Ci pensa lei.
6: Fatevi fare un parerino.
5: E come prima cosa.
6: E gli mandiamo una PEC, no?
5: Che hai detto?
6: Ho detto peck. Peck. Manda una
5: peck. Abbiamo anche il jingle della peck.
9: Ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare Lussemburgo.
10: Il socio di servizio che Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in più marchetti taglieri perché sto programma spigne.
11: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Marchetti, eccolo. Marchetti, buonasera, io mi chiamo Vinello Massimo. Marchetti, io sono un personal trainer. Marchetti, io la sto seguendo, lei da settembre è diventato enorme. Sicuramente starà facendo una dieta a base proteica, ricca di carne, si vede Marchetti, le sue spalle, il suo dorso, sono enormi. Sì. Marchetti, continui così, che fine hanno? Saranno tutte per lei e donne. Ah, faccia una cosa, dia il numero pure a quei due che si sentono belle. Giornalista, mando a Marchetti. Ci hanno bisogno di me. Vieni al numero mio. Vabbè, Marchetti, a noi non ci importa niente di quei due. Le auguro una buona settimana, Marchetti. E mi saluti. Guadagno di più. Lei è il numero uno. Buona settimana, Marchetti. Buona domenica.

si spoglia delle sue maschere, dei suoi incarichi, delle sue devozioni. Qui si è tutti uguali, ma qualcuno è più uguale di qualcun altro. Ci

0: Siete Porto?
1: Buonasera anche all'avvocato, ovviamente.
2: Ma buonasera a te.
0: Prego.
1: Allora, volevo intervenire per quanto riguarda i bambini scomparsi, perché a me mi è successa una cosa che mi ha
2: abbandonati più che scomparsi.
1: Guarda, io non mi sono auto abbandonato perché praticamente avevo 10 anni.
0: Sì.
1: Stavamo al mare, ci sono riuscito a convincere, non so come, i miei genitori a lasciarmi da solo al mare fino verso le 7 di sera, perché c'era una bambina che mi piaceva. Noi abbiamo casa al mare vicino alla spiaggia, quindi potevo risalire tranquillamente da solo.
2: Okay.
1: Mia madre e mio padre si assicurano, sì, però alle 7 devi stare a casa. E questa bambina ai 6:50 mi chiede che mi riaccompagni a casa. Io, ovviamente, quando una bambina da piccolo ti chiede di riaccompagnarla subito, non pensi più a quello che stanno detto ai genitori.
2: Certo.
1: La sono andata a riaccompagnare, ho tardato di 1 ora e mezza. Sono ritornato a casa, non ci stava nessuno. Mi sono visto arrivare la mandria dei miei familiari, perché siamo una famiglia abbastanza grande, calcolando anche gli zii, perché avevamo casa al mare insieme agli zii, cioè erano 16-17 persone. Mi sono corsi contro, io una trottola, però io non me già di quando si rincorrono intorno al tavolino.
0: Sì.
1: E correvo tutti loro dietro. Ma io ho fatto prendere uno spavento che veramente da quella volta non sono più uscito con la
2: Quindi
1: ragazza.
2: Tu eri da denuncia in questo caso?
1: Questa volta sì, purtroppo.
3: Ora io ho fisso in mente solo questa liturgia familiare attorno al tavolo. Tutta una famiglia che ha detto numerosissima, come se fosse una famiglia dei cinghiali. Immaginate la cinghiala davanti. Tutti piccoli e inseguono il più piccolo, e mezzo, povero, come si chiamava, Davide.
2: Oddio, Davidino, stai?
3: Davidino. Magari l'hanno attaccato su e viscerato subito, altrimenti il cinghiale puzza.
4: Capito, 1 ora e mezza dopo è tornato.
5: La caccia di Davide, in questo numero. Traffic News. Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: fino a Castel Giubileo. Proseguendo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti da 7 bagni allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Incidente sulla Cassia Bis Veientana. Ci sono code da via della Giustiniana all'immissione per il raccordo in direzione quindi di Roma. Sulla via Appia Nuova code a tratti da Ciampino a Santa Maria delle Mole, code sulla Nettunense tra Pavona e Cecchina. Sulla Pontina code all'altezza di Pomezia e poi da Fossignano Vallelata fino ad Aprilia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Il balletto della predella. Non vedo l'ora, non vedo l'ora della TV, guarda che arrivi veramente, veramente.
3: Pure, non aspetto altro, lì sarò tutta trombette e peck.
0: Ci divertiremo.
2: Ha detto peck!
3: Sì.
4: Manda una peck.
2: È bellissima sta cosa.
3: Meravigliosa, mi fa pensare a quelle sigle antiche di quelle donne belle, sai, con i capelli cotonati anni 60 che ballano tutte insieme,
0: sì,
3: con
0: sì,
3: i taglierini deliziosi, col fiocchetto qua. Vabbè.
2: A me sembravi così, con questo tuo movimento, come quando ti ho tirato il gomitolo, sembravi più la signorina Silvani, veramente.
3: Quello con bucuto così.
2: Fantocci.
5: Ritardo! E c'è un imbecille davanti a me che sta andando a 20 all'ora con la strada libera! Che io posso fare? Lo mando a fanculo? Già mandato.
2: Allora, quello, ecco, così una curiosità. Si può legalmente mandare a fare in culo qualcuno?
3: Sì.
2: Sì, perché è un consiglio.
3: Assolutamente sì, le ingiurie sono state addirittura derubricate sul codice penale, quindi sentitevi liberi di sfancularvi, però un conto.
2: che consiglio è? Di sfancularvi. No,
0: no, però devo dire che mi ha tranquillizzato.
2: Sì.
0: Brava.
3: Sì, ma devo dire che l'insulto che mi piace di più è non vaffa, ma fanculizzati, cioè che io non ti ci mando proprio, te ce devi fanculizzare da solo, ma è una cosa geniale. Però al di là degli scherzi, alcune parole che sono proprio all'interno del nostro dizionario d'italiano possono essere proprio utilizzate, è lecito utilizzarle. Ora, scrivere a livello ingiurioso, no.
2: Certo.
3: Tu ben sai, non è che puoi scrivere un articolo dicendo quello stro
0: no.
3: di... No, queste cose non
0: purtroppo
3: si fanno.
0: Purtroppo no.
3: Purtroppo no. Però quando apostrofate qualcuno, ad esempio in automobile, perché, non so, vi ha superato, magari, ecco, questo signore che va a 20 all'ora, che attenzione, puoi andare così piano in macchina, perché è vero che è pericoloso correre, ma è altrettanto pericoloso andare piano,
2: certo. Sì, certo.
3: Quindi un vaffa ci sta, però io consiglio comunque, oggi come oggi, visti i tempi che corrono, state
2: tranquilli.
3: Le armi, perché un vaffa di qua, un vaffa di là, poi la volta buona che uno inchioda, tira il freno a mano e scende col click, certo. E ve fa una faccia così e poi sono dolori.
2: Molto bene. Signori, incredibile, esatto, la reazione della Marchetti dice tutto. Allora, signore e signori, mi raccomando, adesso ci salutiamo con l'avvocato Olivia Fredella. È venuto, siamo riusciti a trascinarlo in studio. L'avevamo sentito a chiusura della stagione scorsa.
0: Sì,
2: con tutta la sua teoria della striscia di Ostia.
0: Esatto, aveva fatto polemica con le sue dichiarazioni.
2: Sì.
0: Ed è tornato e ce l'abbiamo qua in studio. Tra l'altro io lo dico perché l'ho appena visto con una maschera, quindi
2: sì,
0: non vuole farsi riconoscere.
2: Perché si chiama Anonymous.
0: Ecco.
2: Anonymous.
0: Ecco,
2: quindi a breve
0: paura, no?
2: Avremmo
0: Ma dai! Loro pensano che scherziamo.
2: No, no, no,
3: no, è vero, no, è vero, è vero.
2: C'è la maschera, sembra Jason, manca la motosega.
6: Ma la domanda è: l'avvocato Fredella dov'è?
7: Yes!
6: Yo,
8: perché uno si è lavato le mutande con la firma.
9: Non sapete com'è abbrustolita sta patatella
10: questa sera, è vietata ai minori di anni 25.
0: Ma anche di 40.
11: È stata un'amica.
12: Baci per latti.
1: This is Tutto Bloccato, Radio Globo.
2: Grazie avvocato Fredella.
3: Grazie a voi ragazzi, a presto.
2: Ciao.
1: Tutto Bloccato on Radio Globo.
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
13: 100 euro per 3 volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
13: e cantaci il G.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91
5: Polo a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentinoautomobili.it.

0: Allora, io non lo so se questa cosa ce l'abbiamo solo noi romani o in generale, però noi quando vogliamo bene a una persona, più sarà grande il bene verso una persona, dico nostro fratello, più sarà grande l'offesa da dargli. Cioè, vi faccio un esempio, i miei fratelli, ho 4 fratelli maschi, se io devo beccare un mio fratello in un incontro per strada, non è che lo becco e faccio: oh fratello mio, come stai, quanto ti voglio bene. No, lo beccherò e gli farò: oh a coglione, che dici? E ora amico mio, ah fame de merda, come stai? Se non sparito, brutto infame. Grandi offese noi le diamo proprio ai fratelli e agli amici, capito? Soprattutto i fratelli li massacriamo noi. Ma perché gli volemo tanto bene a sti stronzi dei fratelli nostri?
1: Oh, grande verità, grande verità. Lui si chiede inizialmente se accada solo a Roma o anche in giro. Allora, ad esempio, esperienza personale, sto qui da 20 anni, si usa ad esempio anche ad Ancona, ma molto meno. Cioè qua ho riscontrato effettivamente a volte delle cose che le prime volte ci rimanevo male, la gente che mi faceva mortacci, io lo associavo a qualcosa sempre di negativo, certo. Ma invece mi è stato oh mortacci, è bello sti capelli, però,
2: ma quindi là siete più delicati,
1: sì, tipo cosa
2: l'animal delicato,
1: no vabbè, però è detto, cioè non è detta con quella pesantezza che sento a volte
2: qua. È greve, sì, ha ragione. Poi lui parlava di fratelli, ma più che tra fratelli, soprattutto tra amici,
1: sì.
2: Tra amici stretti, i maschi principalmente.
1: Ecco, ti stavo per chiedere più un discorso tra uomini o anche tra le donne.
2: No, tra donne se si ha molta confidenza qualche parolina scappa, però non è come tra due uomini che se vedono è subito no, cioè una cosa un po' più delicata, però qualche frasetta te la permetti con una tua amica con cui hai grande confidenza, certo. Sì, poi si fa anche per scherzare, per farsi,
1: ma certo,
2: risate.
1: Però ad esempio la scena bellissima, perché poi dopo io sono una spugna, cioè non solo al pub, ma una spugna nel senso che assorbo molto, quindi ovviamente mi integro perché non aspetto gli altri per farmi integrare, mi integro da solo, quindi mi piace questa storia qua. Recentemente, proprio poi in maniera plateale forte lì a Piazza Menenio Agrippa, a Piazza Sempione, sì. Cioè il locale del mio amico, proprio a merda, lui stesso, il proprietario, la gente a merda, è stronzo, ma forte.
2: Che fai? Tu immagini un turista, no?
1: Sì.
2: Un turista italiano, magari.
1: Infatti nessuno si era scomposto lì.
2: Certo, perché lì sono tutti romani principalmente, oppure tutte persone che stanno qua da tanti anni e che quindi si sono abituate a questo modo di fare. Ma tu prendi, non voglio scomodare sempre quelli di Milano, ma prendi uno di Treviso che viene qua con un paio di amici o comunque con la fidanzata e se vede una scena del genere, dice, di due che si insultano da una parte all'altra della strada,
1: chiama la sicurezza,
2: chiama il 113,
1: chiama qualcuno che non c'è più tipo da 20 anni, 113 euro.
2: Che non mi ha chiamato,
1: allora, vai. Non lo so. Hai le guardie svizzere, certo, da fuori, le anziche, certo. Necchi pronti a difendere il castello di Torre Gaia.
3: Quando incontri un amico tuo e lo vedi da lontano gli fai: oh morto, ci tu, come stai bene? Vedi, ma che cazzo hai fino a fatta? Hai fatto una mignotta? Ah, grandissimo!
1: Sì, con pacche sulle spalle, giù a menasse, porto,
2: cosa!
1: Sì.
2: Oltre alle ingiurie così in amicizia, giù. Ci si gonfia di botte.
1: Bastonate proprio.
2: Poi non ho capito una cosa che fate voi, cioè sta roba proprio.
1: Tipo?
2: Che vi toccate le parti intime.
1: No, vabbè, magari è rimasto Benigni su.
2: No, lo fate. Lo fate, non così frequentemente, ma lo fate ancora. Cioè, dai, che state lì sempre in quell'atto di goliardia, no? In cui uno si insulta, così.
1: Vabbè, ma non si vede mai, ma chi conosci? Ma basta, ma non è vero, la cosa si sarà fatta l'ultima volta nel 91, verso novembre.
2: Perché a novembre?
1: Non lo so, perché t'ho dato largo respiro anche su quell'anno là, sul 91. Dai, ormai
2: si faceva. Ma comunque, ammetti che non si fa più.
1: Sì.
2: Però che senso aveva farlo?
1: Ma così, per capire se effettivamente.
2: Ma
1: cioè, era un test per vedere.
2: Il test alla prostata.
1: No, ma mica arrivai fino giù in fondo proprio. Oddio, adesso non lo so.

0: che pratiche, sempre che chi conosci a questo punto.
1: No, le femminucce fanno amo di che?
0: Ma poi amo, adesso dopo è diventato amo.
2: Stufio de na mignotta, vuol dire che sei uno paraculo. Afio de na mignotta, è così, è un'offesa.
0: Sono le 18 e 8 minuti ed è ora delle offerte di Romana Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dai a Marchetti che te stavo aspettando.
6: Dai a Marchetti!
5: Che namo, mo comincia la festa.
6: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
7: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
8: Now on Radio Globo.
7: Tutto bloccato!
0: Allora, signore e signori, ci siamo. È un grande momento questo. È un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità. Oddio, sono curioso, eh?
9: Sì, perché secondo me raggiungeremo dei picchi mai visti in questo programma.
0: Adesso non lo so, non ingigantiamo nemmeno, perché magari qualcuno potrebbe anche magicamente essere d'accordo. Non conosciamo il contenuto, però ci ricordiamo della sua ultima esperienza qui. Cioè, quella volta al telefono. Ripercorriamo un attimo la telefonata con il signor Anonymous.
10: Voglio rivelare il mio progetto che ho per Ostia, visto che adesso parlano addirittura di secessione di quella che io chiamo la striscia di Ostia.
0: Tutto tipo raso al suolo?
10: Sì, beh, abbiamo la Marina Militare dotata di navi, abbiamo tutti gli strumenti per farlo e abbiamo tutta la natura necessaria che ci può supportare in questo.
0: Si bonifica tutto, quindi mi immagino giardini, roba...
10: Parco naturale, o rotta migratoria degli uccelli, si torna alla natura.
9: Anonymous, lei... ci ha pensato proprio approfonditamente a questo progetto.
10: Sì, ci tengo molto, certo.
9: Addirittura l'azione militare.
10: Sì, sono sicuro che ci sono brave persone, sono sicuro, voglio crederci.
0: Pure tu, a stupida, che domanda è?
10: Lo capisco, perché anch'io mi metto nei panni di chi sta lì, però bisogna mettersi nei panni di tutti, qualcosa di più grande. Si rivaluterà l'ambiente Ostia per creare quello che è poi il litorale della capitale.
0: Allora, signore e signori, diamo il benvenuto a Tutto Bloccato quando si fanno le 18 e 10 minuti di venerdì 9 ottobre 2026. Segnate, save the date. Benvenuto allo studio 1 qui di Radio Globo a Tutto Bloccato al signor Anonymous.
11: Buonasera
0: Anonymous.
9: Benvenuto Anonymous.
0: Allora, Anonymous, noi appunto questa era una telefonata che abbiamo avuto insieme qui in diretta.
9: Sì.
0: Aveva creato un discreto panico tra gli ascoltatori.
11: Sì, non mi fate pensare a Ostia però veramente, perché veramente è una cosa che è urgente, dobbiamo risolverla. Ostia è stato un grande errore, va risolta.
0: Sì, eh?
11: Sì.
0: Ostia, grande errore. Aspetta, mi porti un po' più di volume.
11: Però questa volta vorrei parlare di qualcosa di meno grave. Mm-hmm. Però è un problema che ha afflitto Roma e che ormai è anche pure troppo tardi, se vogliamo.
0: Sì, tipo?
11: Che è quello dei pugliesi.
0: Come dei pugliesi?
11: Nel senso, allora, a differenza di Ostia, io per i pugliesi insomma ho anche una simpatia, sono persone maggiormente oneste,
0: sì,
11: creative, disponibili e tutto quanto, però c'è stato un cortocircuito antropologico all'inizio, a fine anni 90.
0: Cioè?
11: Diciamo, sono tre problematiche che hanno causato insomma questo impatto dei pugliesi nella città di Roma.
9: Ah, i pugliesi che vivono qua, quindi?
11: Sì, il fuorisede pugliese.
0: Ah. Ok, quindi il problema non è il pugliese che risiede in Puglia o in qualsiasi altra parte?
11: No, per carità, massimo rispetto. Il problema è quello che poi avviene quando le due razze si incontrano. Parlo di razze per esagerare.
0: Certo, certo.
11: C'è questo bio-hacking. quindi praticamente alla fine succede un qualcosa che è molto negativo per i romani. Vi ricordo, allora, tre punti.
0: Sì.
11: Era la fine degli anni 90, a cavallo dei primi 2000. Roma aveva una splendida scena musicale, uno splendido fermento musicale, c'erano serate bellissime quasi ogni sera. Si diceva: ah, stasera andiamo alla serata electro jazz, ah figo, sì, stasera andiamo là di qua. Mi ricordo che una sera una nostra amica molto fomentata con queste serate,
0: sì,
11: disse: no ragazzi, io vado, ecco, no ragazzi, io vado alla notte della Taranta.
9: Ah, bellissimo.
0: Certo,
9: però,
0: ma a Roma, quindi
11: lì è iniziato tutto.
9: Cioè, quindi non quella classica che fanno in Puglia, la versione,
11: no, ma che
9: magari
11: no, quando l'hanno fatta qui c'è stato quel cortocircuito culturale. È stata una cosa terribile.
0: Cioè, lei, signor Anonymous, dice: il problema di questi pugliesi a Roma si è innescato quando è iniziata anche questa tendenza della pizza.
11: Sono tre inneschi.
0: Ah, okay,
11: uno è stato questo della Taranta.
0: Della Taranta.
11: Che ha beccato un momento in cui eravamo culturalmente deboli, anche ingenui. E la Taranta si è inserita come un virus. Non so chi sia stato il paziente zero della Taranta a Roma, però diciamo che si è inserita questa cosa. Cazzo, e ha devastato tutta la scena musicale romana, perché persone anche di un certo livello che andiamo alla serata della Taranta, questa serata come non avessero mai visto una cosa.
9: Però bella, molto bella.
11: E da lì è iniziato il declino del culturale romano e delle cover band.
9: E poi gli altri due punti?
11: L'altro punto è quello. C'è questa strana cosa della donna pugliese emigrata, connotato spesso, ci sono molte mie amiche anche qui collegate, che purtroppo lo dico anche a loro, ha questa ingiustificata fierezza. Perché sei fiera? Di che? Solo la Puglia, perché le altre donne devono essere fiere, solo la pugliese deve essere. Cioè, questa ingiustificata fierezza che arrivano.
9: Vabbè, comunque ci tiene, no?
11: Sì,
9: un attaccamento alla sua terra.
11: Però
9: sua cultura.
11: Fin qui tutto ok.
0: Sì.
11: La tua fierezza magari è ingiustificata, non serve una mazza, non mi hai salvato dai nazisti, non hai risolto niente. Però.
0: Però.
11: C'hai sta fierezza, vabbè, cavoli tuoi. Il problema qual è? Che il morto di figa romano, abituato alla cagna incarognita tutto il tempo, si trova la donna fiera e si crea un sistema cognitivo di narcisistico senza pietà, dove l'ultimo briciolo del romano morto di figa finisce male. Al che si scatena una sequenza a catena dove le donne romane, vedendo questa fiera, dico: perché non fammi fiere pure noi, però siamo pure incarognite e incazzate,
0: certo,
11: più fiere. E quindi questa è una reazione a catena, quindi da lì pure anche quello è stato una cosa terrifica.
9: Questo diciamo è un aspetto più antropologico,
11: è tutto antropologico
9: mix.
11: Tutto antropologico. Sai le api africanizzate le api africanizzate,
0: le api
11: sono leggermente diverse dalle api nostre, cioè a occhio le distingui poco, però se una sola di queste api va in un alveare nostro e fa il suo dovere di ape, diciamo, si accoppia con le nostre api, generano individui sterili e l'intero alveare si annulla. Quindi.
0: Ma davvero?
11: Cioè, non è cattiva quell'ape, solo che ha fatto. No.
0: Aspetta, però adesso voglio andare a trovare il match tra le due cose. Cioè, tra l'ape.
11: Il match qual è? Il match è che il pugliese non è cattivo come magari altri che non facciano. Però il pugliese arriva qua, fa le sue funzioni, e le sue funzioni sono deleterie per il romano medio, che non era, specialmente a quell'epoca, non era preparato a questo inserimento. Non, troppo veloce, troppo. Quindi questo ha causato questo effetto a catena alle donne incarognite romane, che a cui se era questo diciamo equilibrio seppur precario dell'ambiente romano, però è stato alterato dalla fierezza di queste donne, fierezza sempre non giustificata, però che
0: certo.
11: Quindi
12: Anonymous, sei proprio un coglione.
0: Ecco.
12: Guarda, già da come ti stai a presentare, che parli dei pugliesi, hai parlato di Ostia, io parlo da parte d'asfaltista, sono asfaltista, abbiamo rifatto quest'ultimo periodo delle elezioni, più strade a Ostia noi abbiamo rifatto che in tutta Roma, e mo ti stai attaccando ai pugliesi. Guarda, sei un personaggio vero, cioè parla di cose serie, dai, stimaranza, sta gente straniera, sti invecazioni, se pensa ai pugliesi, far serio.
11: Come ci trovi, Chico?
0: Vogliamo rispondere.
11: L'argomento di oggi è un argomento leggero, l'ho detto prima. Non è come quello di Ostia, che era una situazione molto grave.
0: Sì.
11: E le strade le faremo, ne faremo tante di strade, ma Ostia io voglio la natura. Però non mi fate parlare di Ostia, perché poi
9: dopo si viene proprio... è un nervo scoperto.
11: Sì, è una cosa che capito.
0: S'avvelena.
11: Io mi immagino, capito? Mi immagino i dinosauri a Ostia, sai gli ambienti. Cioè, quei foglie giganti, insetti giganti, che Jurassic Park, cose. Cioè,
9: un ritorno alla preistoria quasi.
11: Io mi immagino così, cioè, niente popolo, umani proprio niente, manco la polvere.
9: Una terra quindi, libera, niente. Vera.
11: Quindi, sì.
0: Rasa così al suolo talmente che... e ripopolata di natura.
11: Natura, quindi, pura natura.
0: Però adesso torniamo su questo.
11: Invece il pugliese è un argomento più leggero.
0: Oh, è più leggero, ma va comunque va sviscerato, perché c'è qualcosa di interessante. Abbiamo sentito delle sfaccettature antropologiche, quindi sentiamo un attimo al telefono 06 89 28 996. Gabriele, benvenuto a Radio Globo.
13: Buonasera a tutti.
9: Ciao, sì. Gabri,
0: che c'è?
13: Ciao. Senti, io ho risposto male per la volta per Ostia, perché io sono di Ostia. Io sono sposato con una pugliese, ma che io voglio dire ai pugliese?
11: Io, figlio mio, che
13: tu,
11: te devo dire?
13: Io già ti ho risposto male per Ostia, che sto detto cambia sfasciatore. Io adesso fai che ti dico, una cosa proprio parapara. Scusate la volgarità.
0: No, vabbè.
13: Cagate in mano e date una pizza in faccia, perché capisci niente.
0: Ma perché, scusa, cos'è
13: i pugliesi, sono persone squisite. Io vado giù in Puglia, mi tirano giù il coso, come si chiamano? Il tappeto rosso quando vado giù in Puglia.
11: Assolutamente sì, sono
13: delle persone squisite.
11: Se avete ascoltato
13: bene. Sono delle persone
11: bene,
13: fantastiche, specialmente la terra, la loro terra.
11: Meravigliosa.
13: È bellissima,
11: assolutamente,
13: meravigliosa.
11: Sì.
13: Tu stai a parlare male, vengo...
11: No, non sto parlando male di Pugliese, attenzione.
13: Fammi finire di parlare, poi partite, scusami. La cosa posso dire è che c'è poco lavoro... uno stipendio giù in Puglia è molto meno di
0: ma non sta parlando della Puglia, Gabri.
11: Sto parlando della Puglia, sto parlando di un problema antropologico che succede a Roma.
0: Dei pugliesi a Roma,
11: ma non sono cattivi, ma non sono cattivi. Non è una questione di cattiveria, è una questione proprio di compatibilità antropologica che causa una serie di eventi a catena.
13: Invece d'andare a Tecno, a te che cosa ti cambia la vita? Scusa,
11: no, ma assolutamente niente. Il problema è che è cambiata Roma, però. E quindi automaticamente una delle cause
13: a Milano, come può cambiare a Torino, come può cambiare la Puglia, come può cambiare Calabria, Napoli,
11: ma se tu metti un'ape sbagliata nel nido sbagliato, il nido muore, cioè è così.
0: Ripartiamo da qua.
14: Tutto bloccato, torna tra poco
15: su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day, che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip. Ah, oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
21: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
20: Ah, oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
22: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
23: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
24: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
25: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
26: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina.
13: Uno stipendio giù in Puglia è molto meno di
0: sì,
13: quello.
0: Ma non sta parlando della Puglia, Gabri.
11: Non sta parlando della Puglia, sta parlando di un problema antropologico che succede persone. A Roma.
0: Dei pugliesi a Roma,
11: sì, ma non sono cattivi,
13: a Roma. Sono pieni dei pugliesi,
11: ma non so cattivi. Non è una questione di cattiveria, è una questione proprio di compatibilità antropologica che causa una serie di eventi a catena.
13: Invece danno a Tecno, a te che cosa ti cambia la vita? Scusa,
11: no, ma assolutamente niente. Il problema è che è cambiata Roma, però, e quindi.
13: Una delle cause Milano, come può cambiare Torino, come può cambiare la Puglia, come può cambiare Calabria, Napoli,
11: ma se tu metti certo. Un'ape sbagliata nel nido sbagliato, il nido muore, cioè è così.
27: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo
28: Anonymous, una curiosità, ma che te cullavano vicino al muro quando eri piccolo?
29: Mi sa che l'asfaltista ne ha presa bene, no. Porca troia.
30: Un argomento leggero, ma te sei pesante.
31: Io comunque vorrei dire al caro amico Anonymous che alla fine della fiera ti sei autodato del morto di figa.
32: Dategli un appuntamento fisso, è un genio.
33: Marchetti, scusate, ma ad Anonymous diregli di fare qualcosa di creativo, un film, una serie, perché con tutte queste idee che c'ha lui, i pugliesi, ad Aranta, a Striscia de Ossia, sai che serie che c'è fuori?
34: Oh, Anonimo, già c'è rotto il cazzo, dai, vattene su.
35: Mamma, raga, ho trovato l'anima gemella della Caselli. Mamma mia, come sta?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Che volevo vedere botte, sangue, acido muriatico.
2: Ma perché?
3: Mamma mia.
4: Anonymous, ministro dell'interno subito.
2: Attenzione, si raccolgono anche consensi.
5: Roma è sempre stata piena di calabresi, siciliani, napoletani, pugliesi. Lo dicono anche le canzoni nostre. Quindi, pian esempio, pure Marchetti, che è di Roma, eppure sta qua. Roma è questo, Roma è tutti noi.
2: Oh, bisogna capire, secondo lo studio antropologico di Anonymous, che qui lo ricordiamo in studio con noi, lo ricordiamo già per aver irrotto la scena a luglio con insomma giugno, quello che era, con il discorso della striscia di Aosta. Stavolta invece torna, dice, con un argomento anche più soffice, più leggero, che è appunto però l'invasione, chiamiamola così, o
6: è la presenza negativo, l'invasione non è una cosa negativa, la presenza pugliese in generale
2: a Roma,
6: in quel periodo a Roma, purtroppo questa contaminazione culturale, vogliamo chiamarla così? Cioè, ha creato insomma dei scompigli.
3: Poi parlavi di un terzo punto.
6: Il terzo punto è enogastronomico. Perché un pugliese medio consuma tantissimo materiale ittico, insomma, un barese consuma dai 3-5 quintali di polpo l'anno.
3: Polpo, ilici di mare anche.
6: Quindi un barese, soltanto il barese. Quindi a Roma tu già in ambiente delicato mi arrivi, capito, vorace di... È chiaro che...
3: Che vorace.
6: Vedi, vorace di prodotti ittici, capito? Quindi alla fine è normale.
3: Li tolgono a noi.
6: Non è che li tolgono a noi, però chiaramente nell'equilibrio delle cose già costa un casino il pesce a Roma, tu arrivi vorace e con la tua quello
3: aumentano
6: pesce sale,
3: brava, prezzi, sale. Per, cioè un discorso anche di inflazione,
6: cioè,
3: dici
6: sì
3: tu.
6: Sì, insomma è stato un po' sottovalutato questa cosa, quindi attenzione che sono stato malinterpretato. I pugliesi non sono assolutamente male, li considero persone oneste, anche a volte, scusatemi, meglio dei romani.
2: Sì.
6: Il problema è questo incastro che c'è stato in quel momento, che ha causato appunto questo problema, questo, come lo chiamiamo, cortocircuito antropologico?
2: Ecco, bello, mi piace. Il cortocircuito antropologico dei pugliesi e dei romani. Quindi Puglia e Roma si incrociano, e come se fossero, sembra una puntata veramente di Ulisse, il piacere della scoperta. Si incontrano queste popolazioni negli ultimi anni e da lì sono scattati, tu dici, dei problemi. Lei dice, signor Anonymous, dei problemi, oppure...
6: Cioè, la notte della Taranta.
2: Ecco, anche
6: quello è stato un problema, ragazzi.
2: Lì è un casino. E non c'è soluzione dietro a questo?
6: No, c'è una soluzione. Adesso che io, una volta che avrò preso, diciamo, il potere necessario, sarà praticamente quella di inizialmente di inibire questo afflusso, quindi mediante una tassazione di accesso, la Puglia Stax. Quindi...
3: Esatto. Vuoi tassare i pugliesi?
2: Beh, geniale sta cosa. Prego, esponga.
6: La tax, cioè, se tu vuoi accedere al territorio romano, dovrai versare questo. Un piccolo, vediamo, stiamo decidendo qua l'importo, insomma. E poi dopo, se tu invece vuoi un pugliese, perché magari tu vuoi un marito pugliese, devi pagare la tassa di detenzione di pugliese. Quindi poi i pugliesi verranno tutti vaccinati. Verranno microchippati, perché dobbiamo avere il controllo. Cioè, quello che è successo, cioè, se sono sfuggite mano, se sono,
2: certo,
6: non si sono riprodotti come gli abruzzesi, che quello è un altro tipo di.
2: No, vabbè, adesso qui andiamo a
6: perché loro sono più.
2: Che vuol dire? Perché si sono riprodotti in maniera diversa gli abruzzesi.
6: Sì,
2: qui.
6: Gli abruzzesi si producono allo stato brado, si riproducono in maniera fuori controllato. Sì. Invece il pugliese è più tranquillo, diciamo,
2: sì.
6: Però il problema è stato antropologico, culturale, mentre invece tu la cultura abruzzese quasi non a Roma non la noti.
2: Ah, ok.
6: Capito?
2: È più silenziosa.
6: Sì, invece quella pugliese ci ha avuto quel momento, perché poi, come ha detto un ascoltatore prima, ci sono sempre stati a Roma, per carità.
2: Certo.
6: È proprio stato in quel momento storico lì in cui noi ci stavamo aprendo la cultura, le cose, eravamo tutti gasati, tutti. E tacchete con la Taranta, capito? È quello che è il problema.
3: L'attacco della Taranta.
6: Sì, esatto.
3: È stato un po' il Big Bang, la Taranta.
6: L'attacco della Taranta. Esatto.
3: Questo match tra Roma. Ma Anonymous, lei mi sembra di capire che è un po' un purista della romanità.
6: No. Nel modo più assoluto.
3: No.
6: Io sono un purista dell'essere umano.
2: Però perché fai questa domanda? Perché invece hai vissuto dal suo racconto.
3: Certo, perché se lui dice che i pugliesi sono delle persone stupende, e io ci mancherebbe, sono d'accordissimo. Ma il problema sorge quando vengono qua e si mischiano con i romani.
6: Bisogna solo stare un po' attenti, ecco, a questi come le api, dicevo prima.
2: Queste fusioni.
6: Se metti l'ape sbagliata e il nido sbagliato, te saluto.
2: Quindi non è il problema del pugliese che magari sta
6: non
2: a Roma,
6: cattivo, cioè,
2: ma va comunque contenuto.
6: Va controllato, appunto, questo dicevo, vaccino e microchip.
2: Certo.
6: Proviamo, cioè,
2: ma che alla fine, voglio dire, è stato fatto qualche anno fa, quindi lo stanno continuando a fare.
6: E poi ci stiamo producendo un'app che si chiama Io Puglia, che è per il telefono, e quindi tu potrai gestire il pugliese vicino a te
2: da remoto,
6: tramite l'app da remoto, e vedere un attimo come
3: spostamenti.
6: Per avere un'idea, insomma, no?
2: Certo.
6: La tracciabilità del pugliese.
2: Ma allora, invece, tipo, ad esempio, in quartieri come studenteschi, come mi immagino San Lorenzo.
6: È lì che c'è stata la prima sera, perché Pigneto non esisteva, era solo un covo di spacciatori. Invece, ecco, San Lorenzo c'era. C'era fermento culturale, erano bellissime le serate a San Lorenzo in quegli anni.
2: E invece adesso c'è la puccia.
6: Sì, capito, trovi i prodotti, cioè,
2: magnifiche.
6: Per carità, ma magari buoni, però il problema è che non eravamo preparati a questo.
2: 06 89 28 996, andiamo al telefono, ragazzi. C'è Palma.
7: Palma, mi chiamo Palma, tipico nome pugliese. Sono tarantina. Sono qui a Roma dall'87, non mi sento assolutamente di aver contaminato Roma, anche perché io sono una pugliese che non mangia pesce, lo odio il pesce, e vi assicuro che Roma è senz'altro migliorata nella cultura, nella gastronomia.
2: Perché, cioè, grazie ai pugliesi? Grazie ai pugliesi,
7: no,
2: Palma?
7: No, io non dico grazie
6: non
7: ai pugliesi. No, io non mangio pesce, ma penso che come me tanti altri.
6: Non lo so. Dalle statistiche, invece, vedendo insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
7: Ho capito, insomma, ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliermi il pesce da dentro al piatto.
6: No, è che noi glielo puoi togliere, capito? Cioè,
7: noi lo vogliamo proprio togliere.
6: La loro risorsa. Quindi se sono abituati così, ventero tendenzialmente,
7: normale,
6: con tutta la buona volontà,
7: cioè, abituati tendenzialmente a mangiare pesce, o comunque
2: però portatelo,
6: no,
7: va bene, sì, è sicuro,
2: polpi,
7: guarda, se vado
2: polpi,
7: giù
2: quei polpi su, i polpi sulle
6: la
2: spalle,
6: la trasumanza dei polpi
2: piano piano, capito, vengono su.
3: Comunque anche Palma mi sembrava una pugliese fiera,
6: ma lei è un po' atipica, secondo me, secondo me è atipica, l'ho sentito subito, perché non era così fiera, è stata più seria.
2: Ranape che non faceva danni,
6: sì,
2: forse.
6: No, secondo me lei non ha fatto danni, no.
2: Ok.
8: Anonymous, ma che sei, Namaro? Occhio che te sei bevevo.
9: Ma quindi è il problema tuo sulle cozze? C'ha paura che i pugliesi te si mangiano tutte le cozze? Dai, Anonymous.
2: Allora, signor Anonymous, lei mi ha fretta o...
6: No, io sono a vostra completa disposizione.
2: Ok.
6: Allora, di me ciò che volete.
2: Ripartiamo da qua.
0: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
10: Ma sto tizio, se sta rende conto che se sta mette contro una regione intera de gente del sud, quindi già bella ignorante de suo, che si potrebbe leggermente incazzare perché lui li sta descrivendo come bestie o come oggetti, cioè a tassa sui pugliesi.
0: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la perturbazione dei giorni precedenti, ormai transitata, tra questa giornata di sabato e la giornata di domenica avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità che inizierà dalla Toscana e poi raggiungerà l'Umbria, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più. Generale miglioramento a seguire, qualche nota instabile nell'entroterra. Temperature che subiranno un generale calo di 4-5 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano! È usato?
12: Usato a chi?
13: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
14: Info su leonori.it.
15: Radio Globo Promotion.
16: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
17: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
21: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino Concessi.
7: No, io non mangio pesce. Ma penso che come me tanti altri.
6: Non lo so. Dalle statistiche, so. Invece, vedendo le insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
7: Ho capito, insomma. Ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliermi il pesce da dentro al piatto.
6: No, è che noi glielo puoi togliere, capito? Cioè,
7: loro, ma noi lo vogliamo proprio togliere.
6: La loro risorsa. Non è quindi se sono abituati così, vendono tendenzialmente,
7: normale,
6: con tutta la buona volontà.
7: Cioè. Abituati tendenzialmente a mangiare pesce. Sì. O comunque.
2: Però portatelo.
6: No,
7: va bene. Sì, è sicuro. Polpi, guarda, se vado polpi, giù.
2: Quei polpi su, i polpi sulle
6: la
2: spalle.
6: La transumanza dei polpi.
2: Piano piano, capito? Vengono su.
22: Ammazza che puntualità!
23: Quanto mi piace sto programma, perché
24: stai ascoltando
25: Tutto Bloccato on Radio Globo.
26: Con tutti i lati sbagliati che ci avevamo dentro noi, dentro Arnito qui a Roma, stiamo freschi, stiamo a voglia a mettere microchip. Toccherebbe da fuoco all'alveare qua.
27: Io mi sono collegato adesso, carina sta rubrica camici da Caselli.
28: Anonymous ha detto tutto, ma non ha detto niente.
29: Ma perché io Puglia? Puglio!
30: Perdonatemi, ma non erano sufficienti le domande tossiche della Caselli? Abbiamo dovuto incrementare le cagate?
31: Anonymous, l'imperatore Aureliano era di origine illirica, attualmente albanese.
32: Oh, ma che bello, Anonymous, li prende per il culo e non se ne rendono conto. Cioè, prego, mi sto tagliando.
2: Allora, in realtà è molto più seria di quello che possa sembrare la questione, dico bene, no, signor Anonymous.
6: Ma è solo semplice ragionamento, insomma, quello che abbiamo, che abbiamo portato qui oggi, e fondamentalmente noi quello che vogliamo fare è semplicemente cercare di vivere tutti meglio, anche i pugliesi, perché se certo. Il romano che ospita il pugliese in terra romana sta meglio pure il pugliese.
2: Sì.
6: Cioè, se tu lo vaccini e lo microchippi, sai dov'è, lo controlli, il polpo è quello, sai, è a posto, capito?
2: È come la filiera bio, no?
6: Esatto, crescono meglio i pugliesi. Cioè, è normale, ma è giusto, ragazzi. Cioè, ci preoccupiamo per tutti.
2: E allora. Anonymous, se sente queste note, no?
6: La taranta maledetta.
2: Pizzicarella mia, pizzicarella.

0: poi per non parlare dei salentini.
1: Ma quello ci fanno un pomeriggio apposito. so anche il problema da dove nasce lì.
0: Sì.
2: Dei salentini?
0: Sì. Dalla, cioè? Dalla Magna Grecia?
1: No, è più recente, dai fondi europei. Ma questo ne parleremo in un'altra.
2: Io ho notato una cosa, che il signor Anonymous, tra l'altro, parla sempre al plurale. Sì. Quindi immagino, suppongo che lei sia una sorta di portavoce di un gruppo
1: che sta crescendo, perché in fondo la gente è stanca, no? Tutti vogliamo migliorare Roma, vogliamo migliorare tutto l'Italia, insomma, anche la Puglia.
0: Ma soprattutto, ecco, sarebbe bello conservare le peculiarità regionali anche in una città come Roma, no? Invece che poi fondere tutto e andare effettivamente a San Lorenzo e trovare solo locali pugliesi, magari.
1: Ma manco più locali. Cioè, il problema è che questo cortocircuito culturale ha azzerato l'entusiasmo, capito, delle persone a uscire. Cioè, la gente magna adesso, cioè non esce più, la sera magna, non fa più, cioè i giovani vanno a magnà.
2: Cioè, ragazzi, c'è proprio una mancanza di proposta culturale.
1: O si drogano, però non c'è l'uno o l'altro, ma cioè,
0: tutte e due a volte.
1: Tutte e due è difficile. Non c'è questo fermento che c'era all'epoca di dire, ok, che me frega di magnà, voglio divertirmi, voglio scoprire cose nuove, voglio vedere cose nuove. E questo voglio di scoprire cose nuove, però hai scoperto la cosa che ti ha fregato.
0: È questa qua.
2: È stato l'anno zero di quella famosa notte della Taranta.
1: Chissà che è stato il paziente, come si dice, paziente zero.
0: Sì, è cominciato tutto così.
1: Tutto da quello. Forse amica mia, non so.
0: Troveremo la soluzione. Intanto, aspetta.
3: Io non so se Anonymous c'ha ragione, però è pure vero che sono pesanti. È l'olio di giù, è il mare di giù, è il vino di giù, è tutto buono giù.
0: Oh, questo ti do ragione. Pare che i prodotti alimentari, perlomeno, siano buoni solo giù. Basta! Io su questo mi voglio mettere, voglio diventare veramente ministro dell'interno della nuova Repubblica di Anonymous, se dovessi superare le selezioni.
1: Assolutamente già superate.
0: Ecco, basta. No, perché l'olio di giù. Tra l'altro fate un olio che è rancido, perché lo fate spremendo le olive, tutte quelle che sono cadute. E basta. Eccoci qua. Oh, volevo partecipare e mettermi al fianco di Anonymous.
2: Sì, devi trovare la cosa.
0: Così, giusto per saltare. Sì, per saltare in aria con la macchina qua fuori. Grazie Anonymous.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Anonymous.
0: Arrivederci.
4: Grazie. Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti su questa nave.

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci qua ragazzi, le 6 e tre quarti quasi, 18 e 44, Marchetti.
2: No, vabbè, diciamo, è stato un finale di puntata molto importante, ma mi spaventa il fatto che non è ancora finito.
1: No, esatto, adesso arriva la fanteria.
3: Eccola là, l'impallata da Bologna. Poche

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ileana Caselli!
2: Ecco!
1: Era qui! Arrivano gli angeli!
3: Sarà difficile fare meglio di Anonymous, ma solo lei ci poteva riuscire e vedo che ha già iniziato.
1: A voglia, a voglia.
2: Io tra l'altro due o tre passetti con la tarantella a fare la pizzica li so fare.
1: Non avevamo dubbi.
2: Sono andata.
1: Capirai. Ha inquinato anche
3: infatti,
1: anche Bologna ovviamente.
2: Voglia.
1: Anzi, sì, Bologna non si è saputa proprio difendere, no, diciamolo
2: no,
1: tranquillamente.
2: No, no, no, è invasa, è invasa.
1: Ormai Piazza Verdi si chiama Gallipoli, quindi insomma, cambiato proprio nome.
2: Barletta, Barletta.
1: Allora, Caselli.
2: Allora, io mi sono chiesta, no? Sì. Allora, ma quando si va alla fiera del fumetto?
1: Ah, aspetta un attimo, quindi domande tossiche abbiamo?
2: Domande, sì,
1: allora,
2: sì.
1: Allora, si merita la sigletta anche oggi, dai.

0: distingue la Caselli nelle domande tossiche. Sentiamo oggi, diceva la festa del fumetto.
1: Sì, alla fiera del fumetto, no? Ma sì, come funziona? Cioè lì l'unità di misura, quindi per è letto per il fumo.
2: Ma
1: perché è un fumetto, cioè tu
0: ma po', ma mannaggia i sandalacci.
1: No, per capire, perché io ogni volta c'ho questo dilemma, vado o non vado, boh, vabbè.
0: A parte che un etto, io perdono l'ignoranza, Caselli, è tanto, no?
1: Ma vabbè, ma si può fare sempre di più.
2: Figurati.
0: Cioè, manco tutto sto...
2: Dura due ore.
1: Vabbè.
0: Cioè, letto si può finire una settimana? Scusa, in una serata?
1: Ma volendo, cioè, tutto è possibile.
0: Letto di fumo stiamo parlando, letto d'erba, insomma.
1: Sì, però...
2: Ci manca solo il bilancino adesso.
1: Era per capire. Vabbè, comunque.
0: Quindi, il fumetto, tu dici...
1: È l'unità di misura.
0: È uno standard, esatto.
1: È uno standard,
0: ben preciso.
1: Tu arrivi lì, vorrei un fumetto. Certo, come no.
2: Questi festival che sono diventati nell'immaginario di Leana a questo punto, del covo dei spacciatori praticamente.
0: Vabbè, comunque il fumetto.
1: Poi la radiografia, no? Noi facciamo la radio, facciamo la radio, però pensa che effettivamente noi facciamo anche la radiografia, perché noi incidiamo nell'etere con le nostre voci, incidiamo e produciamo delle onde sonore che poi però la voce a una certa si sfuma e quindi si perde con l'onda sonora, e quindi è un po'... Oggettivamente, perché mi sono chiesta anche perché si chiama onda, è un po' come l'onda del mare che quando tu scrivi sulla sabbia porta via la scritta.
0: Ma che cazzo?
1: Quindi
2: giuro, ho fatto fatica.
0: No, io lo sai, te vengo sempre dietro volentieri in questi ragionamenti, ma qui mi sono veramente un attimo inceppato anch'io.
1: Ho trovato sta analogia, cioè secondo me onde sonore e onde del mare, cioè stessa cosa, perché noi incidiamo con la nostra voce l'etere.
0: Sì.
1: E poi dopo le onde sonore ce le sfumano, perché va via, si dileguano.
3: Mamma mia, senti come sbiascica la Caselli. Popo mi moglie.
0: Popo mi moglie.
2: Come popo mi moglie?
4: Ma comunque stasera, dato che avete iniziato con mezz'ora di ritardo, fate fino alle 7:30, giusto?
0: Certo. Zitto che piove.
5: Ma invece no, il pesce al fumetto come sarebbe? Un pesce al cartoccio ma coi fumetti?
0: No, dentro al cartoccio c'è netto de fumo. Forse quello mi sembra la risposta.
1: Sempre portato dai pugliesi poi per la capitale, verso la capitale.
0: Allora, sì. Ileana Caselli, a me da Anonymous, se lo trafiggono qui da fuori con delle frecce tipo San Sebastiano, non me ne frega niente. Mi dispiacerebbe un po' più per lei. Quindi tenga i suoi ragionamenti da centro sociale e via.
1: Comunque, insomma, questo era un po' il mio pensiero di oggi.
0: Pensa a te.

sottocosto sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio

Orio capitolino, con piogge in alcuni casi anche di forte intensità. Data l'ora, il traffico indicato è molto intenso, ci sono incolonnamenti su tutte le strade in uscita dal centro. È il caso ad esempio della Flaminia, dove abbiamo lunghe code da Corso Francia fino all'Abaro. Incidente sulla Cassia Bis Veientana, ci sono code da via della Giustiniana all'immissione per il raccordo in direzione quindi di Roma. Per quanto riguarda il raccordo, incolonnamenti nelle due direzioni tra le uscite a Cassia e Castel Giubileo. In carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Nomentana allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna, code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino e fino alla Tuscolana. In tangenziale code in direzione di San Giovanni da Corso Francia alla Salaria e poi dall'uscita Verano fino a Viale Castrense. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Ups.
1: Caselli, ma perché le sale parto degli ospedali si chiamano sala parto quando in realtà ci sono solo nuovi arrivi? Lo spieghi?
2: Tappa fissa per la Caselli, Romix.
3: A Caselli, mi sa che ti sei sbagliato, il fumo te lo sei pippato.
4: Madonna Caselli, ma quant'è che non dormi?
5: Oh, mi sono perso, manco una pipetta di crack gli riesco a stare dietro.
6: Noia fa, ormai gna fa più.
7: Ah, Robè, ma in che senso gli vieni dietro, Eliana? Non ho capito.
8: Oh, e basta! Basta far così proprio.
9: Sono sbragati proprio.
8: Ecco, ma pure te. Sono sbragati.
10: Io invece volevo chiedere a Eliana Caselli, se mi torna in onda gentilmente, volevo chiedere perché insisti a mettere nel nostro nella nostra chat, nel nostro gruppetto dove sì. mettiamo le notizie per, oppure gli audio, no? Per buttarli poi in puntata, perché ti sei fissata con sta storia della polizia postale con questo Marco? È più di una volta che lo metti.
9: Marco? Aspetta, oddio,
10: Madonna,
9: quale?
10: Senti come stai, però la
9: no,
10: no. Sei stata veramente
9: ho messo, no, sì, oggi sono in after io.
10: Ah, perché stamattina hai lavorato già.
9: Ma aspetta, Marco chi? Ma Marco cugnone?
11: Mo canta per la Pausini.
10: Marco chi? Marco della polizia postale, l'hai messo tu, l'ho ma scaricato io.
9: Ma davvero? Come no? Vai, metti pure.
11: Non è più presente a se
10: no,
11: stessa.
10: No, ma quello mai stato. Però, senti, questo qua.
12: Buongiorno followers, sono Carlo della polizia postale e sono qui per rispondere alle vostre domande.
13: Ma vedi che quando ti ci metti ci sei.
12: Parte da oggi il nuovo format social, chiedilo alla polizia. Se avete curiosità o quesiti sul tema della sicurezza in rete, scrivetele qui sotto, nei commenti.
13: Così, veloce, proprio a freddo.
12: Le risposte ve le daremo con dei nuovi video, che saranno pubblicati nelle prossime settimane. È il vostro momento, fate la vostra domanda.
14: Per il cammino di Santiago sto andando bene?
10: Cioè, questo tu hai messo più di una volta?
9: Sì, perché dai! Dai, molto la polizia, ma che si mette. Vabbè, sì, è un gran bono.
11: Perché
9: dai.
11: È un bono, sto Marco della polizia. Sì. E quindi l'avrà messo, ma manco l'avrà visto, l'ha ascoltato il video.
10: Ho capito, ma io non è che nel gruppetto nostro della voce ci mette le pregne. Cioè,
11: capito.
10: Dai, su.
11: Ma l'avrà fatto per quel motivo. Io ho apprezzato Eliana Caselli.
9: No, ma infatti ho visto il tuo mi piace, poi nessun'altra
10: certo.
9: reazione.
10: Pure mi piace hai messo come se fosse una chat di amici, quello che dove si parla di tutto. È riservata certo. per mettere le notizie, per fare poi costruire il programma, no. scaricare gli audio.
11: No, ho apprezzato, poi era in divisa il signor Marco, il signor poliziotto, che Dio lo benedica. Ma adesso va di moda questa cosa qui, anche hai visto quelli della polizia locale come sono diventati social. A parte con PL il
10: con
11: gattino,
10: PL, il gattino. Ma poi anche in genere quella guardia di finanza pure quella se tu guardi sotto i reel della guardia di finanza c'è sulla freccettina quella delle condivisioni
11: sì.
10: ci sono dei numeri proprio pazzeschi.
11: Ma
10: pazzeschi
11: no quello sì. me la so persa
10: perché è tutta questa società ormai una massa dei tossici, una massa dei fattoni, e allora fa ridere, capito, ricevere il reel del salve siamo la guardia di finanza ecco. oppure di gente che non ha mai che ne so pagato una tassa, non lo so, niente, quindi
15: ehi. Oh, ma che ci avete studio? Ma senti come sta questa? Ah, oh, la cucciola!
10: Cucciola, bellissimo!
11: È un po' cucciola la Caselli, soprattutto a quest'ora che è stanca. Poi oggi veramente sta qua dalle 5.
10: Mamma. Sì, fatti, ragazzi.
11: Amore.
10: Adesso immaginate Eliana Caselli che dovrà fare anche la regia a Tommaso Di Vito per le prossime 4 ore.
9: Sì, mi ci sdraio sopra, capito? Lui...
10: A Tommaso. Ma cosa fate?
9: Alla regia. Poi mi tasta. Vabbè, basta.
11: Guarda, ha abbracciato il peluche, sì. stanca. È una bambina, sì, sì. una bambina ah, stanca, sì. poverina.
9: Sono tornata così.
10: Perché hai il peluche in onda? Pure questa cosa? Cioè, dovremmo considerarla normale.
9: È carino. No, e poi in realtà questo mi piace lanciarlo contro il vetro ogni tanto per antistress, no? È un po'.
10: Certo, a volte lo fai con gli estintori in giro sulle vetrine, in studio, grazie a Dio, lo fai col peluche dei sofficini. Comunque, ragazzi, incredibile. Oggi mi è sembrata come se fosse durata meno la puntata.
9: Beh, è strano, il tempo vola.
11: È volata, sì.
10: C'è più Antonio Stilla, detto il generale? Allora, ho un messaggio per lui. Si incuffi.
11: Che fa?
0: Ma Antonio, io ho un uccello importante. Un uccellone?
11: Si è messo le mani in testa, è scioccato Antonio Stilla. È già pieno di noi, sfinito.
16: Signori, anche per oggi il programma, anche in formato ridotto, è finito. Andate in pace.
10: E rendete grazie ai vostri dei, quelli in cui credete. E soprattutto buon weekend!
11: Ci sentiamo lunedì e ci vediamo a Piazza del Popolo!
10: Ciao!
17: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
18: conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
20: Wait for me, I'll be back.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
23: Hai voglia di qualcosa di buono?
24: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
25: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
26: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
27: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: miracolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
2: Wake up!
3: Good morning!
4: The morning show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: Magicland.
9: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Le 19:02 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM.
16: Streaming,
15: DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
12: Mamma mia che...
14: 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori
16: in FM. Streaming,
15: DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre.

là fuori. 393-777-7172. Dai, su, com'è messa la strada che state percorrendo? È allagata? Oppure, per esempio, c'è veramente tanto, tanto traffico a quest'ora, che quindi siete lì, fermi, come se foste impantanati? 393-777-7172. Questo qua è il numero di WhatsApp. Mi raccomando, note audio per fare la nostra raffica. Raffica da traffico. Anche perché già immagino questo venerdì un sacco di traffico lì fuori. Io, per esempio, ho impiegato la bellezza di 45 minuti per arrivare qui in radio, quindi immagino adesso alle 19.10 come siamo messi, eh? C'è la nuova degli U2, questa è Radio Globo.

0: Spotlight, Taylor Swift su Radio Globo.
1: Mi amo da mica venerdì.
0: Sì, è venerdì, intanto Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Alle 19:43 secondi, quindi mi dispiace per Roberto Marchetti se all'ascolto, gli 19 secondi praticamente li abbiamo superati da un pezzo. Io invece sono Tommaso qua su Radio Globo fino alle 11 di stasera. Radio Globo Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele. Wait for me,
3: I'll be back. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati PIM, di bel family agora,
10: di risparmio, di qualità. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
10: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo. AutoScout 24.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
13: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Ed è proprio questo.

0: Luke Cantrell con Sean Paul, Breathe, proprio qua su Radio Globo. Radio Globo. Allora, sta facendo molto discutere questo video in rete.
1: Mi hanno ritirato la patente perché avevo il telefono allo stop in mano e stavo impostando il navigatore. Dovrò pagare 250 euro di multa, più per 2 settimane non dovrò avere una macchina. Ma non tollero come ieri una ragazza, anche lei stava usando il telefono alla guida. Ho visto tutta la scena, la polizia locale si avvicina, non le fa né una multa e solamente un richiamo verbale.
0: Allora, diciamo che c'è anche un po' di sessismo in questo reel, infatti se ne sta discutendo proprio sotto questo video, dove questo utente sta spiegando la sua situazione. È stato fermato con il telefono in mano, dice che stava impostando solo ed esclusivamente il navigatore. Però io voglio vedere il lato positivo di questa storia, dove praticamente lui è stato beccato mentre stava impostando il navigatore. Mi è mai capitato di beccare una multa e dire vabbè, ma proprio a me, ma non ho mai fatto nulla di male, ma veramente neanche ad una mosca. A me per esempio è capitato qualche settimana fa di prendere una multa mentre stavo pagando per avere il permesso parcheggio. In quei 2 giorni di scadenza mi hanno praticamente beccato. È andata così, la paghi, la porti a casa. Nel vostro caso invece ne parliamo alla Globo WhatsApp. Olivia Rodrigo.

0: Le 14, questa era Don't, ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Ciao, buonasera. Io ad una rotonda ho tagliato invece di farla dalla destra, praticamente ho tagliato subito a sinistra e non me ne sono accorto che c'erano i vigili e praticamente mi hanno fermato e ho detto ecco adesso chissà che guaio, e invece l'ho scampata bella.
0: Cioè praticamente sei andato contromano ad una rotatoria, bravo, vabbè, ma che ci frega a noi quando...
2: Ma il buono della spesa l'avete dato?
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Che ci frega a noi! 0689 28996, e questo qua è il numero che dovete fare in questo venerdì sera per portarvi a casa 100 euro di spesa da PIM. 0689 28996. Il primo che riesce a prendere la linea e a cantarmi il jingle di PIM si porta a casa 100 euro di spesa. 0689 28996, iniziate a chiamare a partire da ora!
4: Chiama ora lo 06 89 28 996.
3: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora
4: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
5: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 12 ottobre.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 996.
6: Gioca con noi
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
14: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
16: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
17: Un
6: un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
19: Dolcetto scherzetto.
18: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
3: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
4: E vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
0: Ammazza, quanti siete allo 06 892 8996. Ma solo una persona è riuscita a prendere la linea. Pronto, come ti chiami?
20: Daniele.
0: Ciao Daniele, dove sei? Che combini stasera?
20: Sto ritornando a casa.
0: Da lavoro?
20: Da lavoro, sì.
0: Ok, che lavoro fai?
20: Sono un imprenditore, dai.
0: Ah, un imprenditore, Daniele, un imprenditore. Ma a giudicare anche dall'accento sei italiano, però ti abbiamo preso sotto quest'ala protettiva, giusto, dell'italianità.
20: Sì.
0: Ok.
20: Sì, diciamo di sì, dai.
0: Tu lo sai che poi verrai massacrato dagli ascoltatori.
20: Ma quello è poco ma sicuro, okay. Amici sono sempre amici.
0: Allora cantami il jingle di Pim, vai.
20: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Bravissimo!
20: Grazie!
0: Daniele, 100 euro sono tutti tuoi e adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
20: Radio Globo!
3: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
4: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: sulla radio, che sono solo le migliori, ovviamente Radio Globo. Radio Globo. Regalati i primi 100 euro di spesa della serata.
1: Sì, però non si fa così quando c'è sta il buono spesa, così bam bam, da un momento all'altro, come si deve organizzare? Ma ditelo prima, no?
2: Comunque che al vostro telefono 06 bla bla bla, che io ho registrato in rubrica, risponde Vodafone che mi dice il numero da lei chiamato non è raggiungibile, non è una cosa bella. Cioè, o me da occupato o me da occupato, che vuol dire che non siete raggiungibili?
3: Grazie Tomma, grazie, sono Luigi di Roma, grazie che mi hai fatto vincere i 100 euro, grazie. Ah no, no, non l'ho vinto io.
0: No.
3: Vabbè Tomma, poi anche torna a casa malato, dai, ci frega niente.
0: Ma come?
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
5: Ciao Tommaso, buonasera, io ho prestato la mia macchina, con la macchina sono entrati, diciamo, lì a Roma e nei gate, che li hanno visti aperti secondo loro, e in 12 minuti mi hanno fatto prendere 3 multe per un totale di 900 passa euro, e poi non le vogliono pagare, quindi manco io.
0: Cioè, allora aspetta un attimo, sono passati sotto la ZTL con la tua macchina ma non vogliono pagare la multa? Era ai tempi 900 euro, mamma mia, ti stanno inseguì, eh?

0: costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News. Scendiamo in strada con la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale dell'ACI.
2: Buonasera, ben trovati. Sta via via tornando alla normalità il traffico dopo una giornata difficile legata anche al maltempo che continua ad interessare vaste porzioni del territorio capitolino, con piogge in alcuni casi anche di forte intensità. Permangono incolonnamenti sulle principali arterie in uscita dal centro, sulla Cassia Bis Veientana risolto e rimosso un incidente, abbiamo ancora però rallentamenti tra il raccordo anulare e Castel De Ceveri in direzione di Viterbo. Per quanto riguarda il raccordo, brevi incolonnamenti nelle due direzioni tra le uscite Ospedale Sant'Andrea e Castel Giubileo, mentre in carreggiata esterna zona sud permangono rallentamenti con code a tratti a partire ora dalla Laurentina fino alla Tuscolana. In tangenziale ancora code in direzione di San Giovanni da Corso Francia alla Salaria. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente con difficoltà di circolazione in via della Pineta Sacchetti tra via Eugenio IV e via del Forte di Boccea. Incidente e disagi anche ai Parioli in viale Bruno Buozzi all'intersezione con via Antonio Gramsci. Altro incidente alla Massimina in via Romano Guerra nei pressi di via Alessandro Checcucci. Problemi poi sulla via del Mare per un incidente tra il bivio per via di Mezzocammino e Acilia, ripercussioni sulla via Ostiense.
3: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Il grande basket torna a Roma e sabato 10 ottobre alle 20 il Palatiziano si accende per una nuova sfida. Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Grinta, emozioni e passione fino all'ultima sirena. Vieni a vivere il grande basket insieme alla tua città. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la festa della Castagna.
13: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura.
16: Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il

0: kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
3: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Sono le 20 e 5 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
7: E l'auto?
6: Quella soprattutto.
7: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
6: Perfetto, allora il divano può aspettare.
8: Romana Auto.
7: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Annuncio ritardo.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
5: Vabbè, ma che saranno mai 6 minuti di ritardo? Anche si corre stasera. È venerdì 9 di ottobre. Io sono Tommaso, insieme fino alle 1.

che sono solo le migliori. Radio Globo, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, qua fino alle 23. Non schiodo anche perché sono tornato oggi. Radio Globo. E ragazzi, non potete capire quanto è brutto vedere i miei supplenti soffrire fino alle 23, quando io invece ci sguazzo, quanto mi piace. Allora, stavo leggendo in questa storia, 12 anni di precariato, questa maestra Silvia ha ottenuto praticamente una cattedra di ruolo, però deve lasciare la sua classe qui a Roma. È stata pubblicata proprio tramite i suoi social il biglietto che una bambina di 7 anni ha chiesto al ministro: ma per favore ministro, sono veramente arrabbiata, per favore non faccia andare via la maestra Silvia. Ma avevate anche voi una maestra che avete amato alla follia? Io per esempio avevo una maestra che si chiamava Adriana, ormai parlo al passato perché era veramente anziana quando andavo alle elementari, ed era quella di italiano e storia, mentre invece quella di matematica, che era la maestra Silvana, mamma mia ragazzi, che paura. Vabbè, perché da bambini vedevamo sempre queste signore con i baffi brutte? Non abbiamo questo immaginario delle maestre così brutte. Adesso invece le vedi, le maestre sono bellissime, bellissime. Che cosa è successo? Perché? Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Dai, maestre a cui eravate affezionati. Chris De Sarandi.

0: Days, Chris De Serendi su Radio Globo. Allora, 20 e 16, si corre verso il prossimo appuntamento, ovvero quello con il Morning Show, perché andremo a riascoltare e riaprire un argomento di questa mattina.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
1: Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Oh, e tu quanto mangi? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
7: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
6: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non ci è venito per niente.
8: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
12: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da Autoequip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
15: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 20 e 21. Beh, che si mangia stasera? Dove ce ne andiamo? Che facciamo? Intanto c'è Madonna che è tornata con un album pazzesco, si chiama Dance Turn.

0: Club su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: E andiamo anche a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show di Radio Globo.
2: Però ne sentiamo ancora un'altra. Oggi giornata la dignità sul lavoro, sostanzialmente, sì, è dedicata a questa giornata. C'è dignità sul vostro lavoro? Sentite di fare un lavoro dignitoso, vi trattano con dignità? Tiziana, ciao, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Allora, Tiziana, tu che esperienza hai?
3: Allora, io nasco come parrucchiera, avevo 15 anni, una volta si lavorava presto, no? E ho girato svariati parrucchieri, finché l'ultimo, che risale ormai a 15 anni fa, in cui ho lavorato per 14 anni, part time, anche incinta all'ottavo mese prima di essere segnata, e vabbè, per scelta mia, poi dopo mi ha segnato. E praticamente mi faceva mobbing giornaliero perché la gente preferiva me a lei, e lei invece di essere felice di avere personale valido, molto gelosa, che poi la gente pagava lei, non è che pagava me, quindi a te che cosa ne importa se la gente mi cerca?
4: Che poi
3: comunque
4: ti doveva pagare di
3: guadagni.
4: Più?
3: No, no, no, assolutamente, perché io avevo un contratto di primo livello, quindi mi dava quello che mi aspettava, non mi doveva pagare di più, perché comunque io facevo il mio lavoro.
4: Però avessi potuto fare delle richieste in più, capito? Quindi ti teneva
3: lì. Sì, però
4: no,
3: non le ho mai fatte, no, ma la sua era semplicemente,
5: secondo me, era l'insicurezza proprio sua della, della datrice di lavoro. Sì.
3: Era assolutamente gelosa, e poi mi voleva mettere in cattiva luce con tutte le lavoranti che in questi 14 anni poi si sono susseguite, e dicendole: ah, ma non fate amicizia, non fare amicizia con lei perché lei è cattiva, gelosa. Io, ma me si può di tutto meno che sono cattiva e gelosa, tant'è vero che soprattutto le apprendiste me le prendevo sotto la mia luccia e cercavo di insegnarle quello che sapevo fare, insomma, cioè.
0: Radio Globo 393-777-7172. Ma il vostro lavoro com'è? Lo reputate un lavoro dignitoso, sì o no? Io per esempio ho avuto mobbing in passato, non in altre radio, ma pensate all'interno dei negozi dove lavoravo come commesso. 393-777-7172. Giulie, Brescia.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are, dal 2010. Mamma mia ragazzi, quanti ricordi, quante lacrime buttate dietro a questa canzone. 20:37, io sono Tommaso, insieme fino alle 11, ovviamente qua sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo Meteo.
2: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo la perturbazione dei giorni precedenti, ormai transitata, tra questa giornata di sabato e la giornata di domenica avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità che inizierà dalla Toscana e poi raggiungerà l'Umbria, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più. Generale miglioramento a seguire, qualche nota instabile nell'entroterra. Temperature che subiranno un generale calo di 4-5 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
4: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
4: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
5: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano, è usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
16: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
0: Ma voi con un tempo del genere, sotto la coperta, oppure si va comunque in discoteca? Comunque venerdì sera lo stiamo vivendo insieme sulla radio che suona solo le migliori.

0: Ieri sera uno studente di 25 anni ha accompagnato sotto il suo ombrello una mamma con due gemelli fino a scuola ed è partito proprio nelle ultime ore un via vai, un tantam mediatico per cercare, per ritrovare questo ragazzo, perché la mamma lo sta cercando per ringraziarlo ed invitarlo a cena. Quindi se sei uno studente di 25 anni che nelle ultime 24-48 ore, ci aggiungo le 48 ore, hai accompagnato sotto il tuo ombrello una mamma con due gemelli verso scuola, fino all'asilo per essere proprio precisi, sappi che questa mamma romana ti sta cercando, ok? 393-777-7172, vi giuro, se lo trovo in onda, mi spoglio! No, no, questo mai, troppa bellezza da mostrare, no, scherzo. Però insomma, 393-777-7172, se lo conoscete diteglielo che c'è questa mamma che vuole invitarla a cena. Intanto Maladie, questa è Radio Globo.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: costruita in un giorno. Rome Was Built in a Day, Morcheeba dal 2000. Bella questa, mi ricordo il Festival Bar. 20:56, c'è questa mamma che sta cercando questo ragazzo di 25 anni che ha accompagnato lei e i suoi gemelli durante il diluvio universale di ieri qua a Roma, e dice: oh, se ci sei batti un colpo perché così ti invito a cena. Ma magari a trovarla questa persona.
1: Dai, famo che so io, su che c'ho fame, dai.
0: Oh, l'abbiamo trovato! Eccolo! È lui che per una cena farebbe questo ed altro. Bravo!
1: Dai, famo che so io, su che c'ho fame, dai.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Hai voglia di qualcosa di buono?
10: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato aperti intera giornata.
14: Torna Urban Land

0: Ponti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Le 21 in un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
7: E l'auto?
6: Quella soprattutto.
7: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
6: Perfetto, allora il divano può aspettare.
7: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Andiamo, dammi che è venerdì!
5: Sì, è venerdì 21 e 2.

storia che mi ha fatto molto sorridere questa mattina mentre cercavo le notizie di questo 53enne che, pensate, ha rubato un aspirapolvere da quasi 700 euro. Avete presente quando uno fa lo scarico al negozio? Il negozio era in allestimento, ha preso questa aspirapolvere e si è messo a correre. Il proprietario, il titolare, si è reso conto di quello che stava accadendo e lo ha inseguito, tant'è che poi è arrivata la polizia ed è stato arrestato per furto aggravato. Certo, ci sarebbe quasi da dire un po' più di attenzione, però porca miseria, cioè veramente non ti puoi più fidare di nessuno, ma neanche di lasciare due cose appoggiate lì per strada. Non so se vi è mai capitato veramente di ricevere un furto quando meno te l'aspettavi. A me per esempio è successo quando facevo l'animatore, ho deciso di appoggiare l'attrezzatura, quindi cassa, mixer, cioè le tipiche cose da animatore. Ho detto: ma sai che c'è, mo una mezz'oretta l'appoggio qua e vado via. Ero dentro un hotel, ma chi vuoi che vada mai a rubare una cassa, mixer e via dicendo? Niente raga, l'hanno fatto. Me l'hanno rubato. Ma com'è possibile? Cosa dovete farci? Vabbè, questa è la radio, che sono solo le migliori. Andiamo subito ad ascoltare Emma, Fabri Fibra, Antidroga, mentre aspetto le vostre storie alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: Hits, American Girls, sulla radio che sono solo le migliori. Stiamo parlando di furti.
1: Buonasera, a me proprio oggi nel negozio in cui lavoro stavo mettendo le agendine nuove del 2027, ma roba che neanche 10 euro. Le ho appoggiate sul bancone per dividerli di colori. Stavo servendo moglie e marito. Quando sono usciti non mi mancavano due colori di agende.
0: Cioè, che poi uno si chiede, ma che dovrai mai farci? Mica sono come 100 euro di spesa.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Vi riempiamo il carrello stasera alle 21:16. Allora 06 89 28 996, che cos'è che dovete fare? Innanzitutto chiamare al mio via, e poi il primo che riesce a prendere la linea, riesce a chiamare allo 06 89 28 996, devi cantarmi il jingle di Pim. Qua vi riempiamo il carrello, iniziate a chiamare a partire da ora.
3: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora,
3: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
4: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
9: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19:30, con ingresso libero.
10: Wake up!
11: Good morning,
12: the morning show.
13: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
15: On Radio Globo.
11: Sponsored by
16: Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
18: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
19: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità!
20: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
21: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
20: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
21: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
22: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
25: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
24: Ma l'aereo è tra 6 ore.
1: Cerchi una partenza davvero intelligente?
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
13: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
13: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
25: E vinci 100 euro di spesa.
16: Radio Globo.
0: Dai, dai, dai, che ci sono la bellezza di 100 euro di spesa. Vediamo un attimino chi è riuscito a prendere per primo, per prima la linea. 06 89 28 996. Buonasera, buonasera, come ti chiami?
26: Buonasera a tutti, sono Matteo.
0: Ciao Matteo, dove ti ho beccato in questo venerdì sera, che fai?
26: Guarda, sono appena passato a prendere un amico, stiamo andando a prendere la ragazza al lavoro.
0: Ok, perfetto. Ma
26: con mia moglie sto.
0: Mamma mia ragazzi, che fate? Uscita insieme, andate a ballare?
26: No, penso stasera birretta in piazza, tranquilla.
0: Una cosa tranquilla.
26: Niente di che.
0: Ok, allora, sei pronto a cantare? Vai, fammi sentire.
26: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
27: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
0: Bravissimo! 100 euro di spesa a tutti tuoi, Matteo!
26: Grazie, grazie mille!
0: E adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello!
26: È Radio Globo!
28: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
25: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Maroon 5, Wake Up Call su Radio Globo. 21:35, stavo leggendo alcune cose interessanti proprio riguardo ad Adam Levine dei Maroon 5, ovviamente. Per esempio, con Christina Aguilera erano colleghi in TV, poi si sono ritrovati ad essere, pensate, colleghi anche nella vita musicale, per poi parlare del Super Bowl nel 2019, dove si sono esibiti proprio durante l'halftime show del Super Bowl, uno degli appuntamenti televisivi più importanti di sempre. Adesso invece sentiamo che è successo stamattina nel Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
3: Reload. Sì, vabbè, gli rifilo la solita storia, dai.
4: Yannick, ci senti?
3: Che non posso giocare per il ginocchio, bla bla.
4: Ma Yannick, sei collegato?
3: Per din di rindina, non capisco perché con questa storia mi devono rompere le palline da tennis.
4: Yannick,
3: cosa gli cambia se resta a casa per un problema al ginocchio o solo perché voglio passare 3 mesi sdraiato in casa a mangiare Kaiserschmarren e Kaspressknödel?
5: Cos'è?
3: Mannaggia le mele della Balvenosta.
5: Ma che cosa?
3: Guarda che mi fanno anche imprecare.
4: Attacchiamo.
6: Sì, sì, fa.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
7: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo. Radio Globo.
7: Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
1: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
7: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
11: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
0: Mauris. Adesso invece voliamo verso il nord Europa, dove troviamo 3 artisti che quest'estate ci hanno

lacero condominiale alto 10 metri. La motivazione è lì toglieva la luce e la vista sul giardino condominiale. Quindi che si fa? Mica per caso potete spostarlo, potete abbatterlo quell'albero lì. Dal 2014 sei in puntata e niente, alla fine ce l'ha fatta, visto che oggi quell'albero è stato abbattuto. Ma avete anche voi nel vostro condominio, nel vostro palazzo, quell'anziano un po' rompiscatole che di solito anche per le piccole cose, per le briciole di convivenza, crea un vero e proprio finimondo? Nel mio, per esempio, c'è, noi la chiamiamo quella dell'ultimo piano, che praticamente un inverno ce l'ha fatto passare al freddo e al gelo perché non voleva pagare le spese per cambiare la caldaia. E noi, mortacci tua! Mamma mia, che inverno che abbiamo passato. E parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è anche la nuova di Charlie XCX.

0: Access, la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ma sapete che un po'...
1: Tommaso, sta la signora a quarto piano, non vuole pagare il condominio.
0: Ma lo sai che un po' la signora all'ultimo piano, io la comprendo, la capisco. Anche perché il condominio mi sembra sempre una di quelle spese che, boh, tipo inutile. Non è una di quelle spese che io riesco a sentire e toccare con mano, tipo l'elettricità, ok. Il condominio, forse perché vivo al primo piano, non lo so. Ma poi c'è una spesa nel condominio, ragazzi, che veramente vi fa salire la belva. Mi verrebbe veramente voglia di strappare tutto, le carte, andare via, basta. La spesa dell'ascensore. Ma io che ci devo fare con l'ascensore se sto al primo piano? Cosa? Cosa ci devo fare? Che spesa è? Spiegatemela! Vabbè, tra pochissimo, l'ultima ora insieme, andremo anche a ascoltare nella prossima ora quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
2: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
6: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
5: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
7: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Le 21:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
7: E l'auto?
6: Quella soprattutto.
7: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
6: Perfetto, allora il divano può aspettare.
7: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
5: Eccoci qua sulla radio che suona solo le migliori.

0: messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
1: Globo. Ma insomma, i vicini come sono?
2: Nel mio palazzo sono 4 famiglie. Allora, siamo spartiti 2 di qua e 2 di là, le entrate. Io c'ho sopra un vecchietto che rompe sempre le scatole. Ogni volta mia figlia che cammina, bussa, si sente a camminare. Lui sta sopra di me. Ogni volta che rido, parlo mia figlia, guarda che sta a fare troppo rumore. Ma ha rotto le scatole.
1: Ma scusa, però se tu vivi sotto e lui sopra, come fa a sentire tua figlia che cammina? A meno che non cammina con i talloni e quindi si sente tipo un... che è molto molto fastidioso in questo caso. Ma insomma, uno te l'aspetta una cosa del genere più da chi ti vive sotto, non da chi ti vive sopra. Allora gli piace proprio rompere le scatole, secondo me.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Buonasera, dai che imposto anche la voce.
1: E dire che con una canzone del genere, Shine, è impossibile non impostare la voce e fare tipo anni 80. Eccoci qua. Allora, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo, io sono Tommaso, insieme anche nei prossimi 45 minuti, e vi dirò di più, tra pochissimo andremo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio

0: amore. Dai, meno male, incrociamo le dita, pare che sta funzionando adesso.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
11: Scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: C'è anche Elisa che torna dopo una rottura matrimoniale con la sua Kings

0: 2024. Questa invece è Radio Globo. Radio Globo. Andiamo, va, andiamo a sentire che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio i Marchetti in Tutto Bloccato.
1: Il tribunale ha condannato una mamma a 1 anno e 4 mesi di reclusione per abbandono di minore perché ha litigato col figlio di 9 anni, l'ha cacciato fuori di casa. Questo ragazzino è stato per 2 ore a citofonare e poi alla fine è sfinito, ma anche un po' impaurito perché la mamma non rispondeva, ha chiamato il 113, è arrivata la polizia e è finita, insomma, come abbiamo detto.
2: E grazie a Dio è arrivata la polizia, perché se no la madre faceva come la vecchia pubblicità, quella là, ti apro solo se mi dici la capitale del Cile, proprio così. No, e quindi, ma perché era una sorta di punizione per...
1: Sì, gli ha detto, insomma, è rientrata solo lei dentro casa, è tornata tua, aspetti fuori, e quindi lui ha detto vabbè, adesso ha pensato, immagino, un bambino di 9 anni, ora mi riaprirà, e non riapriva, è stato 2 ore attaccato al citofono, 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore, giusto? Punizione eccessiva?
3: Allora dipende, punti di vista.
1: Eccessiva quella della mamma nei confronti del figlio, non quella del tribunale nei confronti della mamma, secondo me.
3: Ecco, perché qui dobbiamo cercare di separare a livello umano e anche, diciamo, per quanto mi compete, la parte genitoriale, perché allora la mia obiettività legale va sulla pena comminata a questa donna. È sicuramente imponente, bisogna capire se avesse magari già dei precedenti, bisognerebbe ovviamente, come al solito, leggere tutte le carte e quant'altro, ma come si può punire un essere umano per abbandono di minore? Bisogna verificare che ci sia un pericolo reale che sta, diciamo, vivendo o che ha vissuto il minore in quel momento lì.
4: Comunque una mamma per lasciarlo fuori al citofono, ragazzino di 9 anni, deve essere proprio un demonio. Io sto con la madre tutta la vita.
2: No, ma può darsi che invece, ragazzi, non lo sappiamo, magari ha detto adesso mamma andiamo su, t'ammazzo.
0: Radio Globo 3937771172. Adesso voglio assolutamente sapere qual è la punizione più grande che vi hanno mai dato i vostri genitori. 3937771172. Anche perché secondo me rimanere chiusi fuori di casa, come ha fatto questa mamma, e addirittura chiamare la polizia, mi sembra un po' esagerato. Olivia Dean, Baby Steps.

0: perché quando è uscita praticamente io avevo iniziato da poco a lavorare in radio, poi la storia che c'era dietro, praticamente loro che erano stufi di fare jingle pubblicitari hanno detto ma sai che c'è, proviamo a fare musica, e ci sono riusciti per un periodo di tempo raggiungendo l'apice proprio con questa Safe and Sound. 22:33, ancora una buona serata, questa è Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo la perturbazione dei giorni precedenti, ormai transitata, tra questa giornata di sabato e la giornata di domenica avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità che inizierà dalla Toscana e poi raggiungerà l'Umbria, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più. Generale miglioramento a seguire, qualche nota instabile nell'entroterra. Temperature che subiranno un generale calo di 4-5 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: 10 ottobre esplode lo stile a Valmontone Outlet, è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Mamma mia quanto amo questa canzone, la nuova di Miley Cyrus, Buzz Persuades, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori.

0: che suona solo le migliori. Quindi torno subito dopo la diretta dei Marchetti da Piazza del Popolo, perché lunedì e martedì i Marchetti con Tutto Bloccato saranno proprio live da Piazza del Popolo, dal Track Globo, e poi ci sarò io dalle 19 alle 23. Mamma mia, quante cose da raccontare nella prossima settimana. Intanto vi auguro un buon weekend, ci sentiamo lunedì, ciao da Tommaso.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
2: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo, AutoScout 24.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequipa.it.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
7: Supermercati PIM, i prezzi miglioram, di risparmio, di qualità.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: on Global TV.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Spaccano il vetro, rubano, quindi è chiaro che hanno trovato un pericolo, perché il ladro ha sfondato il vetro e poteva rubare, poteva insomma rapire anche quel ragazzino, cosa che non è successa, quindi voglio dire no, ma sto carabiniere lo vorrei incontrare.
3: Ma no, ma io posso capire che uno dica alla mamma, però signora non lo lasci la prossima volta e finisce lì, addirittura da come dice lui è stata anni
2: con i tribunali in sofferenza come stiamo messi, ma date a fare un giro,
4: lo dica fratella,
2: dai, archiviano tutto e poi tirano fuori ste cause ridicoli.
4: Bella la dissonanza tra base e condanna della predella.
3: Questa sembra la canzone delle apette sui lettini.
4: Ammazza, che c'hai l'orchestra a casa?
2: Dove? Sì, ma beata te, io c'avevo una porcheria.
4: Flauti, archi.
2: Ma lei Torregaia.
4: Certo, sì, capirai, hai detto Regaia, sta roba qua.
3: Si sentivano i spari intanto da fuori.
4: La predella, esatto, che andavano a tempo però. Certo. Ogni tanto cadeva una petta, morivano, sparavano sulla petta. Sai, tipo quei giochi alle fiere, no? E butti giù i barattoli, senza cosa, così.
3: Se vincevano i pezzi. No, è peluche.
4: Sparavi dentro la petta, s'apriva, veniva giù il pezzo.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Hai voglia di qualcosa di buono? Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
1: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
3: Wake up! Good morning! The Morning Show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The Morning Show.
6: On Radio Globo.
3: Sponsored by
7: Magicland.
8: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
9: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. 2 weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19:30, con ingresso libero.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Globo. You wanna know more, more, more about me.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secolo.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Stiamo producendo un'app che si chiama Io Puglia, che è per il telefono, e quindi tu potrai gestire il pugliese vicino a te
3: da remoto,
2: tramite l'app da remoto, e vedere un attimo come
4: spostamenti.
2: Per avere un'idea, insomma, no?
3: Certo.
2: La tracciabilità del pugliese.
3: 06 89 28 996. Andiamo al telefono, ragazzi. C'è Palma?
5: Palma, mi chiamo Palma, tipico nome pugliese.
3: Oh.
5: Sono tarantina, sono qui a Roma dall'87. Non mi sento assolutamente di aver contaminato Roma, anche perché io sono una pugliese che non mangia pesce, lo odio il pesce. E va sicuro che Roma è senz'altro migliorata in nella cultura, nella gastronomia.
3: Cioè, grazie ai pugliesi? Grazie ai pugliesi,
5: no,
3: Palma?
5: No, io no, no, no, no, no. Io non dico grazie
2: non
5: ai pugliesi. No, io non mangio pesce, ma penso che come me tanti altri.
2: Non lo so. Dalle statistiche invece, vedendo le insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
5: Ho capito, insomma, ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliermi il pesce da dentro al piatto.
2: No, è che noi glielo puoi togliere, capito? Cioè,
5: noi lo vogliamo proprio togliere.
2: La loro risorsa. E quindi se sono abituati così, e ventero tendenzialmente
5: normale,
2: con tutta la buona volontà,
5: abituati tendenzialmente a mangiare pesce o comunque
3: portatelo
2: no
5: va bene sì è sicuro, guarda, se vado
3: polpi,
5: giù
3: quei polpi su i polpi sulle
2: la
3: spalle,
2: la transumanza dei polpi
3: piano piano, capito, vengono su.
1: Tutto Bloccato torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: show job.
1: Morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo, vi uso per fare un appello. Ieri gara dei bici baby cross la Dispoli, io nonna ho perso gli occhiali da vista. Si può fare l'appello se qualcuno li ha trovati? C'è qualche anima di buon cuore? Era appena un mese che li avevo comprati.
3: Ma proprio breaking news, io direi.
4: Sì, sì,
3: interrompete le rotative, ragazzi, cioè,
5: mi serve un identikit degli occhiali però. Una descrizione.
3: Allora mandaci una descrizione, tanto per cominciare, occhiali da vista o occhiali da sole, oppure tutte e due le cose.
5: Esatto.
3: Potrebbe essere. Poi come erano fatti questi
5: la
3: occhiali?
5: La montatura colorata, nera, la lente spessa, dici qualcosa.
3: Certo, vogliamo sapere tutti i dettagli perché proprio non vediamo l'ora, non vediamo l'ora.
4: Io sto scrivendo anche alla DN Kronos per fare il ping pong con gli altri media.
5: Benissimo.
3: Chiaro, bravo. Naturalmente adesso uscirà su tutte le agenzie.
5: Le agenzie, sì.
3: Ne parlerà sicuramente anche Trump. Oh, comunque vatteli a ricomprare. Guarda che gli occhiali possono insomma anche costare diversi soldini.
4: Che scherzi, ti ho detto, io quelli lì, come si chiamano quelli no bifocali, quelli progressivi,
5: sì.
4: Ma arrivi a cifre stratosferiche, anche 600-700 euro.
3: Sì, ci arrivi tranquillamente, i transition ci sono.
5: Le lenti adattative.
4: Sì. Certo.
3: Doppia marmitta.
4: Lei aveva quelli dell'edicola da 24 euro, quindi sì, vatteli a ricomprare, non starci a rompere i coglioni.
5: Dai.
1: Morning show best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Andiamo per noi.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.